Una buonanotte, vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento con la musica qui di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale di questa notte con una grande artista e soprattutto una grande canzone, Aquarela do Brasil, lei è Rosa Passos, e una canzone che appartiene, diciamo così, al repertorio della samba per quanto concerne la musica brasiliana. Canzone brasiliana scritta da Ari Barroso nel 1939, cantata anche da altri artisti brasiliani come Gal Costa e Toquinho. E adesso proseguiamo questa nostra altra questa nostra rassegna musicale di questa notte, che vede nel panorama della musica intorno al mondo una versione totalmente dedicata alla musica brasiliana. Tutti i giorni dedichiamo, naturalmente a quest'ora della notte, dei passaggi musicali dedicati al Brasile, e questa volta, suggeriti anche dal nostro direttore artistico Max Alberici, abbiamo così ritenuto, cioè ho ritenuto assieme ai collaboratori che sono Damiano Tercon, Ilena D'Angelo, Francesca Belelli, Luca Zavoli, di questa programmazione, assieme al sottoscritto Giuseppe Bianchini, che tra l'altro vede alla regia questa notte Riccardo Casonato. Poi domani ritroveremo, come di consueto, si alternano Riccardo Casonato alla regia con Manuel Morri all'interno della panoramica musicale di Kim for a Day Sonair, la musica del passato e la musica intorno al mondo, come stiamo facendo in questo caso. Proseguiamo adesso ancora con un altro brano musicale di musica brasiliana. Lo facciamo con Briga de Casal, Toque de Prima, la canzone è cantata dalla cantante Joyce.

Samba d'Aveao, questo volo che immaginario ma anche reale, che Carlo Jobim ha fatto in questo racconto poetico di ritorno a casa, sulla sua città, che è appunto Rio de Janeiro, questa bella città del Brasile con vista sul mare, con tante belle rocce, col Corcovado, col pan di zucchero e con tante altre belle strutture e case e hotel e spiagge che ci sono, Copacabana, Ipanema, che ci sono a Rio de Janeiro. Questa vista dall'aereo ha ispirato questa canzone, Samba d'Aveao, che abbiamo appena finito di ascoltare proprio in questo frangente, in questo momento. Proseguiamo ancora con Feste d'Interior. Feste d'Interior è una canzone che vi facciamo ascoltare questa notte, questa panoramica musicale dedicata al Brasile. Che come di consueto ogni notte circa alle ore 2 nella stessa mettiamo della musica brasiliana, probabilmente sottoscritto propone della musica brasiliana qui all'interno di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone. Proseguiamo, dicevo, con Festa do Interior, cantata dalla bravissima e intramontabile voce di Gal Costa.

questo interludio musicale con Samba de Varau ci ha portato a metà circa di questa programmazione musicale notturna qui a Radio Icoro in Blu, Radio Icoro Rubicone. E vogliamo proseguire questa nostra rassegna musicale esclusivamente dedicata al Brasile questa notte qui su Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone con la... con le frequenze dei 90 di Radio Icoro Rubicone e dei 92 di Radio Icoro in Blu, ma ci potete ascoltare anche su diversi siti che ripetono il segnale delle due emittenti appena citate e anche su Icoro Player e su tutta i siti internet che fanno parte di Radio Icoro in Blu e anche sul sito internet di Radio Icoro Rubicone. E non ci potete ascoltare sulla piattaforma Alexa e su tutti i siti appunto che ripetono il segnale di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone.

Yeah, anche questa canzone parla di Rio de Janeiro, interpretata benissimo, è bellissima questa canzone, che abbiamo proposto questa notte io e Riccardo Casonato, poi domani, ripeto, troveremo la regia Manuel Morri. Abbiamo ascoltato Ivan Lins con questa bellissima Città de Mujer. E adesso proseguiamo ancora con un altro brano musicale per quanto riguarda questa rassegna che abbiamo deciso io assieme anche al direttore artistico Max Alberici di proporre la musica brasiliana tutte le notti. Propongo uno stralcio di musica brasiliana poiché è bellissimo ascoltare queste canzoni che abbiamo ascoltato questa sera, e anche i più giovani potrebbero così appassionarsi ad un mondo che come il Brasile, che ci ha regalato tante belle emozioni musicali, se non altro assieme anche a altre due nazioni importanti, vale a dire il primo gli Stati Uniti d'America, di cui abbiamo avuto da mezzanotte e 20 a l'una un buon stralcio musicale presentato da Gabriele Guerra, e un'altra è questa qui, un'isola dove ci ha portato tanta bella musica, anzi diciamo tre isole importanti, e vale a dire in primo luogo Cuba, poi il secondo luogo, ma anche interamente importanti, lo stesso come è la Giamaica, e in terzo luogo è anche il Santo Domingo e la musica domenicana. Ma poi non solo, ma anche la Colombia, il Perù e tante altre nazioni come l'Argentina ci danno tanta bella musica, tanta buona musica. Basta citarne uno solo tra tutti, Astor Piazzolla, per quanto riguarda il mago del tango argentino. Ma come diceva Caetano Veloso in una sua canzone, l'argentino balla il tango il brasiliero balla la samba, e naturalmente questa puntata è esclusivamente dedicata alla samba. Abbiamo ascoltato diverse canzoni che ci hanno portato in primis e ci hanno fatto ricordare questi suoni che la samba ci trasmette, e adesso andiamo a collocarci in un'altra canzone sempre proveniente dal Brasile, e andiamo a ascoltare il brano Guardai Mina Viola. Lui è Paulinho da Viola. Scusate, un piccolo errore tecnico. Comunque andiamo, non quella canzone che vi ho appena scelto, ma andiamo a ascoltare Briga de Casal, il brano di Tocchie e Joé, che probabilmente abbiamo ascoltato anche in precedenza, ma così la riascoltiamo anche una seconda volta, che fa molto piacere rintemperarla e riascoltarla anche se passato due volte nella stessa trasmissione.

Guardai mia avviò, questa è la giusta collocazione, cantata da Poligno da Viola, questa canzone che vi avevo annunciato in precedenza ma che l'avevamo fatta ascoltare ora qui a Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Vi ricordo che questa è una trasmissione che va in onda su questi canali alle ore 2 tutte le notti e che questa notte vede interamente delle canzoni dedicate al Brasile. Una canzone bellissima che adesso vi faccio ascoltare e vi facciamo ascoltare perché con me questa notte c'è Riccardo Casonato. Vi ricordo che comunque queste puntate di musica intorno al mondo sono state progettate dal sottoscritto, volute dal sottoscritto insieme anche al direttore artistico di Radio Icaro in blu, vale a dire Max Alberici, e con la collaborazione, diciamo così, qualificata di Elina D'Angelo, Luca Zavoli, Francesca Belelli e Damiano Tercon. Proseguiamo con una canzone a dir poco splendida di Caetano Veloso. Il brano è cantato da una eccellente Elis Regina, con una canzone veramente incalzante, e tutte le volte che ascolto questa canzone mi dà una carica immensa al sottoscritto e penso che ve la dia anche a voi. Cinema Olimpia, Elis Regina.

Estás? Estás, filhos?

Cinema Olimpia, una canzone scritta da Gaetano Veloso e interpretata in un modo magistrale, incredibilmente evolutivo, da Elis Regina, che purtroppo ci ha lasciato nel 1972. E adesso proseguiamo questa nostra rassegna musicale con il brano di George Ben e Caetano Veloso. Il brano è Yves Bruxelles.

0: La splendida Elis Regina ha cantato questa Acqua d'un Marzo. Siamo in conclusione, cari amici e cari amiche che avete ascoltato, spero con piacere, queste note di musica sudamericana. A tutti la più cordiale buonanotte da Giuseppe Bianchini.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, la musica continua.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.

sveglia mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Wes.
1: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
2: Radio Icaro, la musica continua.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pizzeria prima o poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria prima o poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è prima o poi. 3, 2, 1, 0.

Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. Thank you.

Le 7:30 in punto, buongiorno, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa per aprire le pagine dei quotidiani locali di oggi, martedì 15 settembre. Allora andiamo a vedere subito le prime pagine, le due prime pagine di Resto del Carlino e Corriere di Romagna, che scelgono due aperture differenti. Partiamo dal Resto del Carlino, che apre con la cronaca, edizione naturalmente di Rimini: minaccia la ex, l'acido è pronto, madre di due figli costretta a rifugiarsi dalla madre, il compagno a processo per atti persecutori. Vacanze finite in taglio alto, oggi ricominciano le scuole, si torna a scuola, lavori in corso all'istituto Alberti, studenti spostati nei prefabbricati. La foto di apertura è dedicata però ancora all'estate, rimandati ad ottobre perché tantissimi stabilimenti rimarranno aperti ancora nelle prossime settimane. Andiamo avanti, dicono i balneari, durante il weekend lavoriamo ancora bene, rimandati a ottobre, gli stabilimenti balneari allungano l'estate. Notizie di vario taglio come sempre anche nella prima pagina del Resto del Carlino, sempre in tema spiaggia: Bellaria, spiagge vuote, diamo un taglio al servizio di salvataggio, mentre a Sant'Arcangelo tassa di soggiorno per la promozione, sconti sui parcheggi. Poi anche per quanto riguarda la pesca, riparte la pesca, ma pesa tantissimo ovviamente il caro gasolio agita le acque, giorni contati, anche qui andremo ad approfondire. In taglio basso il SIGEP, la fiera di IEG dedicata a gelato e pizza, mette nel menù 1000 buyer internazionali. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Corriere di Romagna, il Corriere di Romagna apre proprio con la scuola: oggi riapre la scuola, tante le cattedre vuote, i sindacati dicono prof e personale ATA servirà tempo per andare a regime. Taglio alto, si torna sul caro gasolio, autotrasporti in difficoltà, un pieno costa 300 euro in più, molte piccole imprese a rischio chiusura. Un pieno da 500 litri costa oggi 1100 euro, 300 in più rispetto a febbraio. In provincia sono 880 le imprese del settore con 3.500 lavoratori, ma soprattutto faticano le aziende più piccole a sostenere ovviamente l'aumento dei costi. Foto di apertura dedicata alla scuola, e in particolare siamo a Riccione, riparte la scuola panoramica inaugurata ieri, anche qui andremo a vedere. In taglio basso siepe della chiesa potata dal comune, siamo a Saludecio con una polemica, il consigliere Dina chiede spiegazioni sull'intervento e critica le priorità. La potatura della siepe della chiesa effettuata domenica da un operaio comunale suscita le perplessità del consigliere di minoranza Pietro Danilo Dina. Dopo aver chiesto spiegazioni, Dina contesta la scelta dell'amministrazione sottolineando l'esigenza di manutenzione dei parchi pubblici. Turismo, settembre ok, hotel a più 7% e poi la tassa di soggiorno in vigore dal 2027 a Sant'Arcangelo. Poi c'è anche lo sport con il motociclismo, dopo il Gran Premio a Misano, Bezzecchi, troppi errori, così non va, il pilota uscito subito al primo giro, e poi il Rimini per Cicarevic, gol e 100 presenze con il Rimini, continua questo inizio stagione positivo della squadra di Gadda. Andiamo dunque ad aprire le pagine del Resto del Carlino, vista l'apertura in prima pagina, andiamo a pagina 2 e si parte proprio con quella che è stata la foto di apertura: l'estate non sta finendo, oltre 100 stabilimenti aperti per tutto settembre, e c'è chi proseguirà a ottobre, stagione lunga in spiaggia per tante zone e ristoranti, da Marina Centro a Miramare, Pagliarani e Vanni dicono nei weekend si lavora ancora bene, poi si valuterà in base al meteo. La zona di Marina Centro sarà al solito quella con più stabilimenti aperti, dice Fabrizio Pagliarani, uno dei titolari del bagno Tiki 26, resteremo aperti praticamente tutti fino al 27 di settembre, ma c'è chi arriverà fino ai primi di ottobre, assicura Pagliarani. Noi resteremo aperti con servizi e ristoranti fino alla metà di ottobre, poi valuteremo se proseguire anche in base al meteo. Mauro Vanni, presidente della cooperativa Bagnini di Rimini, dice nelle zone più a sud si andrà a macchia di leopardo, molti alberghi hanno chiuso domenica scorso, chiuderanno il 20 settembre, e in quelle zone senza turisti è più complicato lavorare in questo periodo di stagione. Per quanto riguarda invece i ristoranti e i bar di spiaggia, alcuni, pochi a dire il vero, si
scrive nel pezzo del Resto del Carlino, hanno già chiuso i battenti domenica scorsa. Marco Mauri, presidente del consorzio dei locali di spiaggia che riunisce oltre 70 ristoranti e bar, dice: sono una piccola minoranza, la maggioranza dei locali al mare è tuttora aperta. La metà dei nostri associati, dice, andrà avanti ancora a lungo, almeno 30 bar e ristoranti arriveranno fino alla fine di settembre, c'è chi starà aperto anche a ottobre. Andiamo avanti con

Rubicone. L'azione non nasce dal nulla. A fine agosto la società aveva inviato agli uffici del municipio riccionese una manifestazione di interesse per la realizzazione di un maxi stabilimento balneare a Riccione. Prima ancora che il progetto riccionese venga presentato in tutti i suoi dettagli, lo scontro sulle concessioni è già partito e il contenzioso giudiziario è a un passo, si legge nel pezzo di Andrea Oliva. Si resta in ambito mare e si parla di pesca, come abbiamo detto in apertura, i pescatori tornano in mare. Con questi prezzi del gasolio abbiamo però le settimane contate. Il presidente della cooperativa Mauro Zangoli lancia l'allarme: prima della crisi in Medio Oriente lo pagavamo tra 0,50 e 0,60 euro al litro, oggi supera l'euro e 30. Sono costi ormai insostenibili. Mauro Zangoli, presidente della cooperativa Lavoratori del Mare, dice: attualmente il prezzo che come cooperativa si riesce appunto a strappare di 1,30 al litro, siamo ad oltre il doppio per il settore pesca. Questo è tutto la voce di spesa più significativa. Il settore della pesca oggi è questo, in futuro c'è chi pensa a modalità sostenibili, ma oggi c'è il gasolio e ci sarà anche per i prossimi 10 anni. I nostri pescherecci si muovono così, non a vela. Se non arriveranno forme di sostegno concreto, avremo il fiato corto. Oggi al mercato coperto si attende l'immancabile invasione di clienti come tutti gli anni quando riapre la pesca, ma per quanto tempo i banchi vedranno pesce locale, scrive Andrea Oliva nel suo pezzo, è tutto da valutare. Passiamo alla cronaca, pagina 5 del Resto del Carlino. Stalker finisce a processo, minaccia l'ex, l'acido è pronto, per paura si rifugia dalla madre. Disposto il giudizio immediato in tribunale per un 47enne in carcere dallo scorso luglio, la giovane è stata costretta a cambiare casa e a portare con sé lo spray al peperoncino. Un 47enne originario di Andria, davanti al tribunale di Rimini, l'uomo in carcere a Rimini dal 12 luglio è imputato per atti persecutori e danneggiamento, un susseguirsi di episodi che secondo l'accusa avrebbe stravolto la vita di questa donna. Il prossimo appuntamento è fissato per il 21 ottobre, quando l'uomo comparirà davanti al tribunale monocratico di Rimini. Un'altra notizia di cronaca, sempre nello stesso spazio: lei lo lascia, lui la perseguita, oltre 1600 telefonate minatorie. Nei guai un 51enne, avrebbe convinto un amico ad aiutarlo a tormentare l'ex moglie. Per entrambi il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La prima campanella a scuola in questi minuti, i ragazzi, bambini, ragazzi, studenti e studentesse stanno tornando a scuola. Superiori, nodo, aule, lavori all'Alberti, centinaia di studenti costretti al trasloco. Si fa un po' un punto sul Resto del Carlino. Della scuole saranno spostati nei prefabbricati, quasi pronto invece il nuovo polo alla Colonnella. È il momento dei lavori alla sede principale dell'Alberti. Il consigliere provinciale Giuliano Zamagni dice: ciò significa che gli studenti dovranno trasferirsi, per loro si è trovata la soluzione con i locali prefabbricati davanti al Valturio. Ed eccoci invece al Giulio Cesare Valgimigli. Da tanti anni si parla del futuro della storica succursale di via del Pino, di proprietà del comune. L'edificio non è nostro ma dell'amministrazione comunale, per la provincia diventa molto complesso intervenire. Il Volta, Fellini e il Savioli, stiamo procedendo, diverse aule sono già state restituite, gli istituti hanno accessi separati. In questo caso, come per i lavori alla succursale dell'Alberti, scontiamo i ritardi dovuti al fallimento della prima impresa che avrebbe dovuto eseguire i lavori. Una panoramica sulle scuole riminesi, si parla anche dell'Einstein, il liceo in cui negli ultimi anni sono stati portati avanti i lavori per l'adeguamento sismico della struttura principale, con le classi negli spazi del polo scolastico alla Colonnella e delle nuove classi realizzate nell'ex edificio INAIL in via Carlo Alberto dalla chiesa. I lavori sono ormai conclusi, dice Giuliano Zamagni. Andiamo avanti con la nuova statale. La Lega blinda la nuova statale, va realizzata, pronti 450 milioni, ANAS lavora un altro tracciato, Zoccarato, Ceccarelli e Gianni dicono guai a buttare all'aria il progetto, il governo va avanti, le risorse ci sono, ma dopo la sentenza del TAR va modificato il progetto da Rimini Nord fino al villaggio. Primo maggio. Un cuoco riminese, anzi di Sant'Arcangelo, la sua storia, Valerio Braschi: dai fornelli all'altare, al mio matrimonio lascio cucinare gli altri, vincitore di Masterchef 6, domenica pronuncerà il fatidico sì, sposo Ludovica, poi punto a conquistare la stella Michelin, dice, gli invitati alla festa, niente VIP, sarà una giornata con gli amici. L'intervista al cuoco di Sant'Arcangelo, Valerio Braschi, prossimo alle nozze sul Resto del Carlino.

SIGEP. IEG lancia la sfida globale a Rimini, 1000 buyer internazionali. Parliamo della fiera che si terrà a gennaio, una fiera dedicata al gelato, pasticceria e pizza. L'obiettivo è raddoppiare il numero degli operatori. 48esima edizione dal 23 al 27 di gennaio. L'obiettivo per IEG è ambizioso: raddoppiare i top buyer dai 502 del 2026 a circa 1000 grazie all'impegno di agenzia AES e Maeci. La 48esima edizione della manifestazione, che riunisce le eccellenze di gelato, pasticceria, panificazione, pizza, cioccolato e caffè, è in programma. La fiera di Rimini dal 23 al 27 ripartirà dai numeri dello scorso anno: 1300 brand, 138.000 metri quadrati di spazio espositivo, 30 padiglioni. Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della divisione Food and Beverage di IEG, dice: il raddoppio dei top buyer con esperienze dedicate segna la trasformazione di SIGEP World, che oggi è un network globale che costruisce tutto l'anno relazioni tra imprese. Nel 2027 sarà il Vietnam in qualità di guest country. Andiamo avanti ancora e passiamo alle pagine locali, partendo da Riccione. Rinasce, come abbiamo visto, la scuola panoramica. Realizzarla è stato un miracolo. L'edificio era stato demolito 7 anni fa. La ricostruzione è andata avanti tra stop ai lavori e ritardi. Oggi ripartono le lezioni. La sindaca dice: abbiamo trasformato un cantiere bloccato in un motivo di orgoglio. Demolita 7 anni fa, la scuola elementare panoramica Riccione Paese tornerà oggi ad accogliere gli alunni nel nuovo fabbricato realizzato all'insegna della sostenibilità con le più moderne tecnologie. La campanella suona per 125 bambini, ma già ieri le porte si sono spalancate per mostrare in anteprima quanto è stato realizzato all'interno di un lotto di oltre 6.000 metri quadri, 913 metri quadrati, ai quali si aggiungono i 430 della palestra, 2255 di verde. Le parole della sindaca Angelini: diamo corpo alla nostra visione di un futuro per Riccione, mettendo al centro le nuove generazioni. Sempre lavori pubblici, si parla di corso Fratelli Cervi, che si rifà il look. I lavori partiranno a ottobre. Presentati i dettagli del progetto, il cronoprogramma di un intervento cruciale per il paese. Cantiere fino a febbraio, nuovo verde, cambia l'arredo urbano e arrivano le vele ombreggianti. Siamo a Cattolica. Dopo le piogge, l'emergenza idrica. Le recenti precipitazioni hanno rimpinguato i fiumi. La Valconca torna a respirare. Restano in vigore le ordinanze anti-sprechi. C'è una foto del fiume Conca in sofferenza, come tanti corsi d'acqua in Italia. Il 5 settembre il fiume si trovava a 6,30 metri, appena 30 centimetri sopra quella che era stata indicata come la soglia critica. Sotto i 6 metri, infatti, Romagna Acque avrebbe potuto trovarsi nella condizione di dover ridurre o sospendere la fornitura, con conseguenze dirette sui comuni alimentati dalla risorsa. Si legge nel pezzo di Federico Tomasini: l'acqua scende di circa 10 centimetri ogni settimana, un ritmo che senza nuove precipitazioni avrebbe potuto consumare rapidamente quel margine di sicurezza. Da qui la decisione di intervenire sui consumi. L'ordinanza, che resta in atto fino al 30 settembre, aveva vietato l'utilizzo delle acque potabili della rete per annaffiare orti e giardini e per lavare le auto private nella fascia compresa tra le 8 e le 21. Andiamo a Bellare e Gioia Marina. Invece, come abbiamo detto in apertura, polemiche sul costo del salvataggio, solo un costo a fine stagione. Paolo Rinaldini della cooperativa Magnini: la spiaggia è quasi deserta, dice, in questa settimana il servizio andrebbe tagliato. Presenze ridotte visto l'inizio della scuola, la stagione però è stata positiva. È un servizio importante, dice Rinaldini, e non ci tiriamo indietro, ma per gli stabilimenti significa sostenere un costo in più quando la spiaggia ormai quasi vuota. Avevamo proposto un calendario più aderente agli effettivi flussi turistici, ma l'ipotesi non è andata a compimento. Andiamo a chiudere con Sant'Arcangelo, perché lo abbiamo detto, parcheggi gratuiti dopo le 20, debutta l'imposta di soggiorno, finanzierà eventi e promozione. Le novità a partire dall'anno prossimo, il sindaco Sacchetti dice, misura a sostegno del centro. È da inizio mandato, dice Sacchetti, che abbiamo avviato un percorso per step per fare di Sant'Arcangelo
una vera destinazione turistica. Siamo partiti dall'analisi della situazione esistente sul posizionamento di Sant'Arcangelo sui mercati turistici finora inesplorati su scala internazionale. L'introduzione dell'imposta di soggiorno, su cui stiamo facendo approfondimenti da tempo, sarà un ulteriore passaggio naturale. Lo strumento da un lato qualifica, dice Sacchetti, la città come destinazione turistica, dall'altro potrà contribuire alla sua attrattività con maggiori risorse. Il plauso di Confesercenti, bene lo sconto sulla sosta, ma ci servono più posti, ampliamo il Francolini, dice Confesercenti. Con questo ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa, torniamo tra poco per aprire insieme le pagine del Corriere di Romagna.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 20 settembre San Giovanni in Marignano ci fa rivivere una notte di mistero, la notte delle streghe con i suoi riti e le sue tradizioni.
3: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Seconda parte della nostra rassegna stampa su Icaro TV, aperte le pagine del Resto del Carlino, tocca ora al Corriere di Romagna. Abbiamo già visto la prima pagina di apertura di oggi, e andiamo ora ad approfondire nelle pagine interne, partendo dal SIGEP che torna dal 23 al 27 gennaio del 2027 e alza l'asticella, si scrive sul Corriere di Romagna. Raddoppiano i buyer da tutto il pianeta, IEG punta a 1000 grandi compratori esteri per la 48esima edizione del Salone del Dolce e del Caffè. L'obiettivo è quello di raddoppiare appunto la presenza dei grandi compratori internazionali, passando dai 502 registrati nell'ultima edizione a circa 1000 operatori selezionati. La base di partenza è quella del 2026, 1300 marchi disposti su 138.000 metri quadrati di esposizione e 30 padiglioni. La strategia guarda verso l'esterno. Dopo gli appuntamenti di Singapore e Shanghai negli Stati Uniti, la rete promozionale toccherà piazze strategiche come Varsavia, Istanbul, Monaco di Baviera e Parigi. A spingere l'intero comparto è la forza dell'esportazione. Nei primi tre mesi del 2026 le vendite all'estero di gelato italiano hanno segnato un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, toccando quota 121 milioni di euro. Appuntamento dunque a fine gennaio con il SIGEP. La cronaca, e siamo a Rimini, cambiamo completamente argomento. Indagati per stalking, oltre 1600 chiamate alla ex in 4 mesi, poi l'incursione nell'hotel dove lavora per un 51enne, il suo braccio destro, divieto di avvicinamento, obbligo di firma e braccialetto elettronico. 1600 chiamate in poco più di 4 mesi, ma anche appostamenti, pressioni sui familiari, minacce e, secondo l'accusa, persino un'incursione all'hotel di Misano Adriatico dove la donna lavorava. A finire nei guai un 51enne albanese residente in Abruzzo e un 26enne di San Benedetto del Tronto, accusati in concorso di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie del primo indagato. Il 51enne, indagato in questo procedimento anche per violenza privata verso l'ex moglie, era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia. Al momento dei fatti si trovava sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Tra il 2021 e il 2026 Un 47enne avrebbe commesso reiterate violenze morali e limitazioni della libertà ai danni della moglie. In particolare, al culmine di liti generate da un'ossessiva e morbosa gelosia, l'aveva colpita fisicamente. Non avrebbe accettato la decisione dell'ex moglie l'uomo però non avrebbe accettato la separazione, la decisione dell'ex moglie, ne sarebbero una prova le oltre 1600 chiamate appunto tra marzo e luglio attribuite al 51enne. A luglio il 51enne e il 26enne, insieme a un terzo uomo non identificati, sarebbero arrivati addirittura nei pressi dell'albergo a bordo di un'auto dove lavorava la donna, e avrebbero chiesto di lei, cercando di farle recapitare, un pacco e una busta dal contenuto non precisato. Intimidazioni rivolte anche al fratello della donna, addirittura con parole come "vi spedisco all'inferno". Un'altra notizia di cronaca: devo sfregiare la mia ex con l'acido, 47enne finisce a processo per stalking. L'uomo ora in carcere dopo la fine della relazione, avrebbe perseguitato la donna e i suoi familiari. Tantissimi gli episodi in questa vicenda. Si cambia completamente argomento a pagina 8 e si parla di mobilità. Settimana europea della mobilità, la rete ciclabile sfonda il muro dei 200 chilometri. L'assessore Morolli dice presto nuovi interventi tra Viserba, Viserbelle e zona sud, in servizio 22 autobus elettrici e il metromare supera 1,1 milioni di passeggeri. Da domani al 22 settembre indosserà il suo abito green a Rimini, frutto di un dispositivo verde che si basa su spostamenti quotidiani sostenibili attraverso l'uso delle bike e dei mezzi di trasporto locale non inquinanti. Nell'ambito di VeloCity il comune ha promosso una challenge dedicata alle scuole per incentivare gli spostamenti in bicicletta. L'amministrazione consegnerà anche a breve le rastrelliere, parliamo del bike park che cresce più 20%. L'amministrazione, dicevo, consegnerà a breve le rastrelliere per bici alla scuola che avrà vinto la challenge appunto di VeloCity. I numeri, dice Morolli, raccontano di una città che continua a investire sugli spostamenti sostenibili. Come comune guardiamo già all'anno prossimo, quando prenderanno forma nuovi collegamenti tra via Acquario e via della Fiera, tra via Circonvallazione Nuova e via Pomposa, e i collegamenti a Viserba tra via Turchetta e via Perticale attraverso il parco Marco Valdo.
Andiamo avanti, il caro gasolio, pagina 9, autotrasporti in difficoltà, mette il turbo alle imprese, piccole imprese mette il turbo alle spese, scusate, piccole imprese a rischio chiusura. Braschi dice carburante a 2 euro al litro, calano gli utili, non tutti possono resistere a lungo. Fita CNA, fare un pieno oggi costa 1100 euro, ben 300 euro in più rispetto a febbraio. L'allarme è di Gianni Braschi, titolare di una delle aziende di autotrasporto merci più consolidate nel Riminese. È aumentato tutto, non solo il gasolio, il cui prezzo è ormai fuori controllo, ma anche il costo della manutenzione mezzi e dei pezzi di ricambio. Nel settore tutto questo sta provocando forte preoccupazione, in particolare per quelle imprese meno strutturate che alla fine potrebbero essere costrette a chiudere. Un settore, quello dell'autotrasporto, che in provincia di Rimini comprende circa 880 imprese, già in calo dell'1% nel 2025 sul 2024, che a sua volta aveva subito una perdita di ditte dell'1,9% sul 2023, il tutto con aziende della dimensione media di 4 addetti ciascuna, per un totale di circa 3.500 lavoratori regolarmente assunti. Andiamo avanti, scuola, ritorno sui banchi. Proprio in questi minuti tanti studenti e studentesse stanno tornando a scuola, ma con tante cattedre vuote, si scrive sul Corriere di Romagna. A partire da oggi oltre 22.000 studenti riminesi cominciano le lezioni. CISL e UIL, prof e personale ATA, servirà tempo per andare a regime. Ci sono 17 autonomie scolastiche in meno, anche l'urgenza di interventi strutturali sugli edifici scolastici visti i cambiamenti climatici. Supplenze scatta l'emergenza, cattedre vuote, la scuola non riparte dal giorno della prima campanella, docenti, personale ATA, dirigenti scolastici, direttori servizi generali amministrativi sono al lavoro da settimane per organizzare attività, predisporre i plessi, garantire le condizioni necessarie all'avvio del nuovo anno, dice Luca Battistelli, segretario generale CISL Scuola Emilia Romagna. Grazie, perché ancora una volta la scuola riesce a ripartire grazie alla professionalità e all'impegno quotidiano di chi vi lavora. Ancora l'asso straniero calato da Rimini, si scrive sul Corriere di Romagna. A settembre fa brindare gli hotel, si torna a parlare di turismo, la fine dell'estate non fa paura, prenotazione a più 7% rispetto al 2025. Carasso dice merito anche dei nuovi voli e degli eventi in fiera, moto mondiale da tutto esaurito, Tecna porta clienti internazionali, il TTG di ottobre quasi sold out. Sarà un settembre con targa straniera, quello del 2026, parla Antonio Carasso, presidente di promozione alberghiera, cooperativa riminese con 150 hotel associati. Fino a qualche giorno fa nel capoluogo avevamo un incremento di prenotazione alberghiera del più 7%, e se settembre ha già detto che sarà un mese coi fiocchi grazie anche al bel tempo, ottobre ha già centrato un risultato importante, dice Carasso. Abbiamo il TTG che si terrà in fiera dal 14 al 16 ed è quasi sold out. 14-16 ottobre i nostri hotel 4 stelle hanno già raggiunto un'occupazione camere del 90% e attenzione anche al weekend di Halloween che potrebbe regalarci altre belle soddisfazioni. La scuola panoramica, torniamo a parlare di scuola perché oggi riprende l'anno scolastico, ma riprende soprattutto anche la scuola panoramica di Riccione, demolita 7 anni fa. La scuola panoramica riparte dopo un cantiere lungo 7 anni, ospiterà 150 alunni, l'assessore Imola, avevamo dubbi, è un miracolo. Per la palestra il comune ha aggiunto 500.000 euro, consegna entro dicembre. 7 anni di attesa, un cantiere abbandonato, una corsa per non perdere il finanziamento, per completarla il comune ha aggiunto 500.000 euro. Non è una scuola ma è un miracolo, dice l'assessore ai lavori pubblici Simone Imola, avevamo i nostri dubbi, i finanziamenti avevano una scadenza, sono serviti la risoluzione del contratto con l'impresa, la riprogettazione e il riavvio dell'iter, poi il lavoro della nuova ditta quasi anche di notte per rispettare i tempi. Ieri la visita con amministratori, famiglie e insegnanti, oggi l'ingresso degli alunni e il taglio del nastro alla presenza dell'assessora regionale Roberta Frisoni. Andiamo a parlare ancora, lo fa il Corriere di Romagna, pagina 25, di turismo e di spiaggia, stagione positiva, ora le concessioni, molti stabilimenti resteranno aperti sino a fine settembre, poi l'attenzione si sposterà sulle gare e sul piano spiaggia, cooperativa Bagnini tra bilanci e futuro, dal 21 inizieranno le operazioni di lavaggio per cui molti saranno aperti, molti stabilimenti fino alla fine di settembre, dice Roberto Baldassari, presidente della cooperativa Bagnini. Vale anche
anche per i servizi legati alle piscine. La stagione è andata bene, non so dire quale sia la percentuale di crescita, ma sicuramente positiva, in particolare grazie al bel tempo. Speriamo di ripeterne molte altre così. Svolta a Sant'Arcangelo, siamo quasi in chiusura della nostra rassegna stampa. Prima di passare allo sport, la Giunta introduce la tassa di soggiorno. L'imposta entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Parcheggi si cambia, il ticket giornaliero scende da 12 a 6 euro. Novità in arrivo, il Comune di Sant'Arcangelo introduce l'imposta di soggiorno, entrerà in vigore dal prossimo anno con un importo ancora da quantificare, una novità che fa il paio con Italia agli stalli blu, prevedendo la sosta pagamento fino alle 20 e ticket giornaliero dimezzato. Da inizio mandato, dice il primo cittadino Filippo Sacchetti, abbiamo attuato un percorso per step per fare di Sant'Arcangelo una vera destinazione turistica. Siamo partiti da un'analisi, una fotografia dell'esistente, attivato azioni a 360 gradi sul branding, la promozione strategica, il posizionamento su nuove rotte e mercati inesplorati. Ulteriori misure con il bilancio di previsione che diventeranno operative dall'inizio del prossimo anno, la medesima direzione, sostenere il nostro centro storico, dice Sacchetti, il cuore della comunità e il centro commerciale naturale. Andiamo a chiudere con lo sport. Il Rimini vola con le reti di Piazza e Cicarevic. L'attaccante e il trequartista hanno realizzato 6 delle 7 marcature totali. Domenica il montenegrino ha raggiunto le 100 presenze in biancorosso. A San Mauro Pascoli all'esordio andarono in gol Cicarevic e Piazza. Al debutto in casa con la Novis 9 a Feltri, ancora Cicarevic e Zannoni. Domenica a Sant'Arcangelo doppietta di Piazza e Cicarevic, che così ha segnato in 3 partite diverse. A Sant'Arcangelo, oltre ad aver conquistato la terza vittoria di fila, si legge nel pezzo di Alessio Pranzetti, che avrebbe potuto proiettare Rimini primo da solo, l'Imolese ha vinto in casa del Sampa Imola solo al 92esimo su errore del portiere. La formazione di Gada ha celebrato le 100 presenze in biancorosso di Cicarevic, il quale così le ha suggellate come meglio non avrebbe potuto fare. Il montenegrino ha indossato per la prima volta la casacca riminese 10 anni fa, esordendo nel 2016, per poi andare su altri lidi e tornare questa estate. Però Gadda lo ammonisce, deve stare dentro la partita in modo più continuativo, dice l'allenatore del Rimini. Un breve passaggio anche sulla Coppa Italia, perché il Rimini giocherà, oltre al campionato, anche la Coppa Italia mercoledì 30 settembre, quando al Romeo Neri ospiterà il Pietracuta alle 20:30. Con questo chiudiamo la nostra edizione della nostra rassegna stampa di oggi, martedì 15 settembre. Vi chiedo di rimanere su Icaro TV, perché tra poco ovviamente c'è Icaro TG Mattina, e poi a seguire è tornato ieri Tempo Reale. Oggi tornerà in studio anche la nostra direttrice Simona Mulazzani insieme ad Andrea Polazzi. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo martedì sull'Italia. A livello europeo è presente un'area di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, ma è anche presente una zona depressionaria, quantomeno una zona di instabilità sul Mediterraneo orientale che ancora si fa sentire sulle nostre estreme regioni meridionali. E poi attenzione a sistemi nuvolosi atlantici che piano piano scendono di latitudine. Per quanto riguarda però questo martedì come nuvolosità, poco da segnalare se non appunto delle nubi nelle estreme regioni meridionali legate a quella perturbazione che vi ho mostrato sul Mediterraneo orientale. Come precipitazioni saranno proprio le regioni estreme meridionali a vedere il rischio di qualche acquazzone, specie sul versante ionico. Per il resto, per ora, situazione tranquilla. Quindi ci attende un martedì all'insegna del sole in gran parte d'Italia, ma con questa instabilità che interessa al sud, la possibilità di qualche temporale sulla Calabria, specie versante ionico, in Basilicata, nell'area delle Murge, non mancheranno comunque anche delle belle schiarite. Le temperature per ora rimangono estive, in tutta Italia punte massime che superano anche i 30 gradi localmente, ma non si va oltre i 31, quindi non sono temperature eccessivamente alte, ma seconda parte della settimana che vedrà arrivare aria un po' più freddina. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: vacanza dalla suocera e ci ha fatto un fritto misto. Poi ci dà l'olio della frittura in una bottiglia. Che cosa facciamo?
1: Io lo butto nel lavandino.
2: Io nel water.
3: Io lo separo. La bottiglia nella plastica e l'olio nel water.
4: Oh, ma siamo impazziti! C'è qualcuno che ci innaffia anche le piante? Ma stavo scherzando. L'olio esausto va negli appositi contenitori oppure alla stazione ecologica, perché quell'olio lì, se va a finire negli scarichi, poi dopo rovina tutte le tubature, eh? E poi va a finire in mare e lo inquina. Ma poi a voi cosa vuoi che ve ne freghi dell'acqua e dell'ambiente, dai? Se, piangi pure te, però fritto misto te lo sei mangiato, eh?
0: Mario, l'esercizio è ascoltare senza giudicare.
4: No, ma io mica stavo giudicando, stavo facendo una consulenza.

qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

0: Le 8 e 6 minuti, buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale con Icaro TG. Mattina apriamo con la cronaca, una donna è stata perseguitata dall'ex marito e da un complice fin sul posto di lavoro ricevendo agghiaccianti minacce di morte. L'attivazione del codice rosso ha permesso di disporre nei confronti di due uomini il divieto di avvicinamento con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo i dettagli nel servizio.
1: Un'ossessione da 1600 chiamate tra marzo e luglio, accompagnata da appostamenti e pesanti intimidazioni via social. È il quadro persecutorio ricostruito dalla Procura della Repubblica di Rimini con la richiesta firmata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Destinatari della misura, due uomini, l'ex marito, un 51enne albanese, e un suo presunto complice di 26 anni. Secondo le indagini dei carabinieri, dopo la fine del matrimonio, la donna si era trasferita per lavoro in un hotel di Mesana Adriatico nel tentativo di rimanere nascosta. I due uomini però l'avrebbero rintracciata, mettendo in atto incursioni sul posto di lavoro, aggressioni ai familiari, il fratello è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi, e messaggi intimidatori con minacce di violenze fisiche. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Alessandro Capodimonte, ha disposto per entrambi il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi familiari e ai luoghi frequentati, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, oltre alla firma quotidiana dai carabinieri. In caso di mancato consenso al dispositivo elettronico, si apriranno le porte del carcere.
0: Andiamo sul nostro sito newsrimini.it per darvi conto di un'altra notizia di cronaca, un incubo lungo mesi fatto di appostamenti, auto vandalizzate, l'ombra agghiacciante di un'aggressione con l'acido. Il GIP di Rimini Raffaele De Florio ha disposto il giudizio immediato per un uomo di 47 anni originario della Puglia, accusato di atti persecutori e danneggiamento aggravato nei confronti della ex compagna. La vicenda si sviluppa internamente a Riccione dopo la fine della relazione a maggio. Contro la vittima è scattata una sistematica escalation persecutoria, fino a 8 telefonate al giorno, profili social bloccati e minacce reiterate. La prima udienza del processo è stata fissata per il 21 ottobre. Andiamo anche a leggere una notizia di tutt'altro tono, ma due giorni di sciopero per i medici, possibili disagi il 15 e 16 settembre. Oggi e domani anche in Emilia Romagna incroceranno le braccia i medici di medicina generale aderenti allo SMIA, allo SNAMI. La direzione di AUSL Romagna mette in guardia da eventuali disagi nella consueta attività assicurata nei vari servizi territoriali dai professionisti medici di medicina generale, tra cui medici di assistenza primaria, CAU e servizi di continuità assistenziale, l'ex guardia medica. Saranno garantite prestazioni indispensabili, quindi per il ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta saranno confermate le visite domiciliari con riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento del paziente. Rimangono attivi con i conseguenti orari tutti i CAU e il servizio appunto di continuità assistenziale. Con il prossimo servizio parliamo del servizio bus dedicato al centro commerciale Le Befane di Rimini, che non convince il presidente della Confcommercio, penalizzati i negozi, a suo dire, del centro storico. Sentiamo.
2: Un'emorragia senza fine per il commercio al dettaglio. Dal 2012 al 2025 si sono perse 345 attività nel solo comune di Rimini, 668 nel resto della provincia. Oltre 1000 serrande abbassate che testimoniano un malessere dalle molte cause: affitti eccessivi, esplosione delle vendite online, concorrenza dei grandi centri commerciali, solo per citarne alcune. E così la notizia che nei nuovi orari del trasporto pubblico riminese siano state inserite corse ad hoc per il centro commerciale Le Befane ha riacceso alcuni malumori, un nuovo colpo inferto ai centri storici.
3: 7 corse giornaliere nel centro commerciale, che è già a ridosso di un centro storico di 2,5 km, una realtà che fa oltre 21.000 presenze giornaliere, tu fai una concorrenza, non dico sleale perché io non faccio interesse, però è troppo invasiva, perché le persone, le realtà dei centri storici, che sono blindati, che voi pensate alle zone, le ZTL che si sono sempre più allargate, i parcheggi che hanno dei pedaggi a volte anche predatori, mentre nelle Befane abbiamo 3.500 parcheggi gratis.
2: Non si può rendere il centro sempre più difficile e costoso da raggiungere e poi meravigliarsi se i negozi chiudono, aggiunge Zanzini, spiegando che forse prima di creare nuovi collegamenti per un centro commerciale si dovrebbe garantire un servizio migliore per chi il bus lo usa ogni giorno per andare al lavoro, a scuola o dal medico. Eppure la crisi del commercio è ormai sotto gli occhi di tutti, anche delle istituzioni. In Emilia-Romagna nel 2023 è nata la legge sugli hub urbani con l'obiettivo di combattere la desertificazione commerciale e migliorare la qualità e la vivibilità dei centri.
3: Sono state predisposte delle aree all'interno delle quali tu devi adottare una pianificazione commerciale di qualità. Per intenderci, dove c'è la Domus del Chirurgo non deve essere aperto un dispositivo di distributori automatici e dove c'è il Ponte di Tiberio non può essere aperto un comproro, così come non può essere aperto un negozio di pacottiglia di chincaglieria. Non possiamo pretendere che gli albergatori, i bagnini facciano investimenti da milioni di euro, poi all'esterno di questa realtà adattata troviamo una realtà che dal punto di vista dei negozi non è appetibile.
0: Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, ovviamente programmato per oggi, in questi minuti tanti studenti e studentesse stanno tornando sui banchi, il vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi, rivolge un augurio agli studenti con un pensiero particolare alle zone del mondo dove oggi la scuola non è un diritto garantito. Sentiamo le parole del vescovo.
4: L'inizio dell'anno scolastico è un momento di un'importanza gigantesca, secondo me, per una società e quindi anche per la Chiesa, per tutti, perché nelle nostre scuole c'è il presente e il futuro del mondo. E lo dico pensando non soltanto agli alunni, ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ma anche ai docenti, agli insegnanti, grazie di tutto il bene che fate, anche agli amministrativi che tengono in piedi anche le nostre scuole, a chi svolge altri vari servizi legati alla salute, eccetera, e alle famiglie. Sappiamo quanto per i genitori sia importante, ecco, questo completamento, perché questa è la scuola, no? della missione educativa che ogni famiglia ha. Quest'anno per la nostra diocesi è un anno particolare, siamo reduci dalla visita del Papa e non poteva non venire in mente il fatto che nella sua ultima enciclica, la Magnifica Humanitas, il Papa parli di educazione come un aspetto essenziale della vita dell'uomo, no? Quanto è importante, quanto abbiamo ricevuto da chi è venuto prima di noi, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti. Noi siamo il frutto di un cammino educativo. Là dove parla anche dell'intelligenza artificiale, no? Il Papa poi raccomanda il fatto che l'educazione è anche un fatto legato all'incontro personale, no? Non è soltanto una trasmissione di dati, di concetti, di tecnologie, ma porta con sé tutta la nostra umanità, questa magnifica umanità che Dio ha voluto, che Dio ha creato, che si incontra, che si scambia dei doni. Più volte il Santo Padre, anche ultimamente, parlando dei vari conflitti che stanno insanguinando il mondo, ha citato il fatto che tanti bambini, tanti ragazzi, tanti adolescenti e giovani in questi giorni non inizieranno le scuole, perché le scuole non esistono più. Sono state bombardate, non ci sono più gli strumenti per poter andare a scuola, sono morti degli insegnanti, sono state distrutte delle scuole, per cui ancora di più dobbiamo apprezzare questo bellissimo, meraviglioso cammino scolastico che Dio certamente accompagna, perché il Signore Gesù, il suo Spirito, è presente in ogni scuola. Buon anno scolastico a tutti e sappiamo godere, è un augurio per saper godere della bellezza di poter andare a scuola.
0: E questa mattina sono tornati in classe anche i bambini della scuola panoramica di Riccione 150, scuola riaperta dopo sette anni dalla sua demolizione e dalla fine del cantiere dei lavori. Vediamo.
1: Un edificio da oltre 2200 metri quadrati, realizzato con una struttura portante legno ad altissima resistenza sismica. La nuova scuola panoramica si caratterizza per consumi energetici quasi azzerati, ottenuti grazie all'uso di pannelli solari, impianti di ultima generazione e materiali ad alto isolamento termico. All'interno, l'architettura offre aule ampie inondate di luce naturale, affiancate da spazi polifunzionali dedicati ai laboratori, alla lettura.
5: Crescere in un ambiente come questo e frequentare la scuola in un ambiente come questo credo dia più quel senso di libertà e non di chiusura all'interno di un istituto cupo. Qui è bello luminoso, pieno di progetti con le insegnanti, ci sono laboratori, ci sono spazi che vanno al di là insomma di quella che è la lezione classica delle scuole, quindi credo che qui i bimbi possano crescere veramente sentendosi in un ambiente libero.
1: La struttura, mostrata in anteprima durante una visita guidata alla presenza delle famiglie, degli alunni e della stampa, sarà completata entro la fine del 2026 con una palestra annessa a servizio degli studenti del quartiere. Un progetto che per la sua realizzazione ha richiesto una corsa contro il tempo.
6: Siamo partiti da un cantiere bloccato, un cantiere con la ditta che era fallita per tutto quello che era stato fatto in precedenza. Abbiamo mandato via la ditta, risolto il contratto, rifatto il progetto, affidato i lavori, terminati i lavori in tempo utile per non perdere il finanziamento ed è venuto fuori questo che a mio modo di parere è anche un vero capolavoro.
0: Torniamo su newsrimini.it perché parliamo del SIGEP, la fiera della pasticceria, della pane, del gelato e del caffè che ci sarà a fine gennaio. Sono arrivate le date dal 23 al 27. L'obiettivo è il raddoppio dei top buyers dai 502 del 2026 a circa 1000. Questo è l'obiettivo di SIGEP World grazie all'aumentato impegno di agenzia ICE Maeci per l'edizione 2027 che riunirà le eccellenze di gelato, pasticceria, panificazione, pizza, cioccolato e caffè. Edizione numero 48 si terrà alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio con uno spostamento di qualche giorno perché nel 2027 si era tenuta dal 16 al 20 di gennaio. Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della divisione Food and Beverage di IEG, dice: il raddoppio dei top buyer con esperienze dedicate segna la trasformazione di SIGEP World che diventa SIGEP oggi un network globale. A luglio SIGEP Asia è tornata al Marina Bay Sands Expo di Singapore, SIGEP USA tornerà negli Stati Uniti da metà aprile, dal 13 al 15, SIGEP China sarà a Shanghai a giugno del 2027, novità del 2027 sarà il Vietnam a Rimini in qualità di guest country. Tutt'altro argomento invece: a Sant'Arcangelo arriva la tassa di soggiorno, tariffe ridotte per la sosta. La giunta ha le idee chiare sulle priorità per il 2027, l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la riduzione degli orari di pagamento della sosta e della tariffa giornaliera. Per quanto riguarda la sosta a pagamento, la giunta chiede la rimodulazione degli orari con l'anticipazione del termine orario dalle 23 alle 20 e la riduzione della tariffa giornaliera da 12 a 6 euro, una scelta dettata dalla volontà di sostenere le attività del centro storico. Il sindaco Filippo Sacchetti dice: le ulteriori misure che andremo ad adottare con il bilancio di previsione che diventeranno operative dall'inizio del prossimo anno vanno nella direzione di sostenere il nostro centro storico, cuore della comunità e centro commerciale naturale, andando a incidere sulla sosta a pagamento. Parliamo poi di trasporti, treni regionali sovraffollati e gente in piedi. Le parole di Tassinari di Forza Italia: disagio, treni regionali sovraffollati in Emilia-Romagna, passeggeri costretti a viaggiare in piedi, condizioni particolarmente difficili per anziani, persone con disabilità e difficoltà motorie. La nuova denuncia arriva da Rosaria Tassinari, deputata e vice coordinatrice regionale di Forza Italia, che annuncia la presentazione di un'interrogazione al Ministero dei Trasporti. Trascorre il viaggio in piedi, spesso in spazi affollatissimi, in condizioni di forte disagio. Con la ripresa delle scuole, dice Tassinari, la pressione sui treni regionali è destinata inevitabilmente ad aumentare. Con il prossimo servizio invece parliamo di sport, perché ieri sera insieme a Roberto Boffantini nei nostri studi di calcio.basket ospite Federico Nisi, centrocampista del Rimini, che ha commentato la vittoria di domenica a Sant'Arcangelo per 3-0 e ha raccontato il clima positivo che si respira intorno alla squadra. Vi ricordiamo che la puntata integrale è disponibile on demand su IcaroPlay, noi ve ne facciamo vedere un assaggio.
7: Secondo me l'abbiamo indirizzata bene subito, come tutte e tre le partite che abbiamo fatto per ora in campionato. Siamo partiti forte, abbiamo dato subito un segnale. Sicuramente una cosa in cui dobbiamo migliorare è il fatto di essere un po' più concreti, a volte anche un po' meno belli quando arriviamo là davanti.
8: È un Rimini anche fisico, insomma, che ha anche centimetri, è una squadra anche forte sotto questo aspetto.
7: Sì, sì, no, siamo consapevoli delle nostre qualità, di quello che possiamo fare in campo ognuno di noi, sia chi gioca, e chi non gioca o chi subentra. Siamo una squadra fisica, effettivamente sì, ci sono molti giocatori alti, di centimetri importanti, infatti le palline attive sono importanti, il mister ci lavoriamo molto. La competizione è molto sana in spogliatoio. Ci sono 17-18 titolari, tutti possiamo giocare. Quindi in allenamento l'intensità è molto alta, però c'è rispetto verso il compagno che è la cosa più importante. Adesso, da quando è iniziato il campionato, il mister mi chiede di abbassarmi insieme a De Angelis, creare una sorta di doppio play, magari tenere Bertani, che ha caratteristiche diverse dalle mie, un po' più avanti. Però mi piacerebbe anche fare il contrario ogni tanto.
8: Qual è il tuo approccio anche con la tifoseria? Come vivi anche le emozioni dal campo, vedendo insomma così tante persone che vi seguono?
7: No, i tifosi sono meravigliosi, sono il 12° uomo in campo. Io ho giocato 3 anni a San Mauro, quindi è molto diverso, non c'era tantissima gente. Al massimo contro, quando andavamo a giocare l'anno scorso siamo finiti in girone F, quindi Ancona, Teramo, Aquila. Però li ho sempre avuti contro. Quest'anno che diciamo cantano per me, per la squadra in cui gioco, è una cosa molto diversa e che ti spinge veramente tanto. Sarà una partita tosta. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo cercare di sfruttare, secondo me, il fatto dei nostri tifosi, partire forte come abbiamo fatto queste 3 partite, cercare di schiacciare gli avversari e segnare il prima possibile.
0: E a proposito di stadio e di tifosi, sul nostro sito la notizia che riguarda gli abbonamenti della Rimini, abbonamenti a quota 3.600, continua a ritmo sostenuto la campagna abbonamenti del Rimini Calcio, 3.600 le tessere sottoscritte finora, la società biancorossa ora punta ad abbattere il muro dei 4.000 abbonamenti, c'è tempo fino a sabato 19 settembre. Parliamo di tennis, si è chiusa domenica l'edizione 2026 del terzo torneo Rimini Cup, inserito nel circuito internazionale. A imporsi è stata un atleta che i campi del tennis club di Viserba li conosce bene. Vediamo.
9: Un successo, il primo in un torneo ITF, sui campi che l'hanno vista crescere e diventare una promessa del tennis nazionale. È la 23enne Marta Lombardini, la vincitrice della terza Rimini Cup del Tennis Club Viserba, con montepremi da $15.000. Anche nella finale con la tedesca Eva Marie Voracek, la Lombardini conferma il suo percorso netto senza perdere neanche un set. Dopo un 6-1 a senso unico, a suon di colpi solidi da fondo campo, anche il secondo set sembra una formalità per la tennista riminese, soprattutto quando, sotto 4-2, la Voracek deve chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema fisico. La 27enne tedesca invece tira fuori l'orgoglio e riesce a rimettersi in carreggiata sul 5-5. La Lombardini però non accusa il colpo, riprende la situazione in mano e gli ultimi 2 game fino al 7-5 finale sono un monologo, prima della festa davanti al suo pubblico, con in tasca 15 preziosi punti per il ranking mondiale.
0: E andiamo a chiudere la nostra edizione della telegiornale Icaro TG Mattina con uno sguardo come sempre al meteo, partendo dalla carta regionale. Situazione sostanzialmente serena, qualche velatura con mare poco mosso oggi sulle nostre coste, tempo stabile su tutta la regione, sereno poco nuvoloso. Per quanto riguarda i venti deboli, variabile regime di brezza, le temperature sono stazionarie, le minime comprese fra 16 e 19 gradi, le massime comprese fra 25 e 29. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, giornata mattinata con qualche velatura ma soleggiata, pieno sole invece dal pomeriggio e sereno ovviamente anche in serata. Le temperature vanno da per quanto riguarda le massime, 25 gradi in costa e 22 sui rilievi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, che è sostanzialmente invariata se non migliore. Si diradano le velature, giornata mattinata completamente soleggiata, così come il pomeriggio, e la sera qualche velatura sui rilievi di poco conto. Una temperatura massima domani di 26 gradi in costa e di 24 sui rilievi. Siamo arrivati in fondo alla nostra edizione di Icaro TG Mattina. Vi ricordo newsrimini.it, il nostro sito per tutte le news aggiornate, Icaro Play, come detto, per rivedere tutti i nostri contenuti, e l'informazione torna questa sera alle 19:15 con Icaro TG Sera e con Icaro TG Pomeriggio a metà giornata alle 13:20. Vi lascio tra poco a una nuova puntata di Tempo Reale con il ritorno della nostra direttrice Simona Mulazzani insieme ad Andrea Polazzi. Grazie per averci seguito, a voi tutti, buona giornata.

0: Bentornati negli studi di Trevimeto, diamo un'occhiata al tempo che farà questo martedì sull'Italia. A livello europeo è presente un'area di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, ma è anche presente una zona depressionaria, quantomeno una zona di instabilità sul Mediterraneo orientale che ancora si fa sentire sulle nostre estreme regioni meridionali. E poi attenzione a sistemi nuvolosi atlantici che piano piano scendono di latitudine. Per quanto riguarda però questo martedì come nuvolosità, poco da segnalare se non appunto delle nubi nelle estreme regioni meridionali legate a quella perturbazione che vi ho mostrato sul Mediterraneo orientale. Come precipitazioni saranno proprio le regioni estreme meridionali a vedere il rischio di qualche acquazzone, specie sul versante ionico. Per il resto, per ora, situazione tranquilla. Quindi ci attende un martedì all'insegna del sole in gran parte d'Italia, ma con questa instabilità che interessa al sud, la possibilità di qualche temporale sulla Calabria, specie versante ionico, in Basilicata, nell'area delle Murge, non mancheranno comunque anche delle belle schiarite. Le temperature per ora rimangono estive, in tutta Italia punte massime che superano anche i 30 gradi localmente, ma non si va oltre i 31, quindi non sono temperature eccessivamente alte, ma seconda parte della settimana che vedrà arrivare aria un po' più freddina. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevimeteo.
1: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico. Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
4: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
5: A Folgaria, sull'Alpe Cimbra, il 26 e 27 settembre, vi aspetta la grande festa della Brava Part, la storica rievocazione con i carri degli antichi mestieri, i cori e le bande di montagna. Oltre 1000 figuranti sfileranno da Costa a Folgaria il 27 settembre. Tanti eventi, stand gastronomici e laboratori per bambini. La Brava Part, la grande festa di fine estate. Info su alpecimbra.it.

L'uomo che fa il letto o si mette a dare l'aspirapolvere abbassa l'Eros. Le parole dell'attrice Laura Chiatti hanno scatenato un polverone mediatico, anche se lei ha cercato subito di minimizzare dicendo che era una battuta goliardica. La scienza però da tempo indaga la questione, cercando di capire perché ancora persiste il condizionamento culturale che ritiene i lavori domestici di competenza femminile. E una risposta potrebbe esserci. Secondo gli studi effettuati da ricercatori di Cambridge e dell'Università di Vienna, gli uomini infatti non vedono quel che ci sarebbe da fare in casa, mentre le donne sì. Proviamo a chiarire. Di fronte ad un lavandino pieno di piatti sporchi, l'uomo vede ad esempio solo dei piatti sporchi, mentre la donna associa a questi anche l'azione, quindi sono da lavare. E ancora, davanti ad un frigo vuoto, il maschio si limita a riconoscere che manca qualcosa, mentre la donna vede un frigo da riempire. La conseguenza, secondo gli studiosi, è quindi che gli uomini finiscano per ritenere le attività domestiche più equamente distribuite di quanto in realtà non sia, proprio perché per loro gran parte dei lavori risultano di fatto invisibili. Sarà vero?

Buongiorno e bentrovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali troviamo tante notizie che ci riportano alla scena internazionale dominata nelle ultime ore proprio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un lungo post pubblicato sul suo social Truth ha diciamo così parlato di varie vicende che vanno dall'intelligenza artificiale ma soprattutto alla crisi energetica dovuta alla guerra in Iran. Però l'inquilino della Casa Bianca ha smentito che l'attacco degli Stati Uniti contro il regime di Teheran abbia provocato l'aumento dei prezzi dei carburanti, perché la causa maggiore è da ricercare nello scontro e nel conflitto bellico tra la Russia e l'Ucraina. È infatti intervenuto ieri annunciando una sorta di tregua sugli obiettivi da colpire. Nessuno dei due paesi colpirà le centrali o le infrastrutture energetiche, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Zelensky si è detto favorevole ed eventualmente a rispettare, se dall'altra parte ovviamente anche questo tipo di tregua viene rispettata. Dal Cremlino c'è stato silenzio e poi è intervenuto il portavoce Peskov, che ha definito tutti gli obiettivi all'interno dei confini ucraini dei target possibili per quanto riguarda la Russia. Quindi effettivamente non c'è una presa di posizione che si allinea alle parole del presidente degli Stati Uniti, che è intervenuto anche su

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 15 settembre. Lei aveva detto che finché la scuola non partiva non avrebbe ricominciato a lavorare e così è stato, ma oggi torna anche il direttore.
2: Buongiorno caro Andrea Polazzi,
1: ma il direttore,
2: sì, direttore. Non so, ma come vuoi, bentrovato. Sì, io ho deciso che avrei iniziato insieme ai ragazzi. D'altra parte questa aria pizzicorina del 15 di settembre. Sì, perché oggi non senti che tutto riparte. Hai fatto il fit check primo giorno di scuola questa mattina?
1: Ieri pizzicorina non l'ha detto nessuno comunque.
2: No, lo so, ma io vi ho sentito ieri mattina, ho seguito con grande attenzione tutta la puntata tua e di Stefano Dorsini e devo dire che c'è una bellissima sintonia e quindi sono tranquilla. Se volessi restare a casa qualche altro giorno,
1: infatti io però, me ne starò a casa.
2: Allora, intanto io saluto tutte le persone che chiaramente tu hai salutato ieri perché si partiva già con la trasmissione. Sono felice di essere tornata, sono felice di essere al tuo fianco. Si riparte, appunto, si ti riceva come tutti coloro che questa mattina hanno un figlio o una figlia, soprattutto adolescente. C'è l'outfit del primo giorno, quindi
1: ne
2: tu come ti sei vestito?
1: Ne parleremo perché noi abbiamo già un primo ospite che ci attende, tra l'altro è in corso in questi minuti una conferenza stampa in quel di Bologna. Parliamo di sanità perché oggi c'è uno sciopero della medicina generale indetto da SMI, a cui ha aderito anche lo SNAMI. Noi abbiamo in collegamento direttamente da Bologna il presidente dello SNAMI provinciale di Rimini e vicepresidente regionale Pietro Pesaresi. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito e saluto i telespettatori.
1: Pesaresi, insomma, andiamo subito direttamente su quelle che sono le motivazioni che vi hanno portato come sigla sindacale ad aderire a questo sciopero.
3: Sì, preciso che lo SNAMI Emilia Romagna ha aderito a questo sciopero nazionale proclamato dallo SMI. E chiaramente aderire a uno sciopero per la medicina generale è sempre un momento drammatico. Noi questa scelta la facciamo con grande anche sofferenza, perché ci rendiamo conto che porteremo dei grossi disagi alla popolazione, ai nostri pazienti. Ma questo è un grido per portare sul dibattito pubblico il momento drammatico in cui la medicina generale, il medico di fiducia, il medico di famiglia che tutti conosciamo e con cui tutti noi abbiamo una relazione, è sottoposto a un fuoco continuo di attacchi da qualunque parte, dalla parte pubblica e non solo, per privare i cittadini della possibilità della scelta del medico. Lo scopo è farci diventare dei sottoposti dell'azienda ASL, mentre noi in questo momento come liberi professionisti convenzionati siamo al servizio dei cittadini e invece ci vogliono mettere al servizio delle ASL per fornire ore per le ASL, sottrarre quindi ore al rapporto di cura e di fiducia che abbiamo con i cittadini che ci scelgono, che ci hanno scelto, e questo per noi è molto grave. Quindi chiediamo che ci siano delle riforme sia a livello legislativo sia di contrattazione regionale e locale per far sì che questo processo sempre più rapido venga fermato, si ragioni su questa cosa qui, perché rischiamo di perdere forse la cosa più importante che avevamo nel sistema sanitario, che era il rapporto di fiducia col nostro medico.
2: Pesaresi, ci può spiegare un po' che cosa cambierà? Adesso c'è il tema del ruolo unico, ecco, proviamo proprio a parlare come se dovesse dire ai suoi pazienti, insomma, come, quali compresse devono prendere. Cerchiamo di capire come questo cambiamento può effettivamente inficiare il vostro rapporto e il ruolo che il medico ha normalmente con i pazienti che hanno bisogno del suo intervento.
3: Ma il ruolo unico è semplicemente un meccanismo studiato a tavolino per far sì che ci siano medici convenzionati con pochissimi assistiti e tante ore da dare all'ASL. Quindi ogni medico praticamente riveste in sé, in un'unica persona, sia i compiti di medico di fiducia che di ore da servire per l'ASL, e l'ASL può utilizzare questi medici ovunque ne abbia bisogno. Cioè, in pratica il medico di scelta dei cittadini viene ridotto a fare il tappabuchi di tutte le carenze che il sistema sanitario regionale in questo momento ha. Solo l'altro giorno un mio paziente mi ha fatto vedere una prenotazione per una visita dermatologica fissata per il 2 marzo del 2028. Ecco, tutte queste carenze del sistema sanitario vogliono essere scaricate sulla medicina di famiglia, prendendo questi medici e mettendoli al servizio come tappabuchi dove la ASL abbia bisogno. Questo per noi è molto grave, è molto pericoloso e purtroppo i cittadini in questo modo rischiano di perdere la cosa più importante che avevano, cioè il rapporto di fiducia col loro medico.
1: Se non sbaglio, come SNAMI avete puntato molto anche sull'impatto che tutto ciò può avere sui giovani medici.
3: Sì, è fondamentale, perché chiaramente quelli più penalizzati da questo meccanismo sono i giovani medici, perché accedono alla medicina generale e poi accedono in parte, perché in realtà in Emilia-Romagna il 12% delle zone carenti è stato coperto, quindi figuriamoci, i medici giovani hanno capito che questo è un comparto che è ad alto rischio. Però appunto i medici giovani sono quelli che ne soffrono di più in questo momento, perché sono obbligati a dare ore alla ASL da sottrarre rispetto al loro rapporto fiduciario con i loro assistiti. E se tutti i posti carenti nella regione fossero stati coperti, questi medici farebbero esclusivamente ore per l'ASL dove l'ASL ne ha bisogno, quindi come tappabuchi nelle varie strutture dell'ASL, pur avendo l'obbligo di tenere aperto un ambulatorio che a quel punto non avrebbe più assistiti.
1: A questo punto però, quali sono anche le richieste che voi muovete all'azienda sanitaria e insomma anche alla regione per cercare di mettere qualche correttivo a questa situazione?
3: Noi chiediamo un dibattito pubblico, ci siamo stancati delle segrete stanze dove alcuni soggetti, parte pubblica e sindacati rappresentativi del nostro comparto, quindi dicevo delle stanze segrete dove si creano accordi che poi noi dobbiamo ingoiare in silenzio. Noi vogliamo portare sul dibattito pubblico questo tema, in cui la medicina di fiducia, la medicina di famiglia è sottoposta a un fuoco di fila, e quindi, come dicevo prima, bisogna partire sia dalla parte legislativa, normativa e di contrattazione, ma questo deve essere un dibattito pubblico, deve essere ben chiaro che la medicina di famiglia è sottoposta a un fuoco di fila che rischia di eliminarla.
2: Quindi insomma una situazione complicata, anche perché, dottor Pesaresi, tante volte lei e i suoi colleghi ci avete spiegato che tipo di lavoro stressante è quello anche del medico di medicina generale, già cambiato con le riforme che sono state fatte negli anni recenti. Io credo che adesso veramente diventi ancora più complicato poter dire ad un paziente: ci sono, hai bisogno di me, io ci sono.
3: I medici non hanno mai avuto paura dello stress. Se c'è un lavoro che stressa, il medico, voglio dire, è talmente motivato nella sua professione che di sicuro non ha paura né di stancarsi né dello stress. Però quello che a noi dà fastidio, ci fa paura, è che ci viene chiesto un carico, diciamo, di lavoro in parti burocratiche totalmente obsolete, totalmente inutili, farraginose, che tolgono il tempo di cura e di visita rispetto ai nostri pazienti. Oppure che un medico debba andare a fare un turno di guardia in una casa di comunità dove tra l'altro non accedono neanche in particolar modo chissà quanti pazienti, e quindi togliendo ore ai suoi assistiti che lo hanno scelto, per noi è un'assurdità, cioè non ha senso. Ha senso solo dal punto di vista dell'azienda ASL, perché in questo modo loro possono tappare dei buchi, ma questi buchi tappati vengono tolti come tempo e come energie agli assistiti.
1: Diciamo che resta il fatto che sono state realizzate queste grandi infrastrutture, case di comunità, anche con investimenti consistenti, poi ci sono stati anche i CAU e quant'altro, quindi si moltiplicano le strutture, ma alla fine all'interno ci girano sempre le stesse persone, mi pare di capire.
3: Ma certo, cioè questi medici praticamente sono dei globetrotters che devono girare da una struttura all'altra, coprire un turno qui, un turno là, e questo è quello che vogliono dalla parte pubblica, cioè dei medici che timbrano il cartellino, che coprono delle ore, e quindi un paziente va lì, trova un medico che non conosce, gli prescrive questo e quello e ciao. E noi invece portiamo avanti l'idea di una medicina di famiglia fondata sul rapporto di fiducia di un medico che conosce i suoi assistiti, li conosce, li segue per anni e anni e anni, quindi è proprio un cambio di paradigma totale. Le ASL sono quelle del timbra cartellino e copertura ore. Noi invece vogliamo promuovere il rapporto fiduciario con i nostri assistiti.
2: Dottore, secondo lei ci sono ancora dei margini di confronto, di riflessione, di cambiamento, oppure la vede una partita di difficile vittoria?
3: Più è difficile, più noi combatteremo, e questo sciopero che ha avuto un sacco di adesioni che noi neanche ci aspettavamo, quindi ha avuto un successo già, lo so già, enorme. Mi dispiace, mi rendo conto che la cittadinanza avrà dei disagi, ma gli scioperi importanti purtroppo sono così, quindi creano disagio nella cittadinanza per porre un problema all'attenzione di tutti. Però ripeto, noi combatteremo fino all'ultimo, cioè questo sarà il primo di altri scioperi, questo voglio che sia ben chiaro, finché non si arriva a un ragionamento serio sul fatto che non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè bisogna stare molto attenti quando si vuole rivoluzionare tutto a non cancellare quello che di buono c'era prima.
2: Di quanti medici stiamo parlando nel riminese che aderiscono a SNAMI? Dottore, diceva già che ha già dei numeri, quindi delle percentuali di adesione, possiamo provare a buttarne
3: lì
2: alcuni?
3: Sì, ci sono moltissime medicine di gruppo chiuse già da oggi, quindi i numeri li sapremo dopo, chiaramente, certo, delle adesioni, noi non sappiamo preventivamente, però so già che molte medicine di gruppo, molte case di comunità saranno chiuse oggi e domani. Quindi sicuramente i cittadini avranno dei disagi molto forti, a me dispiace moltissimo, ripeto, per noi è una scelta drammatica, vuol dire che siamo proprio al lumicino, ecco, per arrivare a una scelta del genere, non è una cosa facile.
2: Sì, esatto, credo questo, per un medico arrivare a questo tipo di scelta, cioè appunto scioperare rispetto a quello che sappiamo essere un bene essenziale, quello della cura del paziente, come dice lei, non avevamo altre strade, rimaneva solo questa, e quindi probabilmente, esatto, insomma, si spera che questo in qualche modo urlo che sta arrivando anche con questa protesta così forte possa avere qualche, mm-hmm, qualche risultato.
1: Sì. Dottor Pesaresi,
3: sì, che...
1: prego,
3: sì,
1: prego.
3: No, appunto, io spero che questo serva, ma già serve, perché già questo, addirittura l'azienda ha dovuto fare un comunicato stampa, che anche questo è strano, in cui deve avvisare i cittadini, perché chiaramente ci saranno un sacco di adesioni e un sacco di problemi e di disagi, capito? Però ripeto, questa è una battaglia che noi facciamo convintamente, e voglio che sia ben chiaro, non è un'avvertenza economica, cioè noi non è che stiamo combattendo per lo stipendio, qui stiamo combattendo per il mantenimento della medicina di famiglia, che è una cosa ben diversa.
1: Dottore, intanto la ringraziamo e la lasciamo anche alla conferenza stampa che si sta svolgendo a Bologna. Grazie ancora.
2: Grazie, buon lavoro.
3: Grazie, un caro saluto a tutti.
2: Grazie. Vabbè, una situazione complicata. Cioè...
1: Torni tu e la medicina va in sciopero.
2: Guarda,
1: non so se sono collegate le due.
2: Non lo
1: non
2: so.
1: Ti hanno menzionato.
2: No, sicuramente quello che diceva il dottor Pesaresi è un po' anche quel discrimine della scelta, che comunque è una scelta onerosa, perché significa che oggi tante persone che magari ci stanno seguendo, poi sai, aderisce il tuo medico, fa parte del sindacato, è sindacalizzato, con quale sindacato, perché qui stiamo parlando dello SNAMI, ricordiamolo, certo, quindi non riguarda necessariamente...
1: Secondo, è il secondo sindacato più rappresentativo,
2: esatto,
1: a livello regionale e nazionale dopo la FIMG.
2: Esatto, che però in questo caso invece ha preso un'altra, ma eventualmente parleremo con loro anche delle scelte diverse che sono state fatte. Certo è che arrivare ad una decisione di questo tipo, effettivamente è una decisione molto forte, perché due giorni di sciopero, sai in quanti, insomma, qualsiasi cosa ti succeda, una febbre dell'ultimo minuto, insomma, un problema anche che poi, Andrea, noi sappiamo bene quante persone hanno proprio tanta fiducia nel loro medico di medicina generale, tanto da andare nell'ambulatorio, quindi pensare oggi che alcuni ambulatori saranno chiusi, già questo è un'azione molto forte, un'azione anche comunicativa molto forte, visto che di questo stiamo parlando. Cercheremo di capire, il dottor Pesaresi già ci diceva di una forte adesione, immaginiamo anche sul nostro territorio, chiaramente per avere i numeri.
1: Due sindacati, perché lo sciopero è stato indetto dallo SMI e poi SNAMI ha aderito, ma non in tutta Italia, perché uno sciopero nazionale lo ha deciso lo SNAMI Emilia Romagna, evidentemente insieme ad altre regioni, ma non tutte, perché la situazione, come ci raccontava il dottor Pesaresi, in Emilia Romagna è particolarmente complessa da questo punto di vista. Io farei qualche saluto prima
2: di andare
1: a scuola.
2: Facciamo qualche saluto, assolutamente.
1: Allora io do il buongiorno ad Anna Maria Maurizio, che ti danno anche il bentornata.
2: Grazie.
1: Poi abbiamo, e ci mancava un po', il nostro amico Bruto che ci torna a salutare con una foto, sta correndo, Matteo, possiamo vedere Bruto che corre a vedere.
2: Va a scuola anche lui questa mattina, entusiasta.
1: Secondo me lui corre per vedere la nostra trasmissione, quindi corre davanti al televisore. E poi abbiamo i saluti che ci arrivano sui social, sulla pagina Facebook di Tempo Reale, e che vado subito a leggere, ed eccoli qua. Salutiamo Flavigna che ci dice: bello rivedervi insieme, buongiorno. E poi Irene che dice: ora siete al completo, bentornata Simona.
2: Esatto, allora parliamo un po' di questo nostro inizio. Noi al completo riniziamo con la scuola, quindi tu mi dicevi, giustamente avevamo l'intervista prima, non potevo parlare del tuo, però mi sembra che il tuo fit check sia andato bene.
1: Fit check,
2: ma come, tu non lo fai? Cioè, il primo giorno di scuola, le mamme e i babbi all'ascolto, vedo che tu non sei parte di queste cose che si fanno. Cioè, come ti vesti il primo giorno di scuola? L'outfit del primo giorno, così come per noi il primo giorno insieme a Tempo Reale, è fondamentale, quello che resta. Resta nelle foto di famiglia.
1: Ma dove? Ma quali foto? Chi ci scatta noi la foto?
2: Non lo so, qualcuno ce la scatterà una foto per vedere se siamo adeguati alla ripartenza. Però devo dire, questa mattina, venendo, c'è un cambiamento.
1: Sentite questa voce continua.
2: No, c'è un cambiamento. Le scuole che riaprono, i portoni delle scuole, i rumori dei motorini dei ragazzi, dei più grandi che vanno a scuola.
1: Quanta poesia.
2: Le mamme e i papà che questa mattina si sono alzati presto, hanno preparato la merenda. È così. E cambia qualcosa con questo 15 di settembre. Si torna a quella che è l'ordinaria vita.
1: Un fremito.
2: Vabbè.
1: Senti, a casa,
2: se qualcuno condivide con me questa ripartenza, questo così cambiamento che sento nell'aria, faccia sapere, oppure se è una cosa che sento solo io, appunto, come dice Andrea, che sono un po' fuori dal mondo.
1: Ma no, la senti solo tu, ma la fai lunga, dai.
2: No, ho finito, basta.
1: Vogliamo sentire chi invece ieri ha voluto fare un augurio non solo agli studenti, ma anche alle famiglie, a tutto il personale?
2: Proprio così, il nostro vescovo, Monsignor Nicolò Anselmi, ha detto, così come diciamo noi, che il primo giorno di scuola è un giorno importante, perché ci sono tante persone legate a questo inizio. Questa mattina ci sono tanti auguri alle persone che iniziano, che siano i ragazzi, che sia il personale e quant'altro. Allora sentiamo proprio gli auguri del nostro vescovo.
4: L'inizio dell'anno scolastico è un momento di un'importanza gigantesca, secondo me, per una società e quindi anche per la Chiesa, per tutti, perché nelle nostre scuole c'è il presente e il futuro del mondo. E lo dico pensando non soltanto agli alunni, ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ma anche ai docenti, agli insegnanti, grazie di tutto il bene che fate, anche agli amministrativi che tengono in piedi anche le nostre scuole, a chi svolge altri vari servizi legati alla salute, eccetera, e alle famiglie. Sappiamo quanto per i genitori sia importante, ecco, questo completamento, perché questa è la scuola, no? della missione educativa che ogni famiglia ha. Quest'anno per la nostra diocesi è un anno particolare, siamo reduci dalla visita del Papa e non poteva non venire in mente il fatto che nella sua ultima enciclica, la Magnifica Humanitas, il Papa parli di educazione come un aspetto essenziale della vita dell'uomo, no? Quanto è importante, quanto abbiamo ricevuto da chi è venuto prima di noi, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti. Noi siamo il frutto di un cammino educativo. Là dove parla anche dell'intelligenza artificiale, no? Il Papa poi raccomanda il fatto che l'educazione è anche un fatto legato all'incontro personale, no? Non è soltanto una trasmissione di dati, di concetti, di tecnologie, ma porta con sé tutta la nostra umanità, questa magnifica umanità che Dio ha voluto, che Dio ha creato, che si incontra, che si scambia dei doni. Più volte il Santo Padre, anche ultimamente, parlando dei vari conflitti che stanno insanguinando il mondo, ha citato il fatto che tanti bambini, tanti ragazzi, tanti adolescenti e giovani in questi giorni non inizieranno le scuole, perché le scuole non esistono più. sono state bombardate, non ci sono più gli strumenti per poter andare a scuola, sono morti degli insegnanti, sono state distrutte delle scuole, per cui ancora di più dobbiamo apprezzare questo bellissimo, meraviglioso cammino scolastico che Dio certamente accompagna, perché il Signore Gesù, il suo spirito, è presente in ogni scuola. Buon anno scolastico a tutti e sappiamo godere, è un augurio per saper godere della bellezza di poter andare a scuola.
2: La bellezza di poter andare a scuola a fronte anche di tante persone,
1: molte volte
2: lo diceva.
1: La diamo per scontato.
2: Sì, esatto. E penso che abbia fatto bene il vescovo a ricordarcelo, perché per noi, appunto, magari c'è il problema di come ti vesti, se hai preso tutti i libri, se nello zaino hai messo la merenda, e per altri invece c'è proprio un tema sul valore, sulla possibilità di crescere grazie alla scuola. Per cui ringraziamo il nostro vescovo Anselmi, che proprio ha desiderato mandare questo messaggio a tutti coloro che oggi iniziano. A quest'ora loro sono già a scuola, noi chiaramente questo video l'abbiamo fatto vedere anche ieri sera nel nostro telegiornale, c'è su tutti i nostri social, per cui anche chi all'ascolti ha piacere che arrivi questo augurio ad un nipote che va a scuola, ad un'amica che sappiamo aver iniziato questa mattina come insegnante.
1: Se no, ci sono dei professori in classe, fanno partire il video,
2: esatto,
1: col telefonino.
2: Credo che possa essere un bel modo
1: anche
2: per iniziare.
1: È vietato,
2: no, è vietato, il telefono
1: non lo usa nessuno.
2: No, non lo usa
1: neanche
2: nessuno.
1: Neanche i professori.
2: Assolutamente. Vabbè, quindi fateci sapere com'è stato questo inizio, da quel punto di vista siate, va comunque bene.
1: C'è un messaggio che arriva da Gianmaria Zanzini, che ieri è stato nostro.
2: Sì, l'ho sentita
1: ospite,
2: l'intervista.
1: Commenta l'intervista al dottor Pesaresi, dice: da buon medico ha trovato la cura a questo sistema burocratico ridondante. La semplicità spaventa la burocrazia ed è questo modo di pensare che andrebbe rimosso o rivisto.
2: La burocrazia in questo paese pesa su tutti i settori, possibile e immaginabile. Lo stesso Zanzini anche più volte, insomma, ha richiamato quanto poi tutti i cavilli burocratici legati anche alle leggi, alle varie cose, riducano la capacità poi di azione. Quando si parla di sanità, credo che ancora di più dovrebbe essere semplice, snello, perché poi alle persone alla fine quello che interessa è: ho il servizio che mi serve? Cioè, prima Pesaresi citava di questa signora con una visita dermatologica nel 2028, ma è pensabile che si possa fare una visita con il sistema sanitario nazionale che arriva a 2 anni dal momento in cui tu la prenoti? Certo, se è una piccola cosa che dici vabbè, la tengo lì, poi cercherò di ricordarmi. Poi sappiamo bene che per tanti altri aspetti il servizio sanitario ci tutela, ci garantisce anche rispetto, insomma, ad altre situazioni molto più complicate.
1: Con tutte le criticità.
2: Sì, certo.
1: Penso che tante persone che vengono a contatto col servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perché parliamo della nostra regione, insomma, alla fine, se hanno modo di confrontarlo con altri sistemi sanitari in altri luoghi,
2: anche in altre regioni,
1: tutto sommato,
2: certo,
1: le cose ancora qua vanno piuttosto bene. Però è giusto anche porre l'accento su quello che non funziona, anche perché poi scendere il piano inclinato si inclina sempre di più e quindi bisogna arginarlo il prima possibile. Restiamo però sul tema della scuola e pensa, tu non c'eri, ma noi siamo andati a Riccione.
2: Sì, ho visto, tra l'altro, guarda, pensandoci mi sono tornati indietro con la memoria, per cui questa scuola di cui parleremo tra un istante, la scuola panoramica, che finalmente è tornata, perché la scuola panoramica a Riccione c'è sempre stato, comunque insomma per tanti anni ha fatto servizio, poi la scelta, proprio perché la struttura era obsoleta, di abbatterla e crearne una nuova. Ti posso dire, io ho mia figlia che fa il 5º anno di liceo, bene, si parlava della riqualificazione o del rifacimento della scuola quando lei faceva la seconda elementare.
1: Pensa.
2: No, giusto così faccio una cronogenesi di questo progetto.
1: Ma diciamo che il perché lo spiega in coda al servizio di Lamberto Abbati anche l'assessore Imola, poi sentiremo anche la sindaca Angelini, ma intanto, soprattutto per chi ci segue in TV, vediamo le immagini di questa bella scuola.
5: Un edificio da oltre 2200 metri quadrati, realizzato con una struttura portante legno ad altissima resistenza sismica. La nuova scuola panoramica si caratterizza per consumi energetici quasi azzerati, ottenuti grazie all'uso di pannelli solari, impianti di ultima generazione e materiali ad alto isolamento termico. All'interno l'architettura offre aule ampie inondate di luce naturale, affiancate da spazi polifunzionali dedicati ai laboratori alla lettura.
6: Crescere in un ambiente come questo e frequentare la scuola in un ambiente come questo credo dia più quel senso di libertà e non di chiusura all'interno di un istituto cupo. Qui è bello luminoso, pieno di progetti con le insegnanti, ci sono laboratori, ci sono spazi che vanno al di là insomma di quella che è la lezione classica delle scuole, quindi credo che qui i bimbi possano crescere veramente sentendosi in un ambiente libero.
5: La struttura, mostrata in anteprima durante una visita guidata alla presenza delle famiglie degli alunni e della stampa, sarà completata entro la fine del 2026 con una palestra annessa a servizio degli studenti del quartiere, un progetto che per la sua realizzazione ha richiesto una corsa contro il tempo.
7: Siamo partiti da un cantiere bloccato, un cantiere con la ditta che era fallita per tutto quello che era stato fatto in precedenza. Abbiamo mandato via la ditta, risolto il contratto, rifatto il progetto, affidato i lavori, terminati i lavori in tempo utile per non perdere il finanziamento ed è venuto fuori questo che a mio modo di parere è anche un vero capolavoro.
1: Queste erano le parole dell'assessore Imola, come detto, insomma, ha spiegato tutto quello che c'è stato dietro anche a questo complesso cantiere, ma
2: molto
1: quando
2: complesso.
1: Si parla di cantieri per le opere pubbliche, che qualcosa fili liscio e strano, eh?
2: Molto difficile, in questo caso c'erano dei fondi importanti da non perdere e allo stesso tempo le difficoltà, ma guarda, ci metto tutto dentro, credo che sia questa amministrazione come evidentemente anche la scorsa, è chiaro che poi le posizioni politiche in questo caso insomma sono divergenti, però ci abbia messo tutto quello che poteva per cercare di portare a termine questo che era un edificio importante anche proprio per i bambini riccianesi. È evidente che le cose stanno cambiando anche nel mondo della scuola, perché le nascite sono sempre meno, quindi di qui a qualche anno, forse sperando sempre che il trend cambi e che quindi le giovani famiglie decidano di fare bimbi e quindi poi che servano strutture proprio per accoglierli, però in realtà non sarà quello di non avere delle scuole a sufficienza, almeno per i cicli un poco più insomma delle elementari, delle medie e quant'altro, perché effettivamente insomma i ragazzi sono meno, però io credo che per i bambini che questa mattina iniziano e per le loro famiglie in quella scuola cioè la bellezza aiuta a insomma a vivere meglio.
1: Guarda,
2: anche l'ambito scolastico,
1: guarda il nostro nuovo studio, esatto, come aiuta, esatto, altrimenti tu avresti già smesso da tempo.
2: Però voglio dirti, io capisco che tu avessi voglia di cambiare quest'anno,
1: sì,
2: no?
1: Sì. Cosa ho fatto?
2: Però ieri che non c'ero potevi far venire la signorina dell'intelligenza artificiale invece che Stefano Rossini, che ho visto ti dà sempre ragione.
1: No, ma perché Rossini è un po' un'intelligenza artificiale. Non era il vero Rossini, era un Rossini.
2: Ah sì, era un ologramma, non era vero che. No, in realtà ad un certo punto ti ha detto anche che non facevi parlare, che lo interrompevi in continuazione, non gli davi la possibilità.
1: Ma io ho una buona
2: se
1: maestra.
2: Se fosse stato un'intelligenza artificiale non te l'avrebbe detto, ti avrebbe lasciato subito spazio con riverenza e dicendoti Andrea hai sempre ragione.
1: Io volevo lanciare questo nuovo format, ogni giorno dei conduttori diversi.
2: Va bene, mi sembra una bella idea.
1: O degli incastri diversi.
2: No, tu sempre qui e cambi il tuo compagno o la tua compagna.
1: Non è questo.
2: Comunque sì, sapevo che però questa intelligenza artificiale sarebbe onorata di condurre con te.
1: Certo.
2: Adesso ci penso un attimo.
1: Ma
2: ci penso un attimo a lasciare a lei le redini.
1: Perché tra intelligenze artificiali ci si capisce.
2: Ma sai che cosa? Che poi avere sempre ragione, avere qualcuno che ti dà sempre ragione è fastidioso alla lunga. All'inizio
1: no, vero,
2: magari fa piacere.
1: Fastidioso anche perché io ne so qualcosa, certe volte cerco di darmi torto da solo.
2: Sì,
1: è difficile.
2: Lo so. Quando poi si un po' è così.
1: Senti, ma hai letto i giornali che sei arrivata dicendo leggo i quotidiani?
2: No,
1: e poi
2: perché
1: ti sei resa conto che non potevi più accedere al tuo PC?
2: Esatto, proprio così. Ho detto prima di prendermi questa settimana di vacanza, spengo il computer che è sempre acceso, così si riposa. Adesso non mi ricordo più la password. Vabbè, l'anzianitudine, ragazzi, colpisce tutto. Adesso spero, dopo la fine della trasmissione, di potermi concentrare a sufficienza per recuperare nella mia memoria questa password.
1: Allora, Anna Maria e Maurizio fanno gli auguri a Denis, che inizia la scuola materna nello stesso asilo dove è andata sua mamma 30
2: anni fa. Ma che bello! Ma anche
1: e a Zacchi, che invece oggi inizia l'asilo nido.
2: Allora grandi inizi, vedi che meraviglia. Allora salutiamo anche Antonio.
1: Per quanto riguarda invece la sanità, invece c'è uno dei due nonni che attende da 2 anni di essere chiamato per 10 sedute di fisioterapia.
2: 2 anni.
1: Ma il problema è passato.
2: Esatto, infatti, in qualche modo passa o comunque vai da qualche altra parte. Allora, salutiamo anche Antonio che ci dice buongiorno, sono arrivata adesso all'ascolto. Buongiorno Antonio, ben trovato dal Lido San Giuliano questa mattina.
1: Oh, vedi? arriviamo anche in spiaggia.
2: Ma anche perché tutto sommato direi che è ancora gradevolissimo andare
1: sì,
2: in spiaggia,
1: anzi,
2: per chi si può permettere di
1: anzi,
2: farsi ancora
1: molto meglio
2: giornata.
1: Di un paio di settimane fa, si sta meglio adesso.
2: C'era un caldo allucinante.
1: Ma ti scioglievi sul lettino.
2: Infatti.
1: O sul campo.
2: E il problema è che adesso le vacanze sono finite. Cioè, per
1: io
2: molti.
1: Pensavo di prenderle adesso.
2: Ma mi sembra una buona idea, io sono d'accordo.
1: Brava, però tu non puoi, eh.
2: E c'è anche il nostro amico Don Mattie che dice: è arrivato il Kinkeliba, per cui se ne abbiamo bisogno del nostro tè rilassante che ci dà le energie giuste, è pronto per noi. Anche da Sabrina, buongiorno ragazzi, bentornati. Grazie anche a Sabrina per questi suoi saluti. Buon lavoro.
1: Hai altre notizie? Hai detto guardi i giornali, la scuola, vedo i sindacati.
2: Allora guarda, sì, se
1: però,
2: vogliamo
1: se
2: un
1: vogliamo
2: attimo.
1: Restare un attimo in tema scolastico,
2: sì.
1: Tocca richiamarla all'ordine, è un po'.
2: Certo, perché i primi giorni di scuola non è che tu hai fatto
1: poi,
2: tutti
1: tra
2: i compiti.
1: C'è qualcuno che sa recuperare le password dei computer?
2: Esatto.
1: Perché abbiamo il direttore che è un po' tagliato fuori, visto che non sa qual è.
2: Beh, lavorerò da qualche altro PC, in qualche modo me la caverò. C'è un sacco di incontri questa mattina, quindi forse non mi serve neanche. No, dicevamo della scuola, perché è vero che ci sono le ripartenze. Questa mattina leggo però sul Resto del Carlino, e possiamo far vedere sì. questa pagina, due articoli molto interessanti. Uno che riguarda le scuole superiori.
1: Mm.
2: E ci sono delle dichiarazioni che sono state fatte da Giuliano Zamagni, che ricordiamo è il delegato all'edilizia scolastica per la provincia, e magari poi potremmo anche sentirlo nei prossimi giorni, perché secondo me tra trasporti pubblici per la scuola, tra aule che mancano, traslochi necessari, magari comunicati all'ultimo minuto, vedrai che un po' di temi da affrontare li avremo. Ma leggiamo: lavori all'Alberti, centinaia di studenti costretti al trasloco. Vedi Andrea, saranno spostati nei prefabbricati, che non è proprio.
1: Ma proprio ieri, se non sbaglio, proprio Stefano Massini leggeva una notizia di edilizia scolastica dove si diceva che quest'anno non c'erano necessità di spostamenti.
2: Non è così. Allora, torniamo un attimo.
1: Spostamenti.
2: Non è così. Allora, torniamo un attimo sull'articolo, perché qui diciamo, partiamo dall'Einstein, sappiamo quanto

0: creature sulla scuola.
1: Un bel ricordo da tramandare.
0: Infatti, proprio così. Che non è una cosa nuova. Cioè, io ti posso dire, Andrea, adesso faccio un piccolo inciso.
1: Incido.
0: Io che ho frequentato l'importantissimo liceo Volta di Riccione.
1: Certo che ti sarà intitolato poi.
0: No, però andai alla posa della prima pietra, io credo facessi forse la prima, la seconda superiore, la posa della prima pietra del nuovo liceo, fatto allora da Rita Levi Montalcini, cioè venne Rita Levi Montalcini a Riccione per fare... Poi questo liceo è arrivato che io probabilmente avevo già finito anche l'università, forse già lavoravo.
1: Perché tu vai veloce.
0: Sì, infatti.
1: C'è gente che ci sarà fatta bocciare apposta perché ha detto io un anno nel liceo nuovo lo voglio
0: no,
1: fare.
0: No, non era sufficiente, non bastava un anno. Comunque, no,
1: quindi ti fai bocciare molte volte fino a che non arriva il momento.
0: Sì, va bene. Abbiamo restituito tutte le classi occupate o non disponibili durante il cantiere. Tuttavia rimarranno nella dotazione del liceo anche le aule occupate in precedenza in via Carlo Alberto dalla Chiesa, quindi liceali tranquilli.
1: E ricordo che quello stabile che era stato realizzato ad hoc per consentire il trasloco durante i lavori era stato detto lo teniamo agibile in caso poi ci siano altre scuole che hanno bisogno di interventi.
0: Allora, Leon Battista Alberti, qui Zamagni ci dice:
1: mi chiedessi chi fosse.
0: No, è il momento dei lavori alla sede principale dell'Alberti, non si sta mai in pace. Ciò significa che gli studenti dovranno trasferirsi. Per loro si è trovata la soluzione con dei prefabbricati davanti al Valturio. Quindi,
1: prefabbricati.
0: Ci sono persone che sono andate a scuola.
1: Sempre nella stessa zona, non potevano mandarli nelle aule
0: dell'ex INAIL rimaste?
1: Esatto.
0: No, non lo so, Andrea. E qui dice: sono strutture complete, pensate per durare svariati anni, che non so se sia una promessa o una minaccia, con tanto di dotazione e caratteristiche che ne fanno una struttura adatta a tutti gli effetti. Gli studenti della sede principale dell'Alberti trascorreranno sicuramente l'anno in questi locali. Per il ritorno nella sede principale non ci si sbilancia, anche perché i lavori dell'istituto sono importanti e richiederanno tempo. In questo caso i politici lo sanno, meglio non dire, li finiremo in tal giorno, perché altrimenti
1: poi sai che l'anno prossimo è un anno importante.
0: Però non è finita,
1: no,
0: attenzione.
1: Ancora.
0: No, sì, invece, però sono fortunati all'Alberti perché torna in disponibilità la succursale e quindi c'è anche questa possibilità. E resteranno a disposizione della dirigenza i locali da anni occupati al Belluzzi da Vinci. Beh, sono tutti lì, girano tutti nel polo scolastico.
1: Nella stessa zona.
0: Giulio Cesare Valgimigli.
1: Anche.
0: No, ma ce ne sono ancora due di cui ti devo parlare. Allora, da tanti anni si parla del futuro della storica succursale di Via del Pino, che effettivamente...
1: Succursale di Via del Pino.
0: Cioè, chi ci deve andare?
1: Non so se l'hanno sistemata, ma non era proprio così bella da frequentare.
0: L'edificio non è della provincia, ma del comune, in questo caso, è difficile intervenire. Oggi stiamo completando l'edificio nuovo al polo scolastico della Colonnella davanti al Valturio. Si tratta di 24 aule. Quindi
1: la succursale del liceo classico sarà sempre lì nel centro, quindi non in zona centrale, perché diciamo che la sede centrale del liceo classico è un centro storico.
0: Però diciamo, tempi e modalità di trasferimento dalla vecchia succursale di Via del Pino alla nuova struttura saranno stabilite dalla dirigenza scolastica.
1: Va bene.
0: L'ultima, perché una ci porta a Riccione, Volta Fellini e Savioli. Ti ricordi, abbiamo parlato più volte dei lavori, io devo dire, pensavo che il miglior periodo per lavorare a scuola fosse l'estate.
1: Di solito.
0: È vero che era caldo quest'estate, che i cantieri dovevi interromperli nelle fasi più calde. Io non ho visto assolutamente nulla, visto che ci abito di fianco e lì hanno un problema importante di lavori, che sono anche lo stesso Zamagni che avevamo sentito noi, ci aveva detto che erano in fase di risoluzione. Io devo dire, ancora grossi cambiamenti non li ho visti. Cosa dice Zamagni? Qui ringraziamo anche Andrea Oliva che ha scritto questo articolo che ci aggiorna. Stiamo procedendo, diverse aule sono già state restituite e gli istituti hanno accessi separati. In questo caso, come per i lavori all'Alberti, scontiamo i ritardi dovuti al fallimento della prima impresa, ma ce l'aveva detto un anno fa questa cosa, se non ricordo male.
1: Io capisco che ci sono dei tempi tecnici per passare alla...
0: Però
1: insomma... non lo so.
0: Allora, secondo me questa mattina con i ragazzi che tornano a scuola, poi oggi tornano a casa, ne parlano con i loro genitori e da domani forse qualche polemica.
1: Se tornano a casa, bisogna capire come funzionerà il servizio pubblico, ma insomma adesso la parte sindacale...
0: No, ma dico, guarda, leggiamo solo il
1: titolo. Anche perché è un tema che abbiamo riportato.
0: Guarda, leggiamo solo il titolo nella stessa pagina, se facciamo vedere Matteo anche questa pagina qui, perché oggi ripartono le lezioni, decine di cattedre sono scoperte, i sindacati in particolare

0: particolare CGIL e UIL, se non ricordo male, però insomma, sì, comunque i sindacati dicono molti insegnanti ancora non sanno ci dove
1: sono,
0: andranno.
1: Ci sono dei ritardi.
0: Quindi questa mattina dove sono andati?
1: Un tema di precarietà, perché se non sbaglio, vado a memoria, ci sono circa 1300 insegnanti che hanno un contratto a tempo determinato.
0: È vero.
1: Ancora non
0: a
1: si
0: tanti
1: parla
0: spostamenti
1: di
0: inserimenti
1: e con persone che devono anche fare degli spostamenti non da poco.
0: No, esatto. Poi tra l'altro
1: una lezione e l'altra.
0: Un problema che non riguarda solo gli insegnanti, ma anche il personale, sì, ATA. Quindi ne parleremo di scuola nei prossimi
1: Apriamo
0: giorni.
1: Apriamo una finestra di cronaca per parlare dell'ennesimo caso di stalking nel riminese, tra l'altro piuttosto particolare. Sentiamo.
2: Un'ossessione da 1600 chiamate tra marzo e luglio, accompagnata da appostamenti e pesanti intimidazioni via social. È il quadro persecutorio ricostruito dalla Procura della Repubblica di Rimini, con la richiesta firmata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Destinatari della misura, due uomini, l'ex marito, un 51enne albanese, e un suo presunto complice di 26 anni. Secondo le indagini dei carabinieri, dopo la fine del matrimonio, la donna si era trasferita per lavoro in un hotel di Misano Adriatico nel tentativo di rimanere nascosta. I due uomini però l'avrebbero rintracciata, mettendo in atto incursioni sul posto di lavoro, aggressioni ai familiari, il fratello è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi, e messaggi intimidatori con minacce di violenze fisiche. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Alessandro Capodimonte, ha disposto per entrambi il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi familiari e ai luoghi frequentati, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, oltre alla firma quotidiana dai carabinieri. In caso di mancato consenso al dispositivo elettronico, si apriranno le porte del carcere.
1: Adesso ti aggiorno invece
0: Aggiornami.
1: Su quello che ci ha raccontato ieri in diretta Gianmaria Zanzini,
0: sì,
1: perché proprio annunciando i nuovi orari invernali Start Romagna, insomma anche lasciando aperta questa problema legato alle difficoltà iniziali, magari poi domani cercheremo anche di approfondire per capire se effettivamente, ma ho pochi dubbi, ci sono state queste difficoltà nel trasporto pubblico.
0: Beh, ma oggi è il primo giorno, ancora ce ne abbiamo anche da dire su quello.
1: Ha lanciato insomma anche questo nuovo servizio che è attivo proprio da oggi, quindi queste 7 corse giornaliere per il centro commerciale Le Befane, con un servizio ad hoc che ha sollevato qualche obiezione da parte del presidente provinciale della Commercio Gianmaria Zanzini. Allora io vi faccio sentire il servizio dove sintetizziamo un po' le posizioni di Zanzini e poi al rientro anche alcuni commenti che sono arrivati a corredo di questa notizia dalle nostre pagine social.
3: Un'emorragia senza fine per il commercio al dettaglio. Dal 2012 al 2025 si sono perse 345 attività nel solo comune di Rimini, 668 nel resto della provincia. Oltre 1000 serrande abbassate che testimoniano un malessere dalle molte cause: affitti eccessivi, esplosione delle vendite online, concorrenza dei grandi centri commerciali, solo per citarne alcune. E così la notizia che nei nuovi orari del trasporto pubblico riminese siano state inserite corse ad hoc per il centro commerciale Le Befane ha riacceso alcuni malumori, un nuovo colpo inferto ai centri storici.
4: 7 corse giornaliere nel centro commerciale, che già a ridosso di un centro storico è 2,5 km, in una realtà che fa oltre 21.000 presenze giornaliere, tu fai una concorrenza, non dico così, perché non fosse interesse, però è troppo invasivo, perché non sono le realtà dei centri storici, che sono blindati. Voi pensate alle zone, le DTPL che si sono sempre più allargate, i parcheggi che hanno dei pedaggi a volte anche predatori, mentre nelle Befane abbiamo 3.500 parcheggi gratis.
3: Non si può rendere il centro sempre più difficile e costoso da raggiungere e poi meravigliarsi se i negozi chiudono, aggiunge Zanzini, spiegando che forse prima di creare nuovi collegamenti per un centro commerciale si dovrebbe garantire un servizio migliore per chi il bus lo usa ogni giorno per andare al lavoro, a scuola o dal medico. Eppure la crisi del commercio è ormai sotto gli occhi di tutti, anche delle istituzioni. In Emilia-Romagna nel 2023 è nata la legge sugli hub urbani, con l'obiettivo di combattere la desertificazione commerciale e migliorare la qualità e la vivibilità dei centri.
4: Sono state predisposte delle aree all'interno delle quali tu devi adottare una pianificazione commerciale di qualità. Per intenderci, dove c'è la Domus del Chirurgo non deve essere aperto un dispositivo di distributori automatici, e dove c'è il ponte di Tiberio non può essere aperto aperto un Comproro, così come non può essere aperto un negozio di un pacopiglia di Cancaglieria. Non possiamo pretendere che gli albergatori, i bagnini facciano investimenti da milioni di euro, poi all'esterno di questa realtà adattata troviamo una realtà che dal punto di vista dei negozi non è appetibile.
1: Diciamo che è arrivato qualche commento già ieri mentre eravamo in onda. Una signora ha detto: ma io sono contenta di questo servizio perché io non ho la macchina, passare dal sottopassaggio,
0: sì, esatto,
1: che conduce al centro commerciale del Befane non è bellissimo, non è semplicissimo, quindi sono contenta
0: arrivarci
1: di questo servizio.
0: In bus.
1: Esatto, di poter arrivare in bus. Secondo Roberto, che ha commentato la notizia, dice: è complicato raggiungere le Befane con i mezzi pubblici, e a suo modo di vedere il presidente Confcommercio, che rappresenta anche i negozi all'interno del centro commerciale, lui dovrebbe sostenere un servizio di questo tipo, perché dice: in quale altro paese si potrebbe andare contro un servizio che facilita l'accesso al commercio?
0: Allora, non so se Confcommercio,
1: esatto,
0: perché lì chiaramente
1: so, perché
0: sono
1: lì dipende,
0: grandi catene,
1: esatto,
0: devi essere in qualche modo sindacalizzato per far parte di un'associazione di categoria,
1: quindi
0: non solo perché sei un commerciante. E diciamo che la battaglia di Zanzini, che poi anche all'ascolto adesso gli chiediamo se sia vero quello che noi stiamo dicendo, ma pensiamo di interpretare
1: anche
0: il suo
1: pensiero. Anche per rispondere alle sollecitazioni che sono arrivate, mentre Marco dice: uno spunto di riflessione interessante, sottolineare come un privato possa in modo alquanto veloce decidere di mettere in campo un'iniziativa di marketing concreta e immediata. In realtà poi qua è il servizio pubblico che evidentemente, rispondendo a delle richieste, ha messo in campo questo servizio. Però lui dice: deve essere da stimolo a chi lavora per difendere le attività economiche di prossimità. Occorre introdurre misure concrete ed immediate, non per contrastare Amazon o le Befane, ma per sostenere il centro storico e le aree commerciali esterne. Le risorse pubbliche che regolarmente vengono stanziate e quelle che tramite i progetti hub arriveranno dovrebbero diventare incentivi diretti all'acquisto locale. Nuovi parcheggi servono, ma se il costo del parcheggio venisse trasformato in un buono sconto da spendere nei negozi di vicinato, la misura sarebbe tangibile e certa.
0: Allora, diciamo che anche ieri, ascoltando, perché l'ho fatto, l'intervista a Gianmaria Zanzini, è evidente che è un tema di cui noi trattiamo da tantissimi anni, almeno da quando è stato inaugurato le Befane, che ha più di 20 anni, e quindi sono tanti anni che parliamo di questo tema. E allo stesso tempo io credo che anche le associazioni di categoria che rappresentano i commercianti di prossimità sappiano bene che la battaglia non è pro o contro, ma semplicemente in una convivenza dove,
1: certo,
0: tutti possano avere delle opportunità.
1: Trovare un modo di convivere senza che qualcuno monti sopra la testa dell'altro, insomma.
0: Però poi c'è la libertà della persona. Poi ci sono persone che amano andare al centro commerciale, altre che invece non amano particolarmente questo tipo di acquisti.
1: Diciamo che sul tema dei parcheggi, nuovi parcheggi, diciamo che credo che anche l'intenzione del comune di Rimini, poi non sappiamo quando andrà a concretizzarsi, di tornare a gestire direttamente i due grandi parcheggi del centro, che sono Scarpetti e Flori, possa essere visto anche nell'ottica di poter poi realizzare un qualcosa, come adesso l'amico che aveva commentato la notizia diceva, insomma, buoni sconto, tu paghi lì. Vediamo ad esempio quello che è accaduto a Sant'Arcangelo, che ieri ha detto: nei 300 parcheggi a pagamento che gestisce evidentemente il comune, la tariffa forfettaria per il giorno la abbassiamo da 12 a 6 euro.
0: Ma perché questo? Perché arriva la tassa di soggiorno, no?
1: È
0: non
1: probabile,
0: solo, cioè,
1: non so
0: anche
1: se è solo per quello,
0: però diciamo che è un incentivo.
1: È un modo per tendere la mano alle attività del centro. Diciamo che il comune di Sant'Arcangelo nel 2027 vuole andare a ridurre il tempo in cui la sosta è a pagamento in quegli stalli, dalla scadenza delle 23 alle 20, in questo caso dando una mano alle attività tipo ristoranti o,
0: certo,
1: locali. E dall'altra parte, per aiutare il commercio, se uno parcheggia e vuole lasciare la macchina lì per un po' di ore, non ha di mezza la cifra, ed è sicuramente un'attività importante, anche perché poi magari se qualcuno sa che spende solo 6 euro invece di 12, non ha la fretta di tornare in auto per magari
0: e
1: pagare
0: si fa
1: di meno
0: gli acquisti con
1: e
0: calma.
1: Può fare gli acquisti con calma, mangiare un boccone magari e tornare. Insomma, 6 euro sono una cifra abbondantemente alla portata,
0: allora,
1: di tutti.
0: In parte questa scelta arriva sia per agevolare appunto le attività, tant'è che ieri poi alla notizia che anche noi abbiamo pubblicato sono arrivati anche commenti molto positivi da alcune realtà, come ad esempio la Confesercenti, clienti. Però ecco, la novità che riguarda Sant'Arcangelo è proprio l'introduzione della tassa di soggiorno. Per noi che viviamo sulla costa e quindi che abbiamo anche una percezione più diretta dei comuni, che già da tempo sappiamo che Bellaria e Giammarina è stato l'ultimo comune in ordine di tempo di quelli costieri ad introdurre la tassa di soggiorno, sì. E devo dire che anche i commenti sono stati molto positivi, perché è vero che all'inizio introdurre questa tassa di soggiorno, e noi le battaglie fatte tanti anni or sono, Andrea, quando i primi comuni misero la tassa di soggiorno,
1: le manifestazioni in piazza da parte delle associazioni delle persone, degli albergatori,
0: esatto, anche molto i contrari. Oggi è talmente diffuso ovunque, a parte in Italia, che in ogni realtà turistica che vai la tassa di soggiorno alle volte è anche ben più alta di quella che si paga dalle nostre parti, però è talmente ordinaria questa cosa che non c'è più il tema, la mettiamo o non la mettiamo. Però adesso io e Andrea facevamo una riflessione, non so se ci...
1: Io facevo una riflessione?
0: Insieme facevamo, ci chiedevamo.
1: Davvero?
0: Se Sant'Arcangelo è il primo,
1: bravo,
0: comune della provincia di Rimini, dell'entroterra, che decide di introdurre la tassa di soggiorno. Secondo noi sì, però forse ci sbagliamo. Nel caso, se sapete di altre notizie diverse, fatecelo sapere. Ecco, quel tema della tassa di soggiorno effettivamente per alcuni comuni, e questo ce lo raccontano anche i comuni più grandi, che prendono veramente tanti soldi da questa tassa introitata dai turisti che vengono a trovarci, sono state un bel sospiro di sollievo per alcune anche realtà, anche infrastrutture che dovevano essere realizzate, e quindi
1: diciamo che i soldi introitati alla tassa di soggiorno, dall'imposta di soggiorno, per dirlo,
0: sì,
1: tutto,
0: certo,
1: correttamente, hanno dei vincoli precisi.
0: Assolutamente.
1: Sappiamo che tra l'altro c'è stata anche la novità della opzione di poterli utilizzare anche sul tema sicurezza. Ricordiamo una battaglia,
0: sì, non sapevo fosse arrivata poi a termine questa.
1: Tutto questo era stato inserito in un emendamento qualche tempo fa. Io credo che sia, se non già concretizzabile quest'anno, sicuramente dal prossimo.
0: E comunque anche questo tema dei parcheggi a Sant'Arcangelo, in questo caso, se tu vuoi incentivare il turismo, ti rendi anche conto che il tema del parcheggio è un tema centrale. Magari a Rimini si è deciso di costruirli i parcheggi perché mancavano, e sappiamo bene anche come è andato il parcheggio Marvelli quest'estate, insomma, nonostante tariffe non proprio basiche, d'altra parte sei in piena zona turistica, è stato molto utile per coloro che lo hanno utilizzato. E quindi insomma queste novità, se poi portano magari anche migliorie dal punto di vista del servizio per i cittadini, cioè magari pensate per i turisti, ma che alla fine fanno bene anche ai cittadini, ben venga. Insomma, alla fine io credo che il turista che viene pagare quei 2-3 euro in più alla fine di...
1: Ma io credo che la tassa di soggiorno ormai non sia un problema, perché
0: no,
1: ormai,
0: esatto,
1: si è abituati a pagarla ovunque si va, all'estero e in Italia, quindi insomma è una cosa che tu metti in conto quando
0: per
1: vai
0: per il momento
1: da
0: Sant'Arcangelo
1: posto.
0: Noi abbiamo visto solo commenti positivi rispetto all'introduzione,
1: sì.
0: Poi magari arriveranno anche quelli negativi, nel caso insomma ve li comunicheremo.
1: Hai parlato di parcheggi, e un parcheggio dovrebbe sorgere, chissà quanto però, nell'area Fox a Rimini, chissà quando e chissà quanto costerà. No, vabbè,
0: quello poi
1: lo dovremo sapere, però nelle settimane scorse ci eravamo attrezzati per avere degli aggiornamenti su questo annoso cantiere che era partito, poi si è fermato e non è più ripartito, o meglio, la vegetazione è partita parecchio, perché se uno passa lì accanto vede queste erbacce alte un paio di metri ormai, però sembra che l'iter sia lì per sbloccarsi.
0: Speriamo.
1: Sentiamo.
3: Una piccola porzione convertita a parcheggio temporaneo gratuito, tra l'altro sempre pieno, e un'ampia parte abbandonata al degrado tra erbacce alte oltre un metro, macerie e rifiuti. Da oltre 3 anni è sempre identica, purtroppo, la situazione dell'ex area Fox sulla circonvallazione alle porte del centro storico di Rimini, che avrebbe dovuto già ospitare un piccolo supermercato Coop e un parcheggio. Sulle transenne che delimitano la zona, un cartellone ricorda la data di avvio lavori, aprile 2022, e in effetti l'intervento partì proprio con la demolizione del vecchio parcheggio. Poi una serie di problemi, anche legati alle aziende che dovevano eseguire i lavori, bloccarono tutto. Dopo un lungo stallo e ripetuti incontri e sollecitazioni da parte del comune a Coop Alleanza, finalmente tra fine 2025 e inizio 2026 l'iter si è sbloccato con la presentazione di una variante al progetto originario. La novità più importante riguarda i parcheggi. L'accordo prevede infatti che l'area di sosta multipiano da 328 posti auto realizzata a spese del privato venga gestita direttamente dal comune. Nessun parcheggio dedicato per il supermercato, i clienti avranno però la sosta gratuita per 90 minuti, ma stalli pubblici a pagamento aperti 24 ore su 24. Un passo avanti importante, ma ancora nebuloso nelle tempistiche. Dal comune fanno sapere infatti che il progetto è ancora in conferenza dei servizi, perché sono state chieste alcune integrazioni progettuali alla proprietà. Rispetto al disegno originale è stato modificato il posizionamento di alcuni vani accessori e tecnici, e questo comporta una procedura definita articolata. Le integrazioni dovrebbero arrivare entro la fine di settembre, fanno sapere sempre da Palazzo Garampi, e orientativamente il nuovo progetto, con il via libera definitivo della conferenza dei servizi, potrebbe sbarcare in consiglio entro la fine del mese di ottobre. Per riaccendere le ruspe si dovrà quindi attendere il 2027, ma il condizionale, visti i precedenti, è d'obbligo, e intanto le erbacce nell'area di cantiere continuano a crescere.
1: E lì quelle crescono. Sicuramente quelle crescono. Quello che mi sorprende un po', perché si parla tanto, no, di decoro, di quant'altro, imponi tu, ente pubblico, a chi è comunque titolare di quel cantiere di mantenere quantomeno il decoro in quell'area. C'è un parcheggio da 100 posti, va bene, però poi quando il parcheggio era un po' degradato ci ha dovuto mettere mano il comune, e nell'area accanto quantomeno chiedi di mantenere ogni paio di mesi, andare a dare a fare uno sfalcio dell'erba se non vogliono proprio portare via le macerie. Mi sembrerebbe il minimo. Penso che se un normale cittadino privato tenesse nel suo giardino o in un campo l'erba alta 3 metri, qualcuno gli andrebbe a bussare alla porta e dire: oh, sistema.
0: Sì, decisamente potrebbe cambiare almeno, diciamo, l'aspetto, quello,
1: insomma, è una via sotto che conduce al centro storico, si affaccia sulle mura, quindi hai da una parte dove c'è l'erbetta tagliata bene, il marciapiede che ti conduce verso il centro storico, oppure sali e fai proprio il viale con tutte le mura, e poi ti affacci e vedi queste erbacce, che fosse un cantiere in corso, ma è tutto fermo da anni.
0: A proposito di cantieri, ho visto che invece, ma d'altra parte ce lo aspettavamo, c'è qualche polemica in quel di Riccione per il prossimo cantiere che riguarderà Corso Fratelli Cervi.
1: Ah, Corso Fratelli Cervi, sì, no, sì, pensavo parlassi del progetto del porto, che lì è una cosa ancora più nebulosa.
0: Sì, ma anche più articolata, se vogliamo.
1: Perché lì ci sono molte correnti politiche diverse.
0: Anche interne. Alla stessa maggioranza.
1: Sì, la Riccione Coraggiosa che ha detto che non voterà il progetto se viene collegato alle concessioni demaniali, ma lo stesso Partito Democratico, che ha fatto una direzione comunale la settimana scorsa, ha detto: insomma, aspettiamo dei chiarimenti dalla Giunta.
0: E i mesi di lavoro sono ormai pochi, Andrea.
1: La Giunta invece ha fatto uscire un comunicato dove si parla effettivamente di questo, dell'interesse pubblico per questo intervento, ma nel comunicato non si cita il tema delle concessioni, perché è un tema comunque che evidentemente va in qualche modo chiarito, sì, a livello
0: tema
1: politico,
0: tema ancora spinoso,
1: però insomma non si legge un clima così idilliaco all'interno della maggioranza.
0: Allora, io questo devo dirlo, nel senso che noi andiamo verso un anno in cui quanti mesi ancora di lavoro effettivo avranno le amministrazioni che andranno al voto nel maggio, nella primavera del 2027? Qualche mese, secondo me, di operatività. Poi ci saranno le inaugurazioni dei progetti che sono stati portati a termine, ci sarà la valutazione anche in chiave elettorale di alcune proposte. Per Riccione sicuramente uno dei temi della prossima campagna elettorale sarà la riqualificazione del porto, perché abbiamo visto la riqualificazione delle banchine, anche piacevole per alcuni tratti, insomma anche godibile per passeggiare, per sedersi e via dicendo, ma lì c'è questo maxi lavoro che dovrebbe riguardare il futuro del porto di Riccione. Ma tornando, facendo un passettino indietro, sì, invece vorrei parlare con te dei lavori che invece sono già stati decisi, valutati, sono stati fatti anche tanti incontri fatti con i residenti, con i rappresentanti delle varie categorie, in particolare quelle del commercio, rispetto al nuovo corso Fratelli Cervi. La polemica lì riguardava soprattutto la pedonalizzazione, perché sappiamo che questo luogo di Riccione è entrato tra gli hub che sono stati finanziati dalla regione, quindi i soldi ce li hai, o almeno una parte dei soldi, poi chiaro c'è una parte anche data dalla stessa amministrazione comunale, ci sono, e quindi i lavori bene che si facciano, anche perché effettivamente Corso Fratelli di Cervi ha bisogno di una svecchiata, diciamolo, sono tanti anni che si trova così. Lì la polemica: facciamo passare le macchine, non facciamo passare le macchine, poi probabilmente un accordo almeno stato trovato, perché poi rispetto a questa ipotesi è stata anche smontata nel tempo. Però questa mattina, sempre sulle pagine del Resto del Carlino, leggiamo: Corso Fratelli Cervi si rifà il look, i lavori partiranno ad ottobre,
1: il 5 ottobre
0: sapevamo tutto, sono stati presentati i dettagli del progetto e anche del cronoprogramma. Il cantiere dovrebbe durare, perché non è un cantiere come quello di Viale Ceccarini, diciamo, no? Molto anche impattante dal punto di vista della quantità di tempo necessario. E il cantiere sarà fino a febbraio, nuovo verde, cambia l'arredo urbano e arrivano le vele ombreggianti. Però c'è qualcuno che dice: bene, come faremo in questo periodo?
1: Come faremo?
0: Il tema dei parcheggi, il tema della viabilità, il tema anche del Natale, perché sappiamo che soprattutto essendo il Corso Fratelli Cervi un po' il cuore,
1: ci sarà un'interruzione tra l'8 dicembre e il 6 gennaio.
0: Esatto, però come sarà? Cioè, nel senso, è chiaro che tu interrompi i lavori perché è il periodo delle feste, per permettere alle persone di raggiungere più
1: però
0: facilmente i negozi.
1: Però mi verrebbe da dire che se il fine cantiere è entro il mese di febbraio e tu lo interrompi tra l'8 dicembre e il 6 gennaio, quando arrivi all'8 dicembre magari gli hai già dato una fisionomia.
0: Speriamo.
1: A quell'area, non è che uno va a passeggiare tra ruspe o altre attività di cantiere, immagino.
0: Probabilmente, questo però è la preoccupazione che arriva anche dai commercianti, che vorrebbero far trovare un look già gradevole, no? Le luminarie, via dicendo, luoghi belli dove poter non solo passeggiare ma poi fare anche gli acquisti. Tra l'altro domani a Riccione ci sarà un incontro con la stampa invece per la ripartenza dei lavori su Viale Ceccarini. E quindi
1: domani
0: alle 13 ci sarà un incontro. In questo caso siamo all'incrocio con Viale Gramsci, quindi diciamo vediamo un attimo quello che succederà di quei prossimi mesi per l'ultima parte del cantiere.
1: Ti volevo dire che martedì 15 settembre
0: è oggi il 15, quindi è oggi il che ho sbagliato giorno, scusa Andrea, perché per me oggi è lunedì, e
1: ho
0: questo
1: visto
0: è il problema.
1: Urgente,
0: no, ma perché
1: urgente.
0: Pensavo che oggi fosse lunedì, e quindi ho l'errore, poi l'ho anche letto martedì 15 settembre, ma è oggi, ma per me oggi è lunedì, non so perché
1: bene,
0: è il mio primo giorno di scuola.
1: Domani.
0: No, noi andiamo oggi, però per dire che anche lì si riparte, quindi i cantieri in questa fase saranno molto importanti, insomma, per la giunta riccionese.
1: Adesso passiamo a un argomento nuovo, nuovissimo.
0: Sì.
1: Non se n'è mai parlato, è uno scoop di tempo reale.
0: Vai.
1: Parliamo dei redditi.
0: Oh, che sono alti.
1: I miei altissimi, infatti faccio uscire un po' dalla media la provincia di Rimini, che però nonostante quanto introito io resta fanalino di coda in regione. Sentiamo.
5: Se l'Emilia-Romagna si conferma tra le locomotive economiche d'Italia col quarto posto nazionale per reddito imponibile medio pro capite, la provincia di Rimini non riesce invece a risalire la china, restando all'ultimo posto della classifica regionale. E quanto emerge dall'analisi dell'osservatorio IRES sulle dichiarazioni dei redditi 2025 riferite all'anno d'imposta 2024. Nel riminese l'imponibile medio si ferma a 22.480 euro, quasi 7.000 in meno della capolista Bologna, e la situazione non migliora guardando solo il capoluogo. Il comune di Rimini è fanalino di coda tra i principali centri urbani emiliano-romagnoli, con un imponibile medio di 23.331 euro. Ma non è l'unico aspetto preoccupante, anche se non nuovo, che emerge. La provincia spicca infatti per il maggior numero di contribuenti a reddito zero, il 5,4%, contro una media regionale del 4,3%. Molto affollata anche la fascia dei redditi bassi, quelli sotto i 15.000 euro, dove si posizionano oltre 37 contribuenti su 100, il 10% in più rispetto al resto dell'Emilia-Romagna. Bassa invece la quota di riminesi con un reddito intermedio tra i 15 e i 55.000 euro, è il 57,3% contro il 65,4% regionale. Un gap che resta anche isolando singole categorie. Rimini è infatti ultima sia come reddito da lavoro dipendente sia da pensione. La sofferenza economica si acuisce poi spostandosi verso l'entroterra. Nella top 10 regionale per l'imponibile medio più basso in assoluto ci sono ben 5 piccoli comuni del riminese: Montecopiolo, San Leo, Gemmano, Sassofeltrio e Casteldelci. Ma come si spiega l'anomalia riminese? La risposta è da ricercare nella forte vocazione turistica, con tanti stagionali e una quota di lavoro dipendente inferiore alla media. C'è poi il cosiddetto fattore sommerso. Statisticamente l'evasione tende infatti a concentrarsi nei settori dei servizi, del commercio al dettaglio e del turismo, comparti che rappresentano il cuore pulsante dell'economia riminese.
1: Hai capito tutto o stavi chattando come voi giovani fate?
0: Come noi giovani, ma noi giovani sappiamo fare cose contemporaneamente.
1: E se io mettessi
0: come
1: il
0: sai,
1: divieto di uso di cellulare come a scuola anche
0: faresti
1: qua,
0: bene, faresti assolutamente bene, anche se noi dobbiamo sempre monitorare i nostri social, vedere che cosa
1: scusa
0: ci scrivono le persone. Esatto, noi siamo tra quelli che sono giustificati ad usare i device personali sul posto di lavoro.
1: Anche
0: però,
1: Mattia Munaretto è giustificato?
0: Ma penso di sì, anche lui rientra nel gruppo di coloro che utilizzano i device per lavorare.
1: Tu dici?
0: Sì, assolutamente.
1: Io ho dei dubbi su di lui.
0: Vabbè, tu hai sempre dei dubbi su di tu, su tutti.
1: Anche su di me.
0: Anche su di te hai dei dubbi.
1: Sport.
0: Parliamo di sport.
1: Parliamo
0: ho visto che
1: tennis.
0: Ieri hai avuto ospite il nostro Roberto Bonfantini,
1: certo,
0: era qui presente in carne ed ossa,
1: sì,
0: inaugurato con te la stagione.
1: Vabbè, ma tutti volevano venire in questo studio.
0: Sì,
1: so,
0: c'era la fila.
1: C'era la fila, sì. La fila c'era anche per vedere la finale del torneo femminile Rimini Cup che si è svolto al Tennis Club di Viserma. Il nostro Maurizio Ceccarini è stato prima a vedere questa finale, poi ha preso l'aereo, è andata a vedere la finale dell'Open degli Stati Uniti e il servizio su quella ve lo proponiamo un'altra volta.
0: Con addirittura fermiamo un vincitore che non si è accorto neanche di aver vinto,
1: esatto,
0: visto quelle immagini meravigliose.
1: Perché era distratto dalla presenza di Maurizio.
0: Può essere, lo cercava tra il pubblico,
1: esatto,
0: siccome non lo riusciva a vedere, si è un attimo distratto sul punteggio.
1: Può capitare.
6: Un successo, il primo in un torneo ITF, sui campi che l'hanno vista crescere e diventare una promessa del tennis nazionale, è la 23enne Marta Lombardini, la vincitrice della terza Rimini Cup del Tennis Club Viserba, con montepremi da $15,000. Anche nella finale con la tedesca Eva Marie Voracek, la Lombardini conferma il suo percorso netto, senza perdere neanche un set. Dopo un 6-1 a senso unico, a suon di colpi solidi da fondo campo, anche il secondo set sembra una formalità per la tennista riminese, soprattutto quando, sotto 4-2, la Voracek deve chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema fisico. La 27enne tedesca invece tira fuori l'orgoglio e riesce a rimettersi in carreggiata sul 5-5. La Lombardini però non accusa il colpo, riprende la situazione in mano e gli ultimi due game fino al 7-5 finale sono un monologo, prima della festa davanti al suo pubblico, con in tasca 15 preziosi punti per il ranking mondiale.
0: E brava,
1: bello,
0: questa giovane. Hai visto anche in che classifica in questo momento?
1: Numero,
0: cioè, che numero
1: 456,
0: è?
1: Però non so se nel femminile è come nella classifica maschile, dove i tornei minori come questo $15,000 i punti vengono calcolati ogni due settimane. Quindi
0: può essere che magari abbia
1: le
0: migliorato.
1: Potrebbero entrare più avanti.
0: Bello, effettivamente grande tennis in questo periodo, anche gli US Open sono stati molto affascinanti, anche se mancavano forse alcuni.
1: E poi tra un paio di mesi abbiamo a Bologna la Coppa Davis,
0: bello,
1: in attesa che a Rimini arrivi il cupolone della fiera.
0: Adesso dobbiamo aspettare un po', Andrea, secondo me.
1: Poi ci sono tutte le polemiche, sai, insomma.
0: Sì, vabbè, ma quelle poi anche quelle ne parleremo, però diciamo che prima di parlare di queste cose dobbiamo un attimo capire che cosa realmente potrebbe accadere. Sì, si dice il comitato anche molto... insomma, molto combattivo, così come anche alcune fazioni politiche, diciamo, sono con posizioni molto diverse. Ma avremo una lunga campagna elettorale quest'anno, quindi siamo pronti. Invece, noi continuiamo a parlare di sport,
1: di
0: perché
1: calcio.
0: Ieri sera a calcio.basket.
1: Sì, si è tornati ovviamente a parlare della vittoria del
0: Rimini, che è partito benissimo in questo campionato di eccellenza,
1: eccellenza, giusto? Sì.
0: No, vabbè,
1: diciamo che se non partiva bene,
0: sai che non è così scontato. Comunque
1: c'è stato il derby domenica, il Rimini si è imposto per 3-0 sul campo del Sant'Arcangelo. Ieri ospite di Roberto Bonfantini a calcio.basket c'era Federico Nisi, centrocampista del Rimini, che oltre a raccontare, insomma, a commentare la partita di domenica, ha anche parlato, insomma, delle sue emozioni, del clima che si vive nello spogliatoio biancorosso. Sentiamo.
7: Secondo me l'abbiamo indirizzata bene subito, come tutte e tre le partite che abbiamo fatto per ora in campionato. Siamo partiti forte, abbiamo dato subito un segnale. Sicuramente una cosa in cui dobbiamo migliorare è il fatto di essere un po' più concreti, a volte anche un po' meno belli quando arriviamo là davanti.
8: È un Rimini anche fisico, insomma, che ha anche centimetri, è una squadra anche forte sotto questo aspetto.
7: Sì, sì, no, siamo consapevoli delle nostre qualità, di quello che possiamo fare in campo ognuno di noi, sia chi gioca e chi non gioca o chi subentra. Siamo una squadra fisica, effettivamente sì, ci sono molti giocatori alti, di centimetri importanti, infatti le palline attive sono importanti, il mister ci lavoriamo molto. La competizione è molto sana in spogliatoio, ci sono 17-18 titolari, tutti possiamo giocare, quindi in allenamento l'intensità è molto alta, però c'è rispetto verso il compagno che è la cosa più importante. Adesso, da quando è iniziato il campionato, il mister mi chiede di abbassarmi insieme a De Angelis, creare una sorta di doppio play, magari tenere Bertani, che ha caratteristiche diverse dalle mie, un po' più avanti. Però mi piacerebbe anche fare il contrario ogni tanto.
8: Qual è il tuo approccio anche con la tifoseria? Come vivi anche le emozioni dal campo, vedendo insomma così tante persone che vi seguono?
7: No, i tifosi sono meravigliosi, sono il 12° uomo in campo. Io ho giocato 3 anni a San Mauro, quindi molto diverso, non c'era tantissima gente. Al massimo contro, quando andavamo a giocare l'anno scorso, siamo finiti in girone F, quindi Ancona, Teramo, Aquila, però li ho sempre avuti contro. Quest'anno che diciamo cantano per me, per la squadra in cui gioco, è una cosa molto diversa e che ti spinge veramente tanto. Sarà una partita tosta, giochiamo in casa, quindi dobbiamo cercare di sfruttare, secondo me, il fatto dei nostri tifosi, partire forte come abbiamo fatto queste 3 partite, cercare di schiacciare gli avversari e segnare il prima possibile.
1: E queste le parole del centrocampista biancorosso Federico Nisi, poveretto, fino all'anno scorso giocava, gli tifavano contro. Perché le squadre...
0: I pochi tifosi che c'erano gli tifavano contro. Ma Federico, siamo contenti che tu sia venuto a Rimini, dove c'è una bella tifoseria.
1: Agli ultra biancorossi per la prossima partita dei cori solo per Federico Nisi, che deve far pari con quelli
0: con tutti gli insulti che si è preso.
1: Ma non gli ha detto insulti, ha detto tifo contro.
0: Ma perché secondo te i tifosi, cioè quando ti tifano contro, cosa ti dicono?
1: I tifosi sono personcine a modo, tifano per la loro squadra
0: e non dicono mai nulla degli altri.
1: Non dicono mai nulla. Perché devi commentare negativamente gli altri?
0: Ma no, ma
1: io non la capisco questa cosa. Non credo che un tifoso vada a tifare contro, vai a tifare per i tuoi.
0: Sì, no? Non sembrava, da quello che diceva lui.
1: Cioè, in un Rimini Cesena e un Cesena Rimini, secondo te i tifosi di una parte o dell'altra tifano contro gli altri? No!
0: Cioè, prima di vedere un Cesena Rimini serve un po' di anni,
1: magari,
0: Andrea, comunque.
1: Ce ne
0: infatti. Allora, poi tutte e due in Serie A, chiaramente, non, cioè, non in serie minore. Bene, sono le 10:15, per cui noi siamo arrivati ai saluti.
1: Faccio cose, vedo gente.
0: Ecco, ricordiamo, perché è già partito ieri questa novità, però non ne avete parlato diffusamente, invece è importante, di tutti i cambiamenti che ci aspettano di qui a qualche settimana.
1: Perché arrivano mano a mano.
0: Infatti, diciamo che i primi che arrivano e che cominciano veramente con la scuola, con lo zainetto in spalla, è tempo reale, poi subito dopo di noi faccio cose, vedo gente. Come sapete, perché ve l'ha raccontato ieri, Stefano Rossini con il suo Io ne ho lette cose, cambia un po' collocazione nell'arco della mattina, tra l'altro con questo switch tra radio e televisione, ma ci sarà tempo per parlarne. Quindi noi andiamo a salutare, lasciamo a Max Alberici e Matteo Munaretto questi luoghi.
1: Fai tutto tu, perché tanto sei tornata.
0: Bene, sono tornata, felice di essere tornata, buona giornata a tutti voi, ci ritroviamo domani.
1: Ciao.
9: Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: Ragazzi, qui c'è l'aria condizionata sparata, manco fossino il 10 di agosto.
1: Cioè, ma sai, il 15 di settembre è un po' come il 10
0: ma
1: di
0: più
1: agosto,
0: o meno, sì. Mancano soltanto le stelle cadenti la notte di San Lorenzo il 10
1: ma
0: di agosto.
1: Ma finita
0: adesso
1: l'estate, è già Natale, Max.
0: È vero, è così, Natale, è così, è così.
1: Ma io freschino.
0: Comunque, ragazzi, in qualche negozio ho già visto qualche decorazione.
1: Io ho visto i panettoni,
0: ma quelli sono quelli avanzati da agosto.
1: Buon primo giorno di scuola
0: a tutti, non lo diciamo agli studenti che evidentemente sono a scuola in questo momento, ma a tutti i genitori, nonni, zii, parenti che sono lì a fremere aspettando che tra qualche ora poi tornino a casa e si facciano un po' raccontare com'è andato questo primo giorno.
1: Che è una cosa che gli studenti odiano, proprio. Com'è andata? Racconta, che cosa avete fatto?
0: Guarda, ti dirò, nelle generazioni più giovani invece, molti bambini, molti ragazzini, insomma, invece la prendono come una bellissima novità. Poi dopo il primo giorno hanno capito di cosa si tratta.
1: Cioè, ogni volta
0: e non ci vogliono più tornare.
1: Bravo, bravo.
0: Però il primo giorno è sempre una grandissima emozione. Poi, ovviamente, salutiamo anche tutti quelli che sono impegnati dall'altra parte, cioè gli insegnanti, il personale ATA, tutta la gente.
1: Si sono fatti tre mesi di vacanza.
0: Sono tre mesi di vacanza. Questa cosa dei tre mesi di vacanza degli insegnanti, una cosa
1: divertente,
0: che sfugge un attimo al controllo, perché in realtà non sono tre, ma non sono nemmeno due.
1: Neanche uno pieno.
0: Non è proprio vero che appunto gli insegnanti si facciano tutte queste vacanze, anzi, poi in realtà vorrebbero farsele, ma non ne hanno la possibilità, ecco, perché poi comunque d'estate. Sai che le ferie degli insegnanti sono quei mesi. Stanno a casa d'estate.
1: Sì.
0: Non sono ferie in realtà, sono ferie solo alcuni giorni.
1: Ah, ok.
0: Perché a seconda del contratto che hanno, gli insegnanti devono comunicare quando stanno in ferie. Quindi, negli altri giorni di sospensione del servizio, possono tranquillamente essere richiamati giustamente per fare qualunque cosa.
1: Cioè,
0: da traslocare il materiale da una scuola all'altra. È capitato più volte, insomma.
1: Certo,
0: per cui,
1: insomma,
0: sono ferie fino a un certo punto.
1: Posso fare
0: e le devi comunicare.
1: Un in bocca al lupo e soprattutto a quei docenti ma di varie scuole di ordine e grado che ancora devono sapere o hanno saputo ieri o l'altro ieri
0: dove saranno
1: a lavorare,
0: perché
1: solo magari tra una scuola, tra un quartiere e l'altro,
0: tra un comune
1: e l'altro, altri fuori regione,
0: è un po' quella della scuola è un bellissimo mondo, ma è anche un mondo davvero molto molto complicato.
1: Ci siamo vicini
0: molto, io in modo particolare
1: molto.
0: Va bene, 337 511 336 per stare con noi la nostra oretta e mezzo più o meno. Partiamo con i Duran Duran.

0: Mike Hucknall, non so perché li ho definiti Duran Duran.
1: Vabbè, dai.
0: Perché ormai cosa vuoi? Sempre anni 80 sono. Dunque, siamo partiti con Faccio Cosa Vedo Gente anche oggi, che è martedì 15 di settembre 2026. Sono giorni particolari perché, diciamo, sono ricominciate le scuole nella nostra regione, Emilia Romagna.
2: Le ferie sono finite.
0: Ma già si parla un pochino già di qualche giorno tra un po' di tempo. Però adesso è il momento delle sagre, è il momento, no, di riscoprire qualche fine settimana, magari giustamente un pochino più corto rispetto alle ferie che si fanno d'estate, ma comunque di relax in mezzo alle sagre, insomma, di paese, dove si può mangiare, bere qualcosa di invitante.
2: Sì.
0: Ma uno, cioè, sono giorni in cui ancora è abbastanza caldo, cioè, sì, ieri c'erano, diciamo, 28 gradi, il pomeriggio
2: alle 2:30 presto, magari, sì, la sera tardi, così, comunque di giorno.
0: Però 28, sì, 30 gradi bene, ancora, sì, tra sì, l'altro sì. Stavo leggendo che tutto il nostro impianto della riviera adriatica, insomma, qui nella riviera romagnola, molti bagnini, molti stabilimenti balneari stanno prolungando la stagione perché dicono: non abbiamo ancora chiuso perché il tempo è bello, nel fine settimana si lavora ancora molto bene, poi quando comincia a piovere e a far freddo, certo, basta, chiudiamo, sì, cosa sì, vogliamo sì, fare?
2: Tanto basta chiudere un ombrellone.
0: Sì, cioè, appunto, cioè, voglio dire. Ma, cari amici, godiamoci ancora questi giorni, diciamo così, quasi estivi, perché tra 10 giorni cambia l'orario. Torna l'ora solare e quindi sarà un pochino più difficile, no? La sera fa un po' buio prima
2: effettivamente. Beh, certo. Sì. Arriverà quel momento in cui alle 4:30 di pomeriggio è buio.
0: Adesso, per aspettare quello, secondo me, aspettare per arrivare lì avanti, a metà
1: arriva,
0: novembre.
1: Arriva,
0: lo so che arriva, lo so. Che a me non è che poi dispiaccia così tanto.
2: No, perché poi così vai a dormire prima.
0: Sì, vai un pochino prima. Sì, c'hai anche un po' più di scuse.
2: Ti senti meno in colpa, secondo me.
0: Per smangiucchiare qualcosa in più. Sì, dice, ma è freddo d'inverno, dai, cosa facciamo? Dai,
1: dai,
0: cuciniamo qualcosa.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Mettiamo su una torta ai 5 cioccolati. Il 25 di ottobre, domenica 25 di ottobre, si torna all'ora solare. Quindi, insomma, c'è un mesetto, poco più di un mesetto. Le lancette si sposteranno indietro di un'ora e l'ora solare resterà fino all'ultimo weekend di marzo. Mm-hmm. Così, per dire che, okay, insomma, c'è ancora tempo per godersi un pochino di ore di luce,
1: sì.
0: Però insomma, poi
1: vuoi
0: fare
1: la spiegazione ora solare o la legale, perché, per come,
0: ogni no,
1: rimetterla,
0: no, anche perché c'è sta, ormai sono anni che c'è sta polemica che la vogliono togliere, che vogliono fare tutta ora legale o tutta ora solare. Io non ho ancora capito, secondo me non conta niente,
2: non faranno,
0: cioè,
2: nulla,
0: non lo so, nel senso che a me l'ora legale piace.
2: Sì.
0: Cioè, sta cosa di guadagnare un pochino più di luce la mattina.
2: Sì.
0: Va un po' anche. Cioè, se tu mi regali un po' più di luce verso la
2: tardo
0: fine della giornata,
2: così, okay,
0: io sono anche un pochino più contento.
2: Ma sì.
0: Però,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: va,
2: sì,
0: di,
2: sì,
0: gusti.
2: Sì, perché poi, sai, tu magari lavori durante la giornata, arriva il pomeriggio tardi, riesci ad andare a fare la spesa,
0: sì,
2: fare le,
0: sì,
2: tue cose.
0: Sì.
2: C'è ancora un pochino di luce.
0: Se c'è ancora un po' di luce, io sono più contento.
1: Invece, dai, quando ti arriva quel buio alle 5, così sembra che la giornata sia già finita.
0: Poi, quando arriva il buio prima, e lo dico per i nostri amici romagnoli che ci seguono, è più probabile che ti cada addosso la guazza.
1: Ah, te dici quella cosa.
0: Quando arriva quell'umidità lì che ti si deposita sul collo, le spalle.
1: Fastidio.
0: Che poi stai male tutto l'inverno perché dici: ah, sì, mi sento tutto rotto. Vabbè, c'è la nuova canzone di Lisa, si chiama Kintsugi.

0: onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: giovane promessa, ormai è una conferma, insomma, della musica internazionale, arriva dalla contea di San Diego, California. Lui si chiama Alex Warren e la sua nuova canzone Emerald Eyes. Lo stress da rientro delle vacanze è sempre più comune, ne parliamo proprio in questi giorni in cui, insomma, c'è da lavorare parecchio quando si torna dalle vacanze, poi magari tornare in ufficio, al lavoro,
1: un po' di cose, no? Sì.

0: Cortisolo, lo sappiamo, è l'ormone dello stress.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi è il nemico del nostro benessere. E quindi cortisol dressing è una scelta per combattere l'ansia da rientro. Leggo una di quelle notizie. Proprio oggi ci faranno.
1: Sì,
0: ore 11, ore 14.
1: Certo.
0: È bella, ma
1: sì, sì,
0: la vita
1: sì,
0: in diretta.
1: E poi se li passano.
0: Se li passano tutti. Oggi parleranno tutti di sta roba qua. Ma noi iniziamo assolutamente prima. E quindi non bisogna mettersi capi troppo aderenti, tessuti che pizzicano sulla pelle. Sai, sapete quei maglioni che mi faceva la nonna negli anni 70 e 80?
1: Sì, belli, poi, belli.
0: Pizzicavano un po', eh. Sì, sì, beh, cinture che stringono la pancia, scarpe col tacco molto alto. No, no, niente di tutto questo. Quindi non vuol dire andare in ufficio con la mise che c'hai in casa, col tutone. Però diciamo,
1: bello,
0: sì, sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello. Pigiamone morbidino d'inverno, magari quel pile un po' grosso.
0: Ci sono delle aziende che sono un po' avanti, un po' tanto avanti dal punto di vista, no, così, dell'organizzazione del personale, soprattutto nei paesi anglosassoni degli Stati Uniti, che permettono, anzi, incentivano l'abbigliamento da casa.
1: Sì.
0: Tipo il pigiamone, queste cose qua.
1: Sì.
0: Perché dicono, si lavora meglio, a me interessa che lavori e che fai bene quello che devi fare. Se poi stai meglio col tutone di pile,
1: pantofolone,
0: pluto, ma vieni pur tranquillo con quelle.
1: Guarda, ricordo quest'estate di aver visto una persona che lavorava, non so, magari poteva essere un agente immobiliare,
0: sì,
1: poteva essere un avvocato, c'erano 40 gradi quasi,
0: sì,
1: lui in giacca,
0: cravatta,
1: con la camicia proprio abbottonata, sai, fino all'ultimo bottone in alto, no? Che camminava di corsa,
0: sì.
1: Ma come è possibile?
0: Quella secondo me è una cosa molto italiana, nel senso che noi abbiamo questa attitudine così molto elegante, adesso non tutti gli italiani, ma insomma l'eleganza italiana è famosa in tutto il mondo, e quindi diciamo che nonostante la sofferenza per il caldo,
1: sì,
0: però quando si va in certi posti, si fanno certe cose, non rinunciamo mai ad essere eleganti e quindi anche a soffrire.
1: Ho capito.
0: Non tutti, però secondo me in altri paesi sono un po' più tranquilli.
1: Sì,
0: un pochino
1: cosa.
0: Sì, un pochino sì.
1: Okay.
0: Le tre regole del cortisol dressing sono: usare fibre naturali come il cotone biologico, la seta, anche per sentire addosso la giusta temperatura.
1: Certo.
0: Poi no agli accessori e ai vestiti che stringono, quindi bottoni, cinture che danno fastidio,
1: no,
0: insomma.
1: No.
0: Meglio pantaloni a gamba larga e alle camicie oversize o morbide.
1: Ok.
0: Ok? Quindi quelle di flanella.
1: Quelle larghe,
0: quelle
1: proprio comodone.
0: Quei quadratoni. Quelle,
1: sì,
0: quelle lì. Poi scegliere i colori che ispirano calma ed evitare i total look black, che sono un po' troppo severi. Beh, insomma, dai, torni,
1: sì,
0: a lavorare, vedi tutti vestiti di nero, una noia.
1: È vero, è vero, è vero. Insomma,
0: però a volte
1: qualche
0: magari
1: fiorellino,
0: un po' di colore.
1: Black con i fiorellini, facciamo.
0: Ecco, ecco, questo sì. Questo infatti dicono gli esperti, non vuol dire usare colori sgargianti, meglio toni neutri e rilassanti come il giallo burro. Che colore
1: cos'è
0: è?
1: Cos'è il giallo
0: che
1: burro?
0: Che colore è il giallo burro?
1: È quel misto panna, quel, non lo so, giallo.
0: Il beige.
1: Aha.
0: Che differenza c'è tra il giallo burro e il beige?
1: Sì, tu vai a toccare,
0: cioè,
1: un...
0: Ragazzi, ma poi dipende dal burro, chiarificato
1: non
0: oppure
1: che...
0: no.
1: La margarina
0: tutti
1: che
0: uguali.
1: Colore è?
0: La margarina
1: è giallina. Quindi è burro in giallo. Vabbè.
0: Il tortora. Mai visto io il color tortora.
1: Un azzurrino leggero.
0: No, secondo me è un marroncino. Forse questa qua che
1: forse
0: ho addosso è tortora.
1: Cioè, noi siamo
0: non lo so.
1: Con dei colori che non
0: che
1: sappiamo
0: non so,
1: neanche.
0: Di cui non so i nomi. È il verde salvia. L'azzurrino, che mi dicevi, va molto bene. L'azzurrino pallido o il rosa cipria. Tutti i colori che trasmettono un senso di calma e di pace.
1: Okay.
0: Poi quando arrivi in ufficio, già la seconda mail vorresti ammazzare tutti.
1: Sì.
0: E dirgliene quattro a tutti. Poi lì importa poco come sei vestito. Diventi una bestia assoluta.
1: Ho verificato col mio pantone personale.
0: E quindi
1: il tortora è un pochino più scuro.
0: Un po' più scuro di questo?
1: Sì.
0: Di quello che indosso?
1: È quasi un sabbia.
0: Un sabbia. Ecco.
1: E dici sabbia di
0: sabbia
1: dove?
0: Di dove?
1: Di Rimini. O delle Seychelles.
0: No, questa cosa dei colori non ce la farò mai. Vabbè, comunque la notizia ve l'abbiamo data. Magari mandateci delle foto, fateci vedere come siete vestiti.
1: Il nostro Polazzi è nero, quindi...
0: ma lui è sempre nero però, eh. Che noia, che barba.

0: sei la sua, ti prendo e ti porto via alle 10.47 su Radio Icaro, su Icaro TV, faccio cose, vedo gente, abbiamo parlato di ritorno al lavoro, quando si riparte con tutto il tran tran dell'inverno, comunque della vita lavorativa, ripartono insieme a noi anche tante altre cose. E io non sono un grande avvezzo di queste cose qua, però insomma un attimo possiamo commentarlo insieme se volete, altrimenti potete... insomma mandarci un sms al 337-511-336 dicendo basta, non ne vogliamo più parlare.
1: Okay.
0: Effettivamente anch'io, ma cioè, ci giochiamo un po' sopra e basta su questo argomento. Stavo leggendo che Ilary Blasi si è sposata. Cos'è? Due giorni fa, nell'ultimo fine settimana.
1: Però non se ne è parlato
0: poco. No, non tantissimo.
1: E Lady Gaga che ha partorito non lo sapeva nessuno, neanche
0: ma
1: lei.
0: Infatti ma è giusto che si facciano gli affari loro. Comunque si è sposata con l'imprenditore tedesco Bastian Müller e domenica scorsa in abito bianco si è sposata a Ravello. Ok, vabbè, uno dice vabbè,
1: auguri,
0: auguri, congratulazioni, buona vita.
1: Non ci avete invitato, quindi niente regalo,
0: appunto.
1: Buona vita, sì.
0: Non farà il viaggio di nozze, e mi si è aperto sto titolo, non farà il viaggio di nozze. Ma perché, dico Ilary Blasi, cosa ci avrà mai da fare che non può fare il viaggio di nozze?
1: È aumentato il gasolio.
0: No, c'è un motivo più importante che tocca anche noi. Ricomincia il Grande Fratello. Che tristezza, raga.
1: No.
0: Ma va, Pier Silvio. Basta.
1: E invece no, caro Max.
0: Ricomincia il Grande Fratello VIP. Allora.
1: Ma guarda,
0: meno male.
1: Vorrei sempre una versione del Grande Fratello qui con noi.
0: Ma perché io non lo farei mai.
1: Cioè tu pensa, ti ritrovi sul divano di notte a chiacchierare con Simona Mulazzani dei Massimi.
0: A chiacchierare, parla lei, tu stai lì a sentire.
1: Appunto,
0: perché
1: no.
0: Perché non ti dà possibilità
1: di Rai per un periodo.
0: Beh sì, t'addormenti.
1: Con Polazzi che in tempo reale
0: certo.
1: Ti aggiorna su tutto quello che succede nella casa.
0: Sì.
1: Ci possiamo aggiungere, non so. Una Francesca Magnoni.
0: No!
1: Sì, addetta all'orto.
0: Beh, però la Franci, dal punto di vista agricolturale,
1: lei esce e dice no, oggi fa pomodorino lo lasciamo.
0: Sì, fa le colture idroponiche, lei.
1: Stefano Rossini. Che fa le letture.
0: Oppure che cucina qualcosa,
1: oppure
0: lui è molto bravo.
1: Qualcosa, vedi?
0: Questo, ecco.
1: Potremmo organizzarlo.
0: Ma anche no, guarda. E invece stavo leggendo appunto che già oggi c'è l'open house, perché fanno come gli agenti immobiliari.
1: Cioè gli
0: oggi
1: fanno vedere la casa.
0: Sì, gli fanno vedere, o la fanno vedere a noi la casa, francamente non lo so, la fanno vedere su Mediaset Infinity, uno di quei canali in alto.
1: Sì.
0: Poi invece il prossimo giovedì, quindi tra un paio di giorni, c'è la prima puntata e sabato già subito la seconda. Cioè non solo, due volte a settimana.
1: Torna con due puntate a settimana.
0: Ma andiamo a vedere insieme, amici cari, velocemente... chi sarà insomma, dentro la casa del Grande Fratello di quest'anno.
1: Hai detto VIP, quindi
0: tutti. Giusto per capire se li conosco o li conoscete oppure no.
1: Vai.
0: Io ho dato una letta veloce anche quest'anno. Allora, intanto le opinioniste saranno di nuovo Cesare Buonamici,
1: sì,
0: che secondo me è lì per fare un grandissimo favore a Pier Silvio, perché gliel'ha chiesto in ginocchio, ma farebbe tutto tranne che l'opinionista al Grande Fratello.
1: Quando dice, durante non so le poche volte,
0: quando
1: dice io vi seguo sempre ragazzi,
0: ma
1: io
0: non ci crede manco, guarda,
1: 24
0: nessuno.
1: Ore l'altra sera che parla, io non ci credo, no.
0: Secondo me la Buonamici c'ha un tizio che guarda il Grande Fratello tutto il giorno,
1: poi con Ciacciapiti gli fa riassunto,
0: e lei ha. Però Cesare è veramente elegantissimo, molto molto brava.
1: Sì.
0: Insieme a lei c'è Selvaggia Lucarelli, che ormai ha abbandonato il cast di Ballando con le Stelle, e non si sa ancora chi ci sarà al posto suo a fare la giuria. Quest'anno si vociferava di Barbara D'Urso, ma poi pare che invece voglia un po' troppi soldini e quindi non se ne faccia più niente.
1: Barbara però non fai più niente, accettano?
0: Ma guarda, anche lì, anche basta, no, non lo so, comunque stavo guardando i nomi dei 18 concorrenti di questa edizione, che durerà tipo 6-7 mesi, cioè a giugno finisce. Allora, Simone Annichiarico. Lo conosco, il figlio di Walter Chiari.
1: Certo.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Alex Belli.
1: Sì.
0: Deve essere uno di quegli attori.
1: Sì, fotomodello, attore. Alex Belli, sì, che aveva già fatto il Grande Fratello.
0: No, era quello con Soleil.
1: Eccolo.
0: Grandissimi momenti. Sì.
1: Sì, Alex
0: Poi
1: Belli.
0: Giancarlo Danto.
1: Giancarlo.
0: No, aspetta, dai, non mi dire che poi che conosci Giancarlo Danto.
1: Devo vedere la faccia. Vabbè, un attimo.
0: Carmen Di Pietro. Sì. Ancora. Basta.
1: Vabbè, ma...
0: Giacomo Gallani. Anche qui non ho idea di chi sia. Jonathan Kashanian, che aveva già fatto il Grande Fratello e poi è diventato famoso dopo il suo Grande Fratello, è quel conduttore esperto di stile, Jonathan. Poi c'è la veterana del Grande Fratello, colei che ha preso parte alla primissima edizione.
1: Chi?
0: Marina La Rosa.
1: Torna a fare il Grande Fratello.
0: Torna a fare il Grande Fratello.
1: Hanno fatto un riciclone di personaggi che avevano già fatto il Grande Fratello.
0: A proposito di ricicloni, di nuovo Valeria Marini. Che tanto è un po' come la Elia.
1: Sì.
0: Ogni un anno sì, un anno no, la richiamano e va dentro. Michel Masulo. Chiedo a voi, amici, chi sia a casa. Piera Meloni.
1: Magari
0: sarà parente.
1: Ma andiamo a vedere.
0: Non lo so, vai a vedere. Federica Morello. Moreno Morello, che sarà la figlia di Moreno Morello, l'inviato davvero? Di Striscia, può darsi. Andreas Müller, che è un ballerino, credo.
1: Pensavo uno yogurt.
0: No, credo che sia il compagno della Peparini. No, amici Maria De Filippi, Veronica Peparini. Giulia Provvedi, che è una delle due Donatella, una delle due sorelle.
1: E anche loro tornano, cioè
0: c'è solo una però, può. Non l'altra. È da sola. Megan Ria. Anche qui, amici, non ho idea di chi sia. Alessandro Roncaccia.
1: Mi veniva una battuta brutta, ma
0: non la dire. Fatto. Guendalina Tabassi.
1: Ah, la Guendalina Tabassi.
0: Non ho idea
1: ma
0: di chi
1: come,
0: sia,
1: no?
0: Mi dispiace, non so. E Alessandro Varsi.
1: Ok.
0: Anche questo, per me, assolutamente scuro. Comunque, di tutti quelli che ci sono, 18 ne conoscerò. Beh, quest'anno dai 7-8 forse sì.
1: Allora, facciamo così. Visto che molti non li conosci, ma hanno già partecipato a edizioni passate.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Ti vai a rivedere le puntate vecchie.
0: Sì, sì.
1: Così inizi a conoscere i personaggi. Mm-mm. Non è una bella idea?
0: Come no?
1: Dai.
0: Vado subito, guarda. Subito.

Maroon 5 e Cristina Aguilera con Moves Like Jagger. Tra poco linea alla redazione con l'ultima dall'Italia e dal mondo. Torniamo subito dopo e vi lasciamo adesso con un assaggio ancora di estate. Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri, Amore e

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: E così siamo tornati al 1985. Chi ci ha guardato in televisione, chi ha visto in televisione questo video, ha riconosciuto le facce di molti attori famosi, perché questa è la colonna sonora di un filmone del 1985, che però noi italiani non è che siamo, cioè non è una roba tipo Ghost o Dirty Dancing. Ebbe un grandissimo successo, ma forse noi,
1: così,
0: forse noi italiani
1: così.
0: Abbiamo un pochino snobbato. Sentiamo Fire, la colonna sonora curata da questo cantante inglese che si chiama John Parr, grande successo dal punto di vista, diciamo così, discografico. Anche il film è un film che comunque ha avuto grande successo, ma da noi in Italia forse un pochino meno rispetto agli Stati Uniti. Parliamo di soldi, cari amici, a Faccio Cose Vedo Gente. Andiamo a fare conti in tasca, non lo facciamo noi, nel senso che c'è qualcuno che l'ha già fatto, andiamo solo a leggere i risultati.
2: Basta rispondere pochi.
0: Beh, in realtà i protagonisti di questa classifica non è che ne guadagnino pochi.
2: Riferirsi a noi.
0: No. Parliamo di quanto guadagnano i leader politici, i capi di Stato in giro per il mondo. C'è anche una piccola parentesi relativa ai nostri italiani. Ma partiamo con il, diciamo così, ufficialmente, perché poi ci sono alcune situazioni in cui magari il capo di Stato guadagna tantissimo, ma sono stati da cui non escono tante informazioni, quindi non possiamo sapere
2: tutto.
0: Effettivamente quanto guadagnano.
2: Quindi mi parti dalla Corea del Nord?
0: Immagino che quelli lui guadagnerà tanto, però farà tutto suo, quindi effettivamente. Beh, ci sono purtroppo, tra virgolette, no, molte situazioni analoghe. Qui non escono molte informazioni, quindi non sappiamo quanto. Ma diciamo che ufficialmente il politico che guadagna di più al mondo, uno può pensare che sia il presidente degli Stati Uniti.
2: Sì, dai,
0: no, invece no.
2: Come no?
0: È quello di Singapore, il primo ministro di Singapore, Lawrence Wong, già considerato il leader politico con la retribuzione più elevata al mondo. Il suo compenso annuale è destinato a passare dai 2,2 ai 3,6 milioni di dollari di Singapore, che sono quasi 3 milioni di dollari statunitensi all'anno. Ed è il politico che guadagna di più ufficialmente.
2: Questo
0: in
2: come
0: tutto
2: ruolo,
0: il mondo.
2: Quindi, cioè,
0: come ruolo.
2: Ruolo.
0: Sì. Alle spalle di Wong, secondo i dati riportati dalla BBC, c'è il capo dell'esecutivo di Hong Kong,
2: okay,
0: che si chiama John Lee, con 719 mila dollari statunitensi all'anno, che comunque è molto meno rispetto a quello di Singapore, effettivamente. Al terzo posto c'è il presidente della Confederazione Elvetica, quindi siamo in Svizzera, Guy Parmelin,
2: sì,
0: con una retribuzione di 606 mila dollari. Ma più quindi, distante, il presidente degli Stati Uniti, che è quarto, guadagna 400 mila dollari all'anno
2: solo,
0: diciamo, per quello che riguarda il suo ruolo.
2: Infatti,
0: poi ovviamente come imprenditore
2: ciaone,
0: però il suo ruolo gli fa guadagnare quei 400 mila dollari all'anno.
2: Sono 35-36 al mese,
0: più o meno.
2: Ma neanche meno. Tanti,
0: neanche tanti. Beh, insomma,
2: per essere il presidente degli Stati Uniti
0: e per fare tutte le cose che, che deve, e le cose che dice.
2: Guarda, io per 30 mila euro al mese mi sveglierei la mattina dicendo oggi invado
0: Danimarca,
2: la Toscana.
0: Andiamo
2: piano, no? Se devo imparare.
0: Partiamo da San Marino. Allora
2: invadiamo San Marino.
0: Ma non lo so. Vabbè, comunque, oltre a lui, dietro poi c'è il primo ministro Andy Burnham, quindi siamo nel Regno Unito, che guadagna 230 mila dollari. In Italia, il caso della nostra presidente del Consiglio è emblematico, perché l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile nel 2025, riferita quindi al 2024, riporta un reddito complessivo di 180 mila euro. Però è un dato fiscale e non dello stipendio percepito in qualità di premier, perché Giorgia Meloni è infatti anche deputata e in base alle norme introdotte nel 2013 un parlamentare che entra nel governo non può accumulare l'indennità parlamentare con quello dello stipendio, no, il fatto che è premier.
2: Metti un piede qua, un piede là.
0: No, infatti. L'indennità prevista per un deputato ammonta attualmente a 10.435 euro lordi al mese per 12 mensilità, quindi sono circa 125.000 euro all'anno. A questa cifra poi si aggiunge la diaria, i rimborsi connessi all'attività parlamentare. Insomma, è un sistema differente rispetto a quello degli altri paesi. E invece parliamo anche di quanto guadagna il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'assegno previsto per il capo dello Stato è pari a 239.182 euro lordi all'anno. Ma Sergione ha scelto di ridurre il proprio compenso di circa 60.000 euro tenendo conto della pensione maturata come professore universitario.
2: Vedi.
0: E quindi la somma percepita è più bassa, se sono circa 180.000 euro. Già solo per questo, già io apprezzo tantissimo Sergione, il grande nostro presidente. Ma per questo lo apprezzo ancora di più.
2: Eh certo.
0: Effettivamente sì. E il presidente ha rinunciato all'adeguamento all'inflazione e al vitalizio da ex parlamentare. Bisognerebbe che in tanti prendessero un po' il suo esempio. Poi, tra i principali leader dell'Unione Europea, uno dei compensi più elevati è quello del cancelliere tedesco Friedrich Merz, 26.000 euro lordi al mese, 322.000 euro all'anno. Stiamo sempre parlando di lordo, perché poi bisogna vedere le tasse.
2: Guarda che dal lordo togli le tasse, togli quello,
0: e non rimane tanto. Adesso per noi poveracci è così, non so per loro effettivamente. Macron, quindi siamo in Francia, prende 16.000 euro al mese, 192.000 euro all'anno, e invece quello spagnolo, il più poveraccio di tutti, Pedro Sanchez, l'ultimo dato disponibile relativo al 2025 indica una retribuzione sempre lorda di meno di 100.000 euro all'anno, 95.
2: Lì, secondo me il re è il re, sai.
0: Certo, certo. Vabbè, comunque abbiamo fatto i conti in tasca ai politici.
1: Credo di aver perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Il suo battito animale, 11:18 su Radio Icaro, Icaro TV, con Faccio Cose, Vedo Gente, in questo martedì 15 di settembre. Un paio di giorni fa, domenica, a Roma, se avete avuto la fortuna di essere appunto così ospiti della capitale e di girare per le vie della capitale, magari questa notizia insomma l'avete vissuta in prima persona. Parliamo di musica, perché parliamo di Harry Styles, ex degli One Direction, con una carriera solista molto importante, forse la più importante di tutti gli One Direction effettivamente dal punto di vista musicale e di grande successo. Harry Styles ha annunciato che il prossimo 7-8 agosto sarà di nuovo in Italia. L'ultima volta ci è venuto nel 2022 a cantare, quindi insomma un po' di 27, tempo,
1: quindi 5 anni.
0: E ha deciso appunto di tornare a cantare in Italia. Sarà al Circo Massimo a Roma il prossimo 7-8 agosto 2027. In occasione appunto di questo annuncio si è messo d'accordo con una gelateria molto famosa del centro di Roma e ha deciso di regalare un gelato a tutti quelli che passavano di lì e che chiedevano: oh, ce l'hai il gusto di Harry Styles? E gli regalavano il cono col gelato.
1: No,
0: hanno fatto gelato il regalo praticamente
1: con Harry Styles.
0: Ma infatti no, non sono riuscito a capirlo, perché sto guardando foto e video, ha un colore bianco.
1: Ok,
0: quindi non so se, non credo che sia semplice vaniglia, fior, o fior di latte,
1: proprio un classico.
0: Ci deve essere qualcosa, però il gusto si chiama proprio gusto Harry Styles. E domenica 13 settembre, grandissimo successo, pienissimo di gente, tutti che erano lì a mangiare il gelato a gratis. Tanta fila in questa gelateria di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, quindi ovviamente poi diciamo che queste cose si fanno evidentemente per attirare un po' l'attenzione, pieno di video, per fare un po' di video virali che poi aiutano anche a vendere un pochino di biglietti, anche perché insieme al gelato gratis c'era una cabina fotografica dedicata ai fan, pronta a immortalare l'entusiasmo di chi già insomma sognava questi due concerti per il prossimo di agosto. E comunque complimenti a Harry Styles, come che no, ha certo, regalato, guarda, il gelato a tutti i fan, a tutti quelli che passavano di là. Tra l'altro lui pare che sia molto, ci ha girato anche un paio di video se non sbaglio dei suoi grandi successi in Italia, è molto amante del nostro paese, ma lo dico perché potrebbe essere un'idea, certo, no, che potrebbero prendere, guarda, così ad esempio anche tanti altri.
1: Certo, io ricordo qualche tempo fa, è stato qualche settimana fa, è stato annullato il concerto di del grande,
0: grandissimo.
1: Sì, l'unico Manone,
0: Gianni Morandi,
1: anche
0: Ariccione
1: esatto,
0: qualche giorno fa.
1: Gianni, potresti fare questa cosa di regalare una piadina a chiunque passa lì davanti dicendo: vorrei la piadina Gianni Morandi.
0: Perché no? Una perché piada, no? Perché no? Perché
1: così
0: no?
1: I tuoi fan, sai, che ti aspettavano con tanto affetto,
0: già,
1: con tanto desiderio, così già, finalmente si possono mangiare una piadina in attesa di un futuro concerto.
0: Potrebbero ad esempio seguire questo esempio, no? Così anche altri personaggi, regalando ai fan delle cose proprio del loro luogo di origine, tipo hai detto Gianni Morandi,
1: certo,
0: la piadina, vabbè dai, un po' è però Laura ad esempio potrebbe regalare una piadina,
1: certo,
0: vera,
1: Laura,
0: una piadina farcita,
1: sì,
0: col crudo, sì, stracchino e rucola. Ma Laura,
1: Gianni mi potrebbe fare, non so, un
0: un piatto di tortellini,
1: lasagne, un piatto di tortellini,
0: sì, sì. Anche Cesare Cremonini potrebbe regalare qualcosa, le tagliatelle con ragù bolognese,
1: sì,
0: oppure
1: sì,
0: non lo so, boh, qualcun altro. Beh, zucchero,
1: sì,
0: una boccia de vin,
1: Alfa del pesto,
0: Alfa potrebbe regalare del pesto, perché
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: potrebbe
1: sì,
0: essere un'idea. Cari cantanti e personaggi del mondo della musica italiana,
1: prendete
0: esempio da Harry Styles, io apprezzerei molto, insomma.

0: fish and chips o le full English breakfast, oppure le shepherd's pie, tutte quelle torte un po' salate, che meglio il gelato, a dire la verità.
1: Ricordati che col cibo conquisti un sacco, cari amici,
0: fate come Harry Styles. C'ha 26 anni sta canzone, stavo guardando adesso, è uscita nel 2000,
2: vero.
0: Aveva 24 anni Chris Martin,
2: vero.
0: Ce n'è 50 adesso, 26 anni sta canzone, Yellow. Che chiude l'appuntamento con Faccio Cose Vedo Gente di oggi. Questa nuova edizione finiamo qualche minuto prima. Diamo spazio alla rete, mm-hmm, che ci ha chiesto questo sacrificio. Ma che noi facciamo volentieri.
3: Ma noi torniamo puntuali domani.
0: Assolutamente sì.
1: 10:15, a domani.
0: Ciao, buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, novità.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una svolta sulla tentata rapina a mano armata del 16 giugno 2025 all'oreficeria Monti nel centro di Rimini. Carabinieri e squadra mobile hanno arrestato il secondo componente della banda, un 27enne italiano. Decisivi gli accertamenti del RIS e della scientifica. Il suo DNA è stato rinvenuto sulle forbicine con cui la moglie del gioielliere lo aveva ferito per difendersi, mentre un'impronta digitale è stata isolata su un paio di occhiali persi nella fuga. Recuperata anche la pistola usata nel blitz, perfettamente funzionante e affidata a un complice. Proseguono le indagini per identificare il terzo uomo della banda. Una donna è stata perseguitata dall'ex marito e da un complice fin sul posto di lavoro, ricevendo agghiaccianti minacce di morte. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Un'ossessione da 1600 chiamate tra marzo e luglio, accompagnata da appostamenti e pesanti intimidazioni via social. È il quadro persecutorio ricostruito dalla Procura della Repubblica di Rimini, con la richiesta firmata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Destinatari della misura, due uomini, l'ex marito, un 51enne albanese, e un suo presunto complice di 26 anni. Secondo le indagini dei carabinieri, dopo la fine del matrimonio, la donna si era trasferita per lavoro in un hotel di Misano Adriatico nel tentativo di rimanere nascosta. I due uomini però l'avrebbero rintracciata, mettendo in atto incursioni sul posto di lavoro, aggressioni ai familiari, il fratello è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi, e messaggi intimidatori con minacce di violenze fisiche. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Alessandro Capodimonte, ha disposto per entrambi il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi familiari e ai luoghi frequentati, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, oltre alla firma quotidiana dai carabinieri. In caso di mancato consenso al dispositivo elettronico, si apriranno le porte del carcere.
1: L'antico complesso parrocchiale di San Lorenzo Monte sul colle di Covignano a Rimini, appartenente alla diocesi, è oggetto della candidatura avanzata dal FAI Rimini nell'ambito dei luoghi del cuore per riconoscerne il valore storico, archeologico, culturale e spirituale. La delegazione FAI di Rimini ha promosso la raccolta voti per candidare il complesso tra i luoghi del cuore, complesso che di recente è stato oggetto di interventi di restauro finanziati dalla stessa diocesi anche grazie ai fondi PNRR. Ospite ieri sera di calcio.basket su Icaro TV il centrocampista del Rimini Federico Nisi, che ha commentato la vittoria di domenica a Sant'Arcangelo per 3-0, la terza consecutiva, e ha parlato anche della prossima sfida, quella con il Rossi.
3: Secondo me l'abbiamo indirizzata bene subito, come tutte e tre le partite che abbiamo fatto per ora in campionato. Siamo partiti forte, abbiamo dato subito un segnale. Sicuramente una cosa in cui dobbiamo migliorare è il fatto di essere un po' più concreti, a volte anche un po' meno belli quando arriviamo là davanti.
4: È un Rimini anche fisico, insomma, che ha anche centimetri, è una squadra anche forte sotto questo aspetto.
3: Sì, no, siamo consapevoli delle nostre qualità, di quello che possiamo fare in campo ognuno di noi, sia chi gioca e chi non gioca o chi subentra. Siamo una squadra fisica, effettivamente sì, ci sono molti giocatori alti, di centimetri importanti, infatti le palline attive sono importanti, il mister ci lavoriamo molto. La competizione è molto sana in spogliatoio. Ci sono 17-18 titolari, tutti possiamo giocare. Quindi in allenamento l'intensità è molto alta, però c'è rispetto verso il compagno, che è la cosa più importante. Adesso, da quando è iniziato il campionato, il mister mi chiede di abbassarmi insieme a De Angelis, creare una sorta di doppio play. Magari tenere Bertani, che ha caratteristiche diverse dalle mie, un po' più avanti. Però mi piacerebbe anche fare il contrario ogni tanto.
4: Qual è il tuo approccio anche con la tifoseria? Come vivi anche le emozioni dal campo, vedendo insomma così tante persone che vi seguono?
3: No, i tifosi sono meravigliosi, sono il 12° uomo in campo. Io ho giocato 3 anni a San Mauro, quindi molto diverso, non c'era tantissima gente. Al massimo contro, quando andavamo a giocare l'anno scorso siamo finiti in girone F, quindi Ancona, Teramo, Aquila, però li ho sempre avuti contro. Quest'anno che diciamo cantano per me, per la squadra in cui gioco, è una cosa molto diversa e che ti spinge veramente tanto. sarà una partita tosta. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo cercare di sfruttare, secondo me, il fatto dei nostri tifosi, partire forte come abbiamo fatto queste tre partite, cercare di schiacciare gli avversari e segnare il prima possibile.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riad minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia, la protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
3: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito. Non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'ha intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio Donald Jr. è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura: l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento. Il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
6: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60%. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia. Sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità, denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani, mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità, con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie. In tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli, sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica. E intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade e regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
9: Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La musica è servita.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Continua a crescere la tensione tra Russia e Europa. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista ripresa dall'agenzia TASS. Intanto, la scorsa notte, caccia NATO italiani hanno abbattuto un drone in volo sulla Lituania.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Unione Europea in un contesto globale sempre più ostile. Il Parlamento Europeo ha votato lo scudo europeo per la democrazia. Con 400 voti favorevoli, i parlamentari hanno dato parere positivo alla relazione della Commissione di Bruxelles, che prevede la creazione di un organismo centralizzato della UE incaricato di contrastare tali minacce e dotato di mandato e bilancio chiari. Nel testo votato, la Russia viene indicata come la principale minaccia all'integrità democratica dell'Europa, insieme a Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati celebrati i funerali laici di Emma Bonino, l'esponente radicale e di Più Europa, morta a 78 anni d'età. Presente alla cerimonia funebre le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Venezia, il 4º giorno di ricerca in laguna, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo un incidente avvenuto sabato mattina nelle acque lagunari. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato da un cittadino oggi verso le 9 in zona Campalto. La vittima recuperata è proprio la 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michedi si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che oggi ha scritto sui social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la nostra città. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ed è il pomeriggio di Blu 2000, anche in questo 15 settembre. Ben ritrovati, buon martedì pomeriggio. Ritrovo tutti voi con piacere, anche il nostro mister Sabino D'Alessandro. Possiamo definirlo ormai l'uomo della sveglia anche del pomeriggio. Vi dà il benvenuto e ben ritrovati anche nel nostro contenuto pomeridiano fino alle 16 insieme. Vi ricordo anche come seguirci naturalmente attraverso il DAB, attraverso il digitale terrestre, canale 728. E poi vi aspettiamo ovviamente dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it per tutti i nostri contenuti, anche quelli in podcast che recuperate grazie ovviamente a tutte le dirette e tutti gli ospiti che abbiamo da mattina a sera qui su Blu 2000. Iniziamo con un salto nel passato, gli anni 80 dei Symbol Minds.

Canzoni d'eccezione per aprire il nostro pomeriggio di martedì 15 settembre, prima i Simple Minds, adesso i Pearl Jam con Just Breathe dal 2009. Allora, siccome ho visto la pagina dei concerti di oggi ridotta davvero al lumicino, ci stiamo avvicinando a una nuova stagione, quella autunnale, quindi insomma i grandi live, i grandi concerti estivi stanno quasi terminando, abbiamo pensato di arricchire questo spazio non con i live del giorno, ma con eventi musicali comunque, che arricchiranno anche l'offerta per il prossimo autunno nel nostro paese. Iniziamo con il Palazzo Ducale di Urbino, che è sede della Galleria Nazionale delle Marche, perché dal 2019 ospita anche questi concerti di un festival, che è il Festival Musica da Camera Urbino, con la direzione artistica di Cecilia Cartoceti. Questo festival, che valorizza l'unione tra musica e luoghi d'arte, realizza anche annualmente una programmazione davvero doc, grazie alla scelta di repertori raffinati e anche alla presenza di artisti importanti che arrivano davvero da tutto il mondo, anche ospitando solisti di fama internazionali e le prime parti soliste dei maggiori teatri italiani ed esteri. Quest'anno il via alla manifestazione musicale è fissato per domenica 20 settembre alle 16:30 con un concerto per viola e pianoforte, e poi domenica 4 ottobre si replica sempre alle 16:30. Dopo la pausa invernale, domenica 18 aprile 2027 alle 16:30 è previsto un altro concerto di questo ricco programma, e poi via via con altre date, vedo anche il 2 maggio, insomma ce n'è veramente per tanti gusti e anche tanti appuntamenti spalmati durante l'anno. Biglietto d'ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche, che garantisce allo stesso momento anche la visita al Palazzo Ducale e l'accesso a questi concerti. Per partecipare per questa nuova stagione concertistica basta anche visitare il sito, prenotarsi su www.festivalmusicadacameraurbino.com, dove trovate tutte le informazioni.

uno dei duetti che funzionano di più in questo periodo, Emma Fabri Fibra Antidroga, sa molto di classifica anche della chart di Blu 2000, di cui parleremo più avanti. Salutiamo Debbie da Palermo e anche Rosy da Milano, primi ascoltatori arrivati via mail.

Patti Pravo, l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di Blu 2000 dal 1998. Allora, si parla di grandi protagonisti live, in qualche modo continuiamo sul solco degli eventi dal vivo, perché Harry Styles sarà in concerto anche nella nostra bella capitale a Roma. Nel 2027 già caccia la vendita dei biglietti ed è partita la corsa per i due concerti di Harry Styles nella capitale. L'artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto del prossimo anno con questo tour dal titolo Together Together, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti e ospiti. Per tutte e due le serate romane è confermata la presenza dei Sound System. La vendita generale è scattata proprio nella giornata di ieri a partire dalle 16 sui siti abituali, con un massimo di 8 biglietti acquistabili per ogni account, quindi attenzione. Le informazioni sui prezzi vengono comunicate anche dai canali ufficiali in questo periodo, quindi tutto nella maggiore trasparenza assoluta. Quindi è partita la caccia al biglietto di Harry Styles, che arriverà finalmente il nostro paese. Era tanto atteso anche quest'anno, ma è stato tutto rimandato ovviamente al prossimo. Lo riascoltiamo con Dance No More.

0: se amate il giardinaggio, i fiori, i frutti in generale, allora l'appuntamento che vi serve è quello del prossimo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, per una nuova edizione di una storica mostra mercato, e ce ne parla l'organizzatrice Cristina Leonardi. Benvenuta Cristina, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora parliamo di un evento che conosciamo, ne parliamo ogni anno con molto piacere, ovvero la conserva della neve, che ritorna anche quest'anno all'Orto Botanico di Roma.
1: Sì, sì.
0: E sarà, esatto, il prossimo weekend, giusto? Ok.
1: Sì, inizierà la mattina del sabato, tutta la giornata fino alle 6:30, e ci sarà anche un ottimo catering, come sempre, in linea con lo spirito della mostra, che è sulla biodiversità delle piante ornamentali, ma anche ortive, insomma, di tutto ciò che riguarda il verde, che è così importante soprattutto con questi, adesso che con questo cambio di clima bisogna stare molto attenti anche a rispettare, no, tutta la parte verde,
0: esatto,
1: del nostro pianeta,
0: che non è facile neanche da mantenere purtroppo con il caldo che abbiamo avuto e che c'è ancora in molte zone del nostro paese. Quindi
1: sì,
0: immagino che a Trastevere si riuniscano vivaisti, collezionisti anche quest'anno, artigiani e studiosi, sì, del genere.
1: Esatto. Gli espositori saranno vivaisti, artigiani, sempre che lavorano con un pensiero, un'idea sulla natura, anche sui gioielli per esempio, e anche, non so, produzioni che derivano dalla frutta, perché il tema di quest'anno sono i frutti, e quindi ci saranno frutti secchi, ci saranno alberi da frutto in vendita, ci saranno molti prodotti che derivano da frutti che vengono da proprio delle come
0: arbusti,
1: si può dire, agricoltori,
0: sì,
1: produttori, diretto, è tutto molto diretto, cioè molto biologico. E poi c'è la parte, diciamo, di conferenze, che è piuttosto interessante, e anche questa si basa tutta su, più o meno, sui frutti, su come sono stati utilizzati dall'uomo in tutti questi secoli, non solo dal punto di vista proprio di alimentazione, ma anche nell'arte, anche nella letteratura e nella biodiversità.
0: Tante aziende che esporranno, vedo anche la presenza, ad esempio, giusto per entrare nel particolare, di orchidee botaniche ibride,
1: sì,
0: molto particolare, anche tra natura e agricoltura si fanno anche i prodotti di artigianato.
1: Sì, ci sono anche prodotti di artigianato, ci sono per esempio ceramiche che possono essere utilizzate appunto sui terrazzi, sui balconi, sui giardini, e c'è un signore che è un bravissimo impagliatore che fa a mano ancora cesti, e insomma,
0: bello davvero,
1: diciamo,
0: sì,
1: interessante veramente.
0: Interessante.
1: E poi la domenica ci sarà una presentazione di una donazione fatta da questa coppia di indiani ibridatori di rose internazionali, che hanno fatto una donazione all'Orto Botanico della Sapienza di una parte notevole della loro biblioteca. E quindi,
0: sì,
1: diciamo, questo è un evento in cui parteciperà anche il direttore dell'Orto Botanico, moltissimi rosaisti appassionati,
0: beh,
1: di questa bellissima pianta che è la rosa.
0: Ricordiamo che l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e
1: sì,
0: all'Orto Botanico di Roma dalle 9:30 alle 18:30, questi sono gli orari di sabato e domenica.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, esatto.
0: C'è qualche curiosità che quest'anno, diciamo, nell'organizzazione di questo bel evento che come ogni anno raduna tanti appassionati, ma anche semplici appassionati di giardinaggio, che è stato anche originale rispetto alle precedenti edizioni, cioè una cosa che non avete mai mostrato e che quest'anno finalmente avete avuto l'onore di farci vedere anche dal vivo?
1: Beh, allora direi proprio questa presentazione di questa donazione, che è un avvenimento piuttosto eccezionale, perché riguarda veramente dei famosissimi ibridatori appunto indiani, che hanno una grande passione tra l'altro per l'Orto Botanico di Roma, perché sono stati altre volte negli anni passati, e che fanno questa donazione, per cui voglio dire, è un atto molto, io trovo, molto pieno
0: di significato.
1: Di significato, sì, questo sì. E poi le curiosità sono sempre tante, perché comunque gli espositori ogni anno portano qualcosa di particolarissimo che sta poi al pubblico che viene di scoprire girando per gli stand.
0: Sì, vedo addirittura una tecnica che arriva da lontano, l'inchiostro fluttuante.
1: Questa è molto bella, è una tecnica giapponese, molto poetica, come spesso sono in Giappone, no? Tutte queste arti. E questa sarà molto interessante, perché potranno partecipare alla realizzazione di questa tecnica sia gli adulti che i bambini. Ecco, questo qui anche, per esempio,
0: è una cosa nuova originale, certo.
1: È una nuova cosa nuova originale, che Fiori e Forchette, che è questo stand, ci ha, diciamo, regalato quest'anno.
0: Benissimo, Cristina, allora non ci resta che ricordare anche il vostro sito, che è laconservadelaneve.com, dove trovate tutte le informazioni anche per gli ingressi e per questo bellissimo weekend pieno di profumi, ma soprattutto di cose belle da vedere e a cui partecipare. Grazie mille, Cristina.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima, grazie. Tutto questo alla conserva della neve, vi ricordo all'Orto Botanico di Roma nel prossimo weekend dalle 9.30 alle 18.30. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con i grandi classici che non ci stancano mai, diciamo la verità, come questo dei Queen.

stata l'occasione per riascoltarli davvero dal vivo. Ricorderete questa tournée, insomma, di grande successo di un po' di tempo fa, La vita è adesso, duetto tra Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Allora, abbiamo parlato prima di Roma legato all'Orto Botanico, il nuovo appuntamento con la Mostra Mercato, e in questo caso parliamo della capitale per il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti che è in corso proprio oggi e domani. Si chiama ECO, con esperti e istituzioni che discutono di mobilità e città del futuro, temi sempre molto attuali e importanti. Due giornate di incontri sui cambiamenti che stanno trasformando il nostro modo anche di spostarci, di vivere le città. Qualcuno dirà forse è meglio andare a piedi visto quello che costa la benzina, forse è anche l'occasione per lasciarla in garage. Dalla mobilità elettrica alla sicurezza stradale, dall'economia circolare alla rigenerazione proprio degli spazi urbani, fino alla lotta al cambiamento climatico. Quindi torna oggi nella capitale questo Festival della Mobilità Sostenibile. Viene presentato anche un rapporto sulla mobilità degli italiani, con tanto di dati e tendenze sui nostri spostamenti nel paese. Al centro di questo confronto anche il ruolo del treno in una mobilità sostenibile integrata, un modello anche che riunisce diversi mezzi di trasporto in un'unica piattaforma che si chiama Mobility as Service. E il programma prevede anche approfondimenti su ricarica elettrica, sicurezza delle auto di ultima generazione, oltre al confronto tra i rappresentanti dei vari comuni, tra cui Bologna, Firenze, Bergamo e Roma, sul ruolo delle città nella definizione poi di strategie che siano attuali davvero contro il cambiamento climatico. Arriva Remy Wolf.

cantante americana, lei si chiama Raymond Wolf, questo è il nuovo singolo Twig, all'attivo soltanto due album, June e Big Ideas, l'ultimo del 2024, che hanno riscosso grande successo di critica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata nell'est del paese, lo afferma il comandante del terzo corpo d'armata ucraino, Andriy Bilevskiy, in un video su Telegram. La zona è stata teatro di intense battaglie durante i 4 anni e mezzo di guerra. Il terzo corpo d'armata ha lanciato un'operazione offensiva denominata Vivaldi in questo settore, ha dichiarato il comandante. Secondo alcune fonti, le truppe ucraine avrebbero conquistato una piccola sacca di territorio a nord della città, la cui presa potrebbe spianare la strada all'avanzata delle forze di Mosca verso sud, minacciando le città di Kramatorsk e Sloviansk, attualmente in mano agli ucraini. Medio Oriente in fiamme. Nello Yemen l'offensiva degli Houthi verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile. Nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz e il prezzo del greggio vola.
2: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse guadagnate meno della metà, lo afferma la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate.
1: In vista di un weekend in cui vivremo l'ultimo appuntamento con le classifiche dell'estate, è stata una bella estate piena di grandi successi anche dal passato. Ieri abbiamo parlato dell'ultimo anno di cui ci occuperemo appunto sabato e domenica prossimi dalle 14 alle 15, e oggi invece le anticipazioni che ritroveremo nella classifica poi completa all'interno della chart nuova di Imblu 2000, che scatta oggi con tante belle novità dalla 10 alla 1 ma anche dalla 20 alla 11, che sono le posizioni di classifica che vi raccontiamo e che non ascolteremo nel weekend. Al numero 20 troviamo Bruno Mars con Oh My Soul, alla 19 stabile anche Harry Styles, che abbiamo ascoltato anche oggi con Dance No More, e alla 18 troviamo la prima delle due new entry della settimana. Parliamo di un ex disco in blu 2000 della settimana, Talk It Over, la novità di Leon Bridges, che è ritornato su tutte le piattaforme anche digitali con quattro nuovi brani che sono stati presentati diciamo un po' col contagocce durante gli ultimi mesi, tra cui anche il nuovo singolo Talk It Over, ma c'erano anche Happiness Anytime, All Day All Night, che fanno parte del nuovo album dal titolo Happiness Anytime, che è in uscita il prossimo 25 settembre, quindi mancano 10 giorni circa, e anzi 10 giorni ufficiali. I quattro brani fanno parte di questa seconda tranche da quattro canzoni che insieme andranno a comporre poi quest'album completo. Diciamo che Talk It Over è questo invito energetico a lasciarsi andare e ad affrontare insieme le difficoltà, seguito anche dalla title track dell'album Happiness Anytime, che già nei titoli, voglio dire, questo Leon Bridges è sempre molto positivo e solare, come anche il video legato a questa canzone. Talk It Over, la numero 18 new entry questa settimana.

0: Over, la canzone di Leon Bridges che fa il suo ingresso in New Entry alla numero 18 nella nuova chart, quella che ci riguarda da vicino, cioè dei più programmati di In Blue 2000 questa settimana. Troviamo al numero 17 in discesa Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, numero 16 in l'ex New Entry in posizione stabile dal titolo Orbiter, la nuova di Noah Kahan, e la numero 15 l'ascolteremo tra poco come New Entry, la più alta, mentre invece vi ricordo che alla numero 14 ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, in posizione stabile. Rispetto a 7 giorni fa perde un po' di posizioni Ligabue con Qualcosa per te alla numero 13. Alla numero 12 riguadagna invece posizioni Beyoncé con Morning Dew Donk, e la numero 11 in discesa Gaia con Bossa Nostra. Ma ritorniamo un filo indietro, alla numero 15 posizione di classifica con la new entry più alta, dicevamo, e in questo caso si canta italiano con le parole che Ernia ha dedicato alla sua Milano, perché il brano dedica, l'abbiamo detto anche altre volte, chiude il capitolo ufficialmente di Per soldi e per amore e rende omaggio appunto al capoluogo lombardo Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica di Ernia, trasformandola in questa presenza viva, simbolo quindi di ambizione, appartenenza, continua ricerca di se stesso attraverso un racconto molto intimo e personale. Quindi Ernia restituisce alla città di Milano questa immagine lontana da quella più immediata e patinata che tutti conosciamo, anche quella stressante o sempre a velocità a mille, e una Milano vissuta sulla propria pelle, fatta di strade, incontri, possibilità e contraddizioni. New Entry, Ernia dedica.
1: Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Le parole dell'estate.

0: E 15:20 di questo martedì pomeriggio insieme, che tempo fa dalle vostre parti, dovrebbe essere bello sereno un po' dappertutto, però insomma ci sono sempre le eccezioni, no? Che sovvertono le regole, quindi raccontateci a diretta a radioblu.it. Santana, grande classico Maria Maria, che ci porta dritti dritti alla nostra consapevolezza di come stare bene. Ecco, tanti esperti, soprattutto della nutrizione, ci consigliano delle cose che ormai conosciamo benissimo a memoria, però è bene anche ripeterle, perché ogni tot vengono rifatti questi studi sul nostro benessere legato ai pasti. Ad esempio, la colazione presto al mattino e la cena entro le 20 sono abitudini che allungano la vita. Io ci sto benissimo dentro, quindi siamo o sono in una botte di ferro, ecco, dipende anche dai vostri casi. Secondo questo studio condotto su oltre 31.000 cittadini americani sopra i 40 anni che sono stati monitorati fino al 2018, gli orari dei pasti sarebbero collegati a una maggiore longevità. Quindi evitare praticamente di cenare a notte fonda, fare colazione la mattina abbastanza presto potrebbe essere associato a una più lunga aspettativa di vita. Per colazione si intendeva qualsiasi cibo o bevanda calorica assunta dopo le 4 del mattino. In questo studio però sono stati presi in esame parametri come l'età, il fumo, l'attività fisica, la qualità stessa della dieta, l'indice di massa corporea, il reddito, che non so cosa c'entri con la colazione, col pranzo, però insomma, e la presenza di patologie pregresse. Rispetto a chi faceva il primo pasto tra le 7 e le 8 del mattino, chi lo faceva tra le 8 e le 10 aveva un 10% in più di rischio di mortalità. Tra le 10 e mezzogiorno poi saliva invece addirittura al 29%. Stessa cosa per il rischio cardiovascolare, che chi iniziava a mangiare, diciamo, dopo mezzogiorno aveva un rischio per cause cardiache superiore del 46% rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8. Poi non parliamo anche di cinquantenni, anzi parliamone. Questo gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni addirittura. Hai capito? Ancora più palesi i divari per il pasto serale. Chi terminava di cenare dopo mezzanotte aveva un rischio di mortalità superiore del 27%. E poi il punto di rischio minimo era cenare intorno alle 20. Ovviamente si può parlare solo di correlazioni e non di casualità diretta in questi casi. Orari molto anticipati, quindi, o molto tardivi, potrebbero dipendere poi da tante cose, magari il nostro disturbo del sonno, i turni di lavoro, alcune malattie, un più basso apporto energetico complessivo. Quindi chi cenava presto risultava in genere più anziano d'età. Ovviamente mediamente quelli più anziani cenano molto presto e mediamente con pasti meno frequenti durante la giornata. La domanda quindi è: il pasto a ore tardi, tardive, responsabile di maggiore mortalità oppure un campanello d'allarme di altri problemi di salute? Al momento non ci sono certezze, ma sarebbe meglio in ogni caso, dicono gli esperti, fare colazione la mattina presto e cenare intorno alle 20. Ovviamente dipende poi dalla vita, dal menage familiare, alla vita che si conduce, gli orari di lavoro che si hanno. Diciamo che è solo un consiglio, ma non una regola da osservare passo dopo passo. E voi, ad esempio, a che ora cenate, a che ora fate colazione? Siamo curiosi, fateci sapere.
1: Dios,

Tony dai Ritmi Latini a ricordarci che l'estate è da calendario, almeno mancano pochi giorni, ma non è ancora finita, quindi i ritmi dell'estate ce li abbiamo ancora nel sangue. Lost Frequencies con Mary Froese, questa bella novità dal titolo Paraíso. Allora attenzione, perché ritorniamo nell'universo meraviglioso di un grandissimo della musica internazionale, David Bowie, tra poco anche il disco in blu 2000 della settimana, e poi parleremo di monasteri aperti.

Fortissimo ritorno per Elisa con Kintsugi. Lei ha finalmente svelato, oltre il titolo ovviamente di questa canzone, che è anche la title track del nuovo album, il 12° della sua carriera, che uscirà il prossimo 27 novembre. Quindi un bel po' in anticipo, devo dire, ha presentato questa nuova canzone, il titolo che richiama l'antica tecnica giapponese, ne abbiamo parlato anche nei precedenti giorni, utilizzata per riparare proprio la ceramica rotta unendo i frammenti con lacca e polvere. E il progetto quindi potrebbe essere un invito a trasformare le crepe, anche le nostre fratture della vita, in qualcosa di nuovo e di prezioso. Bellissimo messaggio. Intanto noi parliamo anche di una bella iniziativa che si terrà nei weekend 3, 4, 10, 11 ottobre, con tante esperienze tra arte e spiritualità dedicate quest'anno a San Francesco. Parliamo dell'Emilia Romagna con l'iniziativa Monasteri Aperti. Ce n'è veramente di tantissimi tipi e dappertutto. Iniziativa in programma in Emilia Romagna. Sono in programma tante attività tra arte e spiritualità in occasione dell'ottavo centenario dalla scomparsa di San Francesco, dagli itinerari a piedi a Borgo San Donnino in provincia di Parma, con una degustazione anche di pane artigianale, alle visite guidate condotte dalle monache di clausura tra Rimini e Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, fino ai pranzi nei refettori monastici. Consigliamo anche il monastero di Santa Maria Assunta, ad esempio a Castione Marchesi di Fidenza in provincia di Parma, millenaria abbazia lungo la via Francigena, per l'evento Visite e Incanti Poetici in Abbazia. E poi ci sono anche le domeniche di ottobre al monastero benedettino di Santa Maria della Neve, nella zona di Torre Chiara in provincia di Parma, situata lungo l'antico cammino della via dei Linari, che svela la sua anima più intima e segreta nel pranzo del refettorio di Torre Chiara. È previsto appunto in uno dei tanti appuntamenti di ottobre. Chi cerca un'esperienza di forte spiritualità può visitare il monastero di Caterina e Barbara di Sant'Arcangelo di Romagna, dormire anche nella foresteria del convento. Dalle 11 di sabato 10 e domenica 11 si entra poi in questo scrigno davvero antico, tra capolavori barocchi, stucchi, segreti dell'intimo coro del monastero, in via del tutto eccezionale, visitabile anche la grotta circolare situata sotto al convento. Insomma, ci sono tanti luoghi e tante suggestioni. Ovviamente vi ricorderemo poi in corso d'opera, prima di questi weekend, tutti gli appuntamenti nel dettaglio. Intanto vi rimando al sito, che è monasteriemiliaromagna.it, dove trovate l'elenco completo. Ma quanto è piccolo.

Passenger, let her go. Allora, mentre il nostro Sabino mi fa e ci fa ridere con le sue battute veramente fulminanti, io vi comunico che c'è un giro del mondo, quello che vede protagonisti tra poco anche i The Colors. Nel 2027 ci sarà questo tour in Europa, Stati Uniti e Canada. L'Italia sta un po' stretta ai The Colors, infatti l'anno prossimo se ne vanno altrove. Hai capito? Un bel tour di 16 date, il primo intercontinentale per la band in assoluto, tour che partirà ad aprile dall'Europa, dove i The Colors torneranno a esibirsi anche nel mese di ottobre. Stati Uniti e Canada fissate a novembre, porteranno il gruppo sui palchi di Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, Toronto e Los Angeles per il gran finale nello storico Whiskey a Go Go. E quindi i biglietti, ricordiamo che saranno disponibili da a partire praticamente da domani, quindi 16 settembre. Con il calendario di tutte le date sui siti abituali trovate già le prevendite per i biglietti dei concerti in giro a partire dall'Europa.

Grandi classici qui su Blu 2000, come questo divano Fossati, la mia banda suona il rock, noi suoniamo tra poco l'ultima canzone del nostro appuntamento di oggi, di questo martedì, grazie a Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi, tra poco l'informazione, poi a seguire la seconda parte delle parole dell'estate. Ci risentiamo domani alle 14, vi lascio con Zayn, la sua Sideways.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
5: Perché sei qui?
6: Accompagno te.
3: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
3: Un film che fa bene al cuore.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
11: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Anche oggi, guardando a uno di quegli anniversari un po' strampalati, no? Minori, di cui molto probabilmente non avete sentito parlare da nessun'altra parte, e se ci sarà un motivo, Francesco Filippi in regia è ottimista oggi, no? Siamo in Inghilterra, a Liverpool, oggi 15 settembre 1830, una folla di gente, autorità in alta uniforme, il duca di Wellington, il primo ministro britannico in persona, e soprattutto c'è questa Rocket, la prima locomotiva a vapore diventata una leggenda dell'ingegneria, ma non perché sia stata la prima locomotiva a vapore della storia, anzi, è stata però la prima a integrare insieme una serie di innovazioni tecnologiche chiave che hanno stabilito lo standard di costruzione per tutte le locomotive a vapore nei successivi 100 anni, 150 anni. Comunque, non si tratta semplicemente di inaugurare un'opera pubblica, ma sta nascendo letteralmente la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea al mondo interamente a vapore a collegare due grandi città con un orario fisso, trasportando merci e passeggeri. Fino ad allora muoversi significava muoversi a cavallo. Se dovevi spedire del cotone grezzo dal porto di Liverpool alle fabbriche di Manchester, o Manchester se preferite, ci volevano giorni navigando sui canali o lungo le strade di fango. Con la ferrovia bastavano meno di due ore, alla spaventosa velocità di 30 km all'ora. Tra l'altro, per i contemporanei era una follia, cioè una violazione delle leggi della fisica. C'era chi sosteneva che l'organismo umano non poteva sopravvivere a certe velocità senza perdere il senno. E in effetti c'era stato pure un imprevisto tragico, un investimento, il primo incidente ferroviario mortale della storia. Ma nemmeno quella tragedia sarebbe riuscita a fermare la rivoluzione. La percezione dello spazio e del tempo era cambiata per sempre. Le distanze si erano semplicemente rimpicciolite all'improvviso. E da quel 1830 in poi, la storia dei trasporti terrestri è stata una rincorsa continua alla velocità e all'autonomia. Nell'Ottocento la ferrovia ha plasmato le nazioni, ha connesso i mercati, ha reso democratico il viaggio. Poi nel Novecento il cambio di rotta, ma perché ci siamo innamorati dell'automobile. Abbiamo smontato le reti dei tram, abbiamo ignorato i binari e abbiamo deciso che il massimo della libertà fosse stare da soli dentro questa scatola, insomma, con un motore a combustione interna, magari incolonnato in tangenziale, capito, a due all'ora. Oggi però, a quasi due secoli da quella mattina di Liverpool, il paradosso è sotto gli occhi di tutti. La mobilità è diventata uno dei nodi centrali nella partita contro il cambiamento climatico. Il settore dei trasporti è responsabile da solo di un quarto, grosso modo, delle emissioni globali di gas serra. E la stragrande maggioranza di queste emissioni arriva proprio dal trasporto su gomma, da quel modello di autocentrismo che abbiamo inseguito per decenni. E dove stiamo cercando le risposte? Ironia della sorte, stiamo rispolverando proprio l'intuizione della ferrovia. La mobilità elettrica, il potenziamento dei treni ad alta velocità, della rete ferroviaria per le merci, il trasporto pubblico urbano su ferro, tipo i tram, tipo le metropolitane, cioè non sono più soltanto una scelta logistica o un ricordo in bianco e nero, no? Ma è una necessità proprio ecologica, urgente. Spostare migliaia di persone su un unico vettore elettrificato, sul piano dell'efficienza energetica, è una delle armi più potenti che abbiamo per abbattere la nostra impronta ecologica. I viaggiatori del 1830 vedevano nella locomotiva a vapore il simbolo di una rivoluzione industriale che iniziava a bruciare carbone senza farsi domande sul futuro, no? Come se non ci fosse un domani. Oggi succede lo stesso. Guardiamo all'evoluzione di quella stessa ferrovia non però per accelerare la produzione, ma per salvare il pianeta dall'accelerazione che proprio la ferrovia ha innescato all'epoca. Cioè, è come un cerchio che si chiude, lungo 200 anni di binari però. Le parole dell'estate. Partiamo.

0: Si chiama Benson Boone, The Time of My Life, nel pomeriggio di In Blue 2000. A novembre scorso, a proposito di tempi passati, è passato a trovarci Federico Stragà, cantautore che ha avuto un bel momento di popolarità, diciamo, sul finire degli anni 90, bolognese d'adozione, e aveva un progetto nuovo che stava arrivando in autunno, e siamo finiti però a parlare di motorini. Vi ricordate quei ciclomotori che, per chi ha vissuto negli anni 70, 80 e pure 90, sono stati proprio il primo assaggio di libertà? Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Certo, avevo un 50.
0: Mamma mia, siamo in un mondo, e facevi anche quelle cose che mette il carburatore, la pulizia, la
2: certo,
0: modifica.
2: Certo, certo, l'espansione, la marmitta, il carburatore.
0: Cioè, che veramente si cominciava a diventare grandi, perché cominciavi a girare per strada da solo, a confrontarti con le macchine. Cioè, non c'era più margine per essere un bamboccio, capito? Dovevi imparare subito, no?
2: Ma sì, io mi ricordo come uno dei giorni più belli della mia vita, il giorno del mio compleanno di 14 anni, che mi sono fatto il giretto con il mio motorino. E tra l'altro io sono arrivato in quel momento che entrava il casco obbligatorio dopo un mese, però è stato un bene nel mio caso, perché dopo un mese ho fatto subito un incidente, per cui è stato anche un bene.
0: Meglio così. E la musica sarebbe arrivata dopo, un pochino più tardi, o sbaglio? Correggimi se sbaglio.
2: Un paio d'anni dopo, sì.
0: Che erano quei momenti in cui nei garage, da una parte c'erano quelli che mettevano le mani ai motorini, dall'altra c'erano quelli che suonavano, con quelle pareti ricoperte dei cartoni delle uova. C'era questa leggenda metropolitana, no?
2: Erano proprio quelle, perché poi le insonorizzazioni costavano tantissimo, quindi grandi scatole di uova.
0: Si sentono molto meno suoni di cantine, di salette prove raffazzate, meno chitarre si sentono in giro, meno batterie suonare, o è una mia sensazione, o abito io nel posto sbagliato?
2: Oddio, da un punto di vista forse di generale è un'impressione che si ha, concordo con te. Però ogni tanto a Bologna, da dove vengo io, qualche scantinato da dove esce un suono, e lo sento ancora, fortunatamente.
0: C'è qualcosa che pulsa ancora, sì. No, l'occasione per adesso, al di là dei pensieri da boomer, è che esce domani 7 novembre il nuovo disco di Inediti, Federico Stragà. Si intitola È così, in realtà Stanotte a mezzanotte, no? Pure sì. Questo racconta di una modernità che cambia le abitudini, cioè non ci sono più i sabati pomeriggio a scegliere il disco da comprare, non ci sono più nemmeno i negozi di dischi. Nannucci a Bologna non c'è più da anni ormai, no? È un cambiamento importante questo anche.
2: Beh, un cambiamento assolutamente che va avanti inesorabile da quando io poi ho iniziato a fare musica, perché ho iniziato sentendomi già dire che ormai i dischi si vendevano poco.
0: Il periodo
2: poi
0: peggiore.
2: Ho iniziato, esatto. Però, ecco, il disco che esce domani uscirà nonostante tutto anche in versione fisica, contrariamente alle mode del momento.
0: Citavi prima Bologna, che è la città dove vivi da qualche anno, i portici dove non si perde nemmeno un bambino, che diceva Lucio Dalla. Tu come ci sei arrivato a Bologna?
2: Ci sono arrivato partendo da Milano, in realtà, perché mi sono fidanzato nel lontano 2003 con una ragazza bolognese che viveva qui, e poco dopo ci siamo trasferiti a Bologna, nella sua città, dove lei ha partorito una bimba che si chiama Ludovica e che ha 21 anni e mezzo.
0: Era una bimba, adesso è una fan. Ma parlando di Bologna, Virtus o Fortitudo? Che questo pure è una dichiarazione importante, pensaci con attenzione.
2: Allora, devo dirti Virtus, ma per il semplice fatto che è l'unica partita di basket che io abbia mai visto dal vivo, per cui è una giustificazione un po' così, insomma.
0: Sì, no, ma va benissimo, è questa sincerità di fondo che ci piace tantissimo. Il disco si intitola È così, e nella tracklist c'è una canzone che parla proprio di questa città, bella Bologna.
3: Di dove sei?
4: Di Belluno, ma vivo a Bologna.
3: Ah, bella Bologna. Non sono mai stata a Belluno. Però la mia coinquilina stava con uno di Belluno.
4: Ah, e come si chiama?
3: No, però aspetta, forse non era proprio Belluno. No.
5: Era Bologna.
0: è un bellissimo invito questo, con la chitarra rock and roll, Bella Bologna, Federico Stragà, dalla tracklist di È Così. Federico, che poi io con il metodo infallibile della spannometria ho contato, diciamo, più di 20 anni di musica all'attivo tuoi, però non ci sono 20 dischi di Federico Stragà. Anche questo È Così, che esce domani, arriva dopo una pausa di qualche anno, no? E c'è stata tutta una parentesi swing cantando Sinatra. A me poi era rimasta impressa pure Ho esaurito la paura, col video girato all'Aquila in attesa di ricostruzione. Forse abbiamo un po' perso di vista l'idea che una canzone non debba essere soltanto un momento di leggerezza, no? O no?
2: Anche la musica si è trasformata tendenzialmente, perlomeno qui in Italia, in un momento di leggerezza. Ci sono canzoni che sono state trasformate nell'immaginario collettivo in un momento di leggerezza anche quando non lo erano realmente, come per esempio L'astronauta, nel mio caso. Detto questo, si è andati appunto verso quella direzione lì. Però devo dirti che, ne parlavo poco fa fuori onda, che con questa canzone che è uscita adesso, È Così, in special modo, non mi era mai capitato di ricevere dei messaggi così, così forti, e il che appunto mi fa pensare che c'è una parte di ascoltatori che hanno voglia di ascoltare tutto, perlomeno non solo la leggerezza.
0: Ecco. Certo, hai citato prima L'astronauta, è ripartito come interprete, cantando quindi cose scritte da altri, poi strada facendo l'essere diventato autore, cantautore, è un po' come fosse un'abilità acquisita, no? Cioè un allenamento che ha portato ad un risultato.
2: Guarda, è una cosa che io non avrei mai immaginato di fare fino a un certo punto. Ho provato a farlo e nel mio caso devo dire che l'allenamento è stato fondamentale, non tanto per imparare a fare le cose meglio quanto per essere autospronato a farle. Il fatto di scrivere mi ha prodotto, alimentava la voglia di farlo, e tuttora è così. Io posso stare anche dei mesi senza scrivere nulla, nel momento in cui ricomincio pian piano mi ritorna un po' il desiderio di farlo. Ovviamente se c'è poi un'ispirazione da cui partire, ecco.
0: A proposito di ispirazione, c'è questa leggenda metropolitana di una sfida, no? Tra Paul McCartney ed Elton John, a chi fosse riuscito a scrivere una canzone credibile partendo tipo dal libretto di istruzioni di una lavatrice. Perché poi alla fine è anche una questione forse di sensibilità, no? Di riuscire a vedere, a cogliere, a raccontare cose che una persona normale non vede, insomma.
2: Certo, credo che lì stia proprio il segreto, perché poi nel momento in cui uno non deve raccontare per forza delle cose straordinarie, spesso quando ascoltiamo una canzone ci accorgiamo di sentire qualcosa che anche noi avevamo in qualche modo percepito, ma di cui semplicemente ce ne eravamo accorti relativamente, sì. o non avevamo avuto la capacità di cogliere la cosa,
0: certo.
2: E ce ne rendiamo conto solo ascoltando la canzone che ha scritto appunto qualcun altro.
0: Perché poi più che raccontare un oggetto è chi lo usa quell'oggetto, quindi più che raccontare un'automobile tu racconti gli automobilisti, che è un'altra canzone che ha anticipato il disco È Così. La macchina un po' come fosse un amplificatore di emozioni dove ogni piccolo gesto viene ingigantito, anche la musica, no? Si ascolta in macchina.
2: Assolutamente sì, ascoltando mi viene in mente quando in un periodo ero fissato un po' con la musica classica in macchina per evadere dal traffico, avevo l'effetto di stare come dentro un film a volte, pur trovandomi in mezzo al traffico bolognese. Il fatto dell'amplificatore è proprio la scintilla che mi ha fatto scrivere questa canzone, perché mi sono reso conto che perlomeno nel mio caso tendo a reagire con grande gioia ad un gesto gentile di un altro automobilista e a pensare che il mondo sia un posto in fondo molto bello. Allo stesso modo tendo a meditare altre cose, a pensare ad altre cose nel momento in cui uno taglia la strada, ecco, sì, non chiede scusa, eccetera. Quindi è una reazione assolutamente agli antipodi, però assolutamente spesso esagerata in entrambi i casi.
5: Sì,
2: ecco.
5: Sì, no. A me sembra assurdo, per esempio, che quando una persona, quando tu ti fermi perché una persona sta attraversando sulle strisce, quello ti debba ringraziare. Cioè,
2: certo,
5: questa è una cosa che
2: ormai
5: mi fa uscire veramente incredibile.
2: Ormai c'è questa tendenza, ti fanno dei sorrisi come se gli avessi regalato vita in certi casi.
5: Pensa se gli cantassi una canzone, pensa che regalo che sarebbe. Una canzone da ascoltare tutti insieme è questa, Automobilisti, Federico Stragà, dalla tracklist di È così, nel pomeriggio di In Blu 2000.
6: Ma quanto è bello.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: E poi pensavo, falla scrivere a un'intelligenza artificiale, una cosa con questa ironia, con questa sensibilità, voglio dire. Automobilisti, Federico Stragate, che rapporto hai te con la tecnologia? Per esempio, per dirne una, insomma, perché a occhio, ascoltando un'anteprima del disco di cose di elettronica, non ne ho colte, ecco.
2: È un rapporto un po' strano, diciamo, ecco, la utilizzo credo al 5%, ecco, di cioè, quello
1: sai cosa?
2: Che...
1: Mi piace di te questa scelta delle parole, no? Come capito, se non volessi scontentarmi nel dire qualcosa che magari stai pensando di dire, puoi dirlo, mi fa schifo, cioè una di quelle cose che...
2: No. No, mi rendo conto che allora venendo qui, per esempio, l'ufficio stampa mi ha mandato un link dove dovevo scaricare tutto il programma che per di oggi e di domani, e non ci sono riuscito, per cui ho detto vabbè, tanto poi le vedo, per cui gli chiederò di stamparmelo o di fare una fotografia, insomma. Il rapporto con la tecnologia è sempre stato obiettivamente scarso. Mi rendo conto ovviamente dell'utilità e della praticità. Io per dirti, lo smartphone, che è appunto la tecnologia più
1: massima, insomma, sì, che abbiamo,
2: esatto,
1: certo,
2: ormai imperdibile. Per dirti, io ho avuto un Nokia 6630 fino a 9 anni fa. L'ho cambiato solo nel momento in cui sono andato in stazione, mi trovavo a Firenze, credo, e non potevo acquistare con il telefono il biglietto e non sapevo che ci fosse anche uno sciopero, per cui mi sono detto forse è il momento
1: di fare questo grande salto,
2: di fare questo salto.
1: No, però è una testimonianza comunque di valore questa tua riluttanza tecnologica, perché comunque testimonia che si può vivere comunque, no? Perché oggi sembra che, per dire, l'intelligenza artificiale, che è l'ultima grande, no? Grande cosa, cioè sembra che se non c'è l'intelligenza artificiale non puoi andare da nessuna parte. Io già me l'immagino, sarà solo una questione di tempo perché su ogni disco e su ogni prodotto ci sia l'etichetta AI free. Questa cosa è stata scritta senza intelligenza artificiale, cioè rivendicando proprio, no, questa autenticità, l'errore umano.
2: Non lo so quando arriverà quel momento. Mi spiace che si parli di questa cosa proprio adesso, quando io pubblico il mio secondo disco da cantautore, appunto non ne ho fatti 20 come hai detto tu, di conseguenza, sai, già la concorrenza è tanta. Ritrovarsi anche a dover gareggiare con intelligenza artificiale diventa forse complicato, ma forse no, ecco.
1: Quello è un altro campionato, però un fuoriclasse ce l'avevi, insomma. Fabio Concato, per esempio, dentro Automobilisti, apro chiudo parentesi, l'altro giorno leggevo che ci sono le prime date di recupero dei concerti che aveva sospeso quest'estate per occuparsi di un tumore, insomma, la mettiamo tra le buone notizie. Ma a parte questo, tu gli hai fatto sentire la canzone e lui ti ha detto sì, ok, cantiamola.
2: Sì, ho recuperato il numero di telefono perché non ci conoscevamo praticamente, e l'ho chiamato proponendo, dopo parecchio tempo, a dirti la verità, che ci pensavo, riascoltando il provino di questa canzone pensavo a Concato, non tanto per il fatto che ho realizzato dopo che sapevo, ma l'ho realizzato dopo che lui ha scritto vari pezzi intitolati alle auto.
1: Ah, sull'idea, sì,
2: ambientati nell'auto, e quindi l'ho chiamato presentandomi. Lui fortunatamente si ricordava di me come cantante ed ha accettato di ascoltare questa canzone. Già il giorno dopo mi ha risposto con un bel messaggio dicendomi: la canzone mi piace, la trovo originale, quando la farai, dove la farai, me lo dici e io arrivo. E così dopo qualche mese si è realizzata questa cosa.
1: Mi piace, è bello pensare anche a questa semplicità, capito? Questa sintonia che si crea così. Adesso cosa succede all'indomani di questa notte, dopo questa notte, dopo mezzanotte di questa notte, quando ufficialmente uscirà? È così, tra l'altro adesso ci salutiamo anche con la tracklist del disco. Cosa succede nell'orizzonte da qui a Natale, dopo Natale? Hai impegni per la primavera?
2: Spero di sì. Al momento non ho nulla di fissato. Però, prima hai fatto ascoltare Bella Bologna, che sarà probabilmente il singolo che seguirà. È così, e uscirà con l'anno nuovo. Mm-hmm. E confido che anche lei, insomma, si faccia strada tra le tante canzoni del 2026. Io spero di poter portare ovviamente questo disco in giro dal vivo, perché quando si scrive una canzone si ha piacere che le persone la ascoltino,
1: la
2: cantino e poi ci si immagina di cantarla dal vivo, che credo sia il momento più bello, ecco.
1: Si dice che ogni disco è sempre un po' un momento dove l'artista si mette a nudo, no? Racconta parti della sua quotidianità o magari filtrate con la sua sensibilità, ma nel caso della canzone che dà il titolo al disco È così, è vero proprio nel senso più familiare del termine, cioè ricordare un fratello che non c'è più, senza però cercare, no, di forzare la commozione, senza strappare l'applauso, insomma, l'ho trovata molto, molto elegante, ecco, anche questa intenzione, molto nobile.
2: Ti ringrazio molto per queste parole. Io ho sempre visto le canzoni dedicate alle persone che non ci sono più, ai figli o agli amori, eccetera, sempre un po' rischiose come argomento. Una sera, pensando a mio fratello, dopo qualche anno che non c'era più, mi è uscita abbastanza spontaneamente questa canzone, con l'idea di usare le sue parole. E non ho avuto dubbi sul fatto che fosse una cosa genuina, perché lui, pensare a lui, che era una persona particolare, che viveva con i miei genitori e dalla nascita aveva una forma di autismo, ma questo l'abbiamo scoperto con il tempo, perché per noi era semplicemente Alessandro, Sandro. Aveva delle abitudini, delle manie, delle cose tipiche comunque dell'autismo, e raccontandolo così, proprio nel suo modo di essere normale, ero certo di fare una cosa vera, ecco, non avrei potuto fare diversamente, ecco, per cui mi fa piacere che tu mi dica questa cosa.
1: Ho trovato online straga.net, ma mi dà l'idea di essere un po' lasciato lì, no? Invece sei più attivo su Instagram e su Facebook, che questo pure è un altro mestiere, non
2: giusto,
1: basta più
2: giusto
1: scrivere le canzoni, cantarle, cioè adesso bisogna anche, capito, vendere il prodotto.
2: Qui apri un altro argomento effettivamente importante, dove io sul quale io ho polemizzato spesso nel privato con l'etichetta, col in studio, così, perché effettivamente uno le pensa, le scrive, ci lavora, va in studio, le canta, in alcuni casi le suona e poi esce il disco e uno deve anche dedicarsi poi aprire il negozio e fare la vetrina.
3: Sempre perché la promozione è la parte del mestiere di fare la musica che è un altro mestiere proprio, e non tutti appunto la affrontano, ecco, con la stessa leggerezza, nello stesso modo. Il disco si intitola È così. È uscito lo scorso novembre, l'equivalente romano è Stacce, cioè gliel'ho detto per quando sarebbe venuto a suonare anche qui in zona, ma è sempre un piacere ritrovare Federico Stragà, da seguire su Instagram, Facebook e a partire dal sito internet ufficiale straga.it. Le parole dell'estate.

Anticipazione di un disco nuovo per Paola Turci. Il disco arriva a ottobre, Amore a dismisura, il titolo, dove l'amore è chiaramente il tema centrale, però guardando più al confine sottile tra fragilità e forza, tra abbandono e resistenza, tra luce e ombra, insomma, che amare senza misura, diceva Sant'Agostino e l'uscita Paola Turci, è la forma più alta dell'amore, ma poi nella vita di oggi, nella vita di tutti i giorni, non è proprio così semplice, però questa è un'altra faccenda.

versione originale di questa canzone è del 1969 ed è passata attraverso stagioni musicali diverse, diciamo generi musicali diversi, fino al trip hop questo di Lightning Seeds. E comincio a portarmi avanti con i ringraziamenti, che siamo pur sempre al finale di stagione per questa estate. Venerdì l'ultimo pezzetto di Pomeriggio Insieme, e appunto la prima pacca sulla spalla la vorrei dare a Fabio, Andrea e tutta la squadra di Roma per il lavoro tecnico di organizzazione, ai ragazzi dell'ufficio programmazione a Milano, Gary e Daniele, che organizzano proprio la musica, e capo dei Gabis Paolo Gallo. Mi fremerei qui perché se dovessi salire di qualche altro piano servirebbe una puntata intera, quindi facciamo che basta il pensiero, ecco. Per oggi chiudiamo qui, torniamo ancora domani, però puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Buonasera da Andrea Domaschio, economia e società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
1: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. È quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani. Tensioni Italia-Spagna sul nodo migranti. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che Roma ha prolungato oggi di 2 settimane la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. E oggi a Roma sono stati celebrati i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla Premier, Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD, Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Romano Prodi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Laura non c'è.
3: Viva l'Italia!
2: È andata via.
3: Solo musica italiana.

0: In blu 2000 news.
1: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania. La Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. È stato tradito dal DNA e da un'impronta sugli occhiali persi durante la fuga. A oltre un anno dalla tentata rapina all'oreficeria Monti di Rimini del 16 giugno del 2025, le indagini hanno portato all'arresto di un 27enne nato e residente a Rimini. L'irruzione era avvenuta sotto la minaccia di un revolver puntato contro il titolare. La reazione della moglie, che aveva affrontato l'aggressore ferendo con una pinzetta da banco, ne aveva provocato la fuga a mani vuote. Le analisi dei RIS sui reperti e il confronto del DNA hanno isolato una corrispondenza decisiva. Su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli ha ordinato la custodia cautelare in carcere per il giovane, già in affidamento ai servizi sociali all'epoca dei fatti. Al titolare della discoteca Living di Misano Adriatico, l'11 settembre è stata notificata dalla questura la sospensione per 10 giorni della licenza di ballo ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Il provvedimento disposto dal questore di Rimini, scaturito dall'istruttore della polizia amministrativa su segnalazione dei carabinieri, arriva dopo una lunga serie di criticità legate all'ordine pubblico e alla sicurezza registrate durante la stagione estiva. Tra gli episodi incriminati figurano violenze rissa in pista e nel parcheggio tra gruppi di giovani, aggressioni, furti con strappo di collanine in oro, il mancato rispetto dei limiti di capienza, accertati casi di vendita di alcolici a minori ed interventi del 118 per soccorrere avventori in stato di ebbrezza. L'amministrazione comunale di Rimini presenta il bilancio delle omissioni di soccorso dopo incidenti stradali, nonostante i tanti occhi elettronici sulle strade cittadine, un comportamento che resta ancora troppo diffuso. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Resta preoccupante a Rimini il numero di fughe dopo un incidente stradale con feriti. Secondo i dati aggiornati a metà settembre, sono 31 gli episodi di omissione di soccorso registrati dalla polizia locale, a fronte dei 32 dello stesso periodo dell'anno scorso. Dato stabile, ma aumenta la quota dei responsabili rimasti senza un nome. 23 casi irrisolti contro i 19 dello scorso anno, dal 60 al 75% circa. Aumentano leggermente anche le violazioni per il solo rifiuto di scambiare i dati personali, da 39 a 42. La tendenza delle omissioni non cala come negli auspici dell'amministrazione comunale, commenta l'assessore alla polizia locale Yuri Magrini, nonostante gli investimenti sulle videocamere. Nei casi risolti risulta infatti determinante l'incrocio tra i rilievi sul posto e le immagini della videosorveglianza cittadina.
2: Disagi nella sanità territoriale per i 2 giorni di sciopero indetti dai medici di medicina generale aderenti a SMI e SNAMI. Nel mirino la riforma della sanità accusata di snaturare il rapporto fiduciario con il paziente. Il servizio di Andrea Polazzi con l'intervento del dottor Pietro Pesaresi, presidente SNAMI della provincia di Rimini. Sentiamo.
4: 15 e 16 settembre, 2 giorni di mobilitazione nazionale indetti dallo SMI, a cui in Emilia-Romagna hanno aderito anche i medici di medicina generale aderenti allo SNAMI, per dire no, in questo caso, alle scelte prese dalla regione e avvallate da altre sigle sindacali sulla sanità territoriale. Al centro della protesta di SNAMI finisce il modello del ruolo unico e la sua sostenibilità, soprattutto per le nuove generazioni. Un modello, questa è l'accusa, che sposta lo storico rapporto fiduciario tra medico e paziente verso quello, più asettico e distante, paziente-struttura.
5: Il ruolo unico è semplicemente un meccanismo studiato a tavolino per far sì che ci siano medici convenzionati con pochissimi assistiti e tante ore da dare all'ASL. Quindi ogni medico praticamente riveste in sé, in un'unica persona, sia i compiti di medico di fiducia che di ore da servire per l'ASL, e l'ASL può utilizzare questi medici ovunque ne abbia bisogno. Cioè, in pratica, il medico di scelta dei cittadini viene ridotto a fare il tappabuchi di tutte le carenze che il sistema sanitario regionale in questo momento ha. Lo scopo è farci diventare dei sottoposti dell'azienda ASL, mentre noi in questo momento come liberi professionisti convenzionati siamo al servizio dei cittadini. Che un medico debba andare a fare un turno di guardia in una casa di comunità dove tra l'altro non accedono neanche in particolar modo chissà quanti pazienti, e quindi togliendo ore ai suoi assistiti che lo hanno scelto, per noi è un'assurdità. Ci siamo stancati delle segrete stanze dove alcuni soggetti, parte pubblica e sindacati rappresentativi del nostro comparto, creano accordi che poi noi dobbiamo ingoiare in silenzio. Questa è una battaglia che noi facciamo convintamente, e voglio che sia ben chiaro, non è una vertenza economica, cioè noi non è che stiamo combattendo per lo stipendio, qui stiamo combattendo per il mantenimento della medicina di famiglia, che è una cosa ben diversa.
2: Dopo la pausa estiva ripartono i lavori di riqualificazione di Viale Ceccarini a Riccione. L'obiettivo è avere il salotto completamente rinnovato entro primavera. Intanto però continua l'emorragia dei negozi. Il servizio di Simona Mulazzani con gli interventi della sindaca di Riccione Daniela Angelini, del progettista Davide Agostini e dell'assessore alla rigenerazione urbana Cristian Andruccioli.
0: Operai e ruspe tornano su Viale Ceccarini per completare l'opera di riqualificazione del salotto di Riccione. Amministrazione e tecnici ammettono che sarà la parte più impattante del cantiere, per questo si interverrà a stralci per provare a contenere un po' i disagi e accelerare i tempi, arrivare così tra febbraio e maggio a vedere la fine lavori.
6: Uno è questo alle mie spalle di Viale Gramsci, l'altro è quello sotto il gazebo di Viale Ceccarini all'incrocio con Viale Dante, e l'ultimo è quello nei pressi del sottopassaggio pedonale. Questi sono tre cantieri che partono contemporaneamente, poi da metà ottobre partirà il cantiere del restante Viale Ceccarini tra il gazebo e il sottopassaggio, e un altro cantiere che partirà dal Viale Dante fino al Palazzo del Turismo.
7: Essendo l'area più ampia e essendoci più da fare, dovremmo riuscire con un numero maggiore di operai in cantiere a ottimizzare il processo e riuscire in questa sfida che comunque resta molto ambiziosa.
0: C'è anche il delicato tema dei pini, croce e delizia di Viale Ceccarini.
8: Chiaramente i controlli vengono fatti prima dell'inizio dei lavori, vengono fatti in costanza di cantiere perché non si devono recare danni alle radici degli alberi. Poi è chiaro che purtroppo in alcuni casi alcuni esemplari si sono dimostrati non sicuri, e quindi in alcuni casi abbiamo dovuto procedere all'abbattimento e alla loro sostituzione.
0: Durante l'estate il travertino si è sporcato molto, creando non pochi mugugni.
7: All'inizio soprattutto, appena tagliata, appena posata, dà subito un immaginario che è il peggio di sé, per poi andare migliorando nel tempo. Non è un materiale, la pietra, che ha grande manutenzione, è uno di quelli che ne ha meno. Chiaro che ne ha un po' di più all'inizio. Per cui si tratta di fare una pulizia approfondita all'inizio, di fare un trattamento, e poi il materiale trova il suo equilibrio e si automantiene.
0: Nonostante i lavori abbiano già dato un nuovo volto al viale, continua l'emorragia delle attività commerciali. Ultima chiusura quella di una nota catena di abbigliamento che fino a qualche giorno fa si affacciava sulla piazzetta del Faro. Per la sindaca la causa non sono i cantieri.
6: È innegabile che i lavori abbiano creato dei disagi e un calo di fatturati, su questo non ci nascondiamo, però io credo che il problema vero della chiusura di questi negozi, di questi brand importanti, sia dovuto al caro affitti che questo viale ancora purtroppo richiede.
2: È tutto. Per le altre notizie io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. dalla redazione l'augurio di una buona

dispiace mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare a volare lassù. Milioni di libri non servono a niente, se servono solo a nutrire una mente che mente. Scusa mia cara ragione, passerò per

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giusto.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Dobbiamo prenderci cura della Madre di Dio, cercarla nella preghiera, convinti che può essere davvero un tramite che ci porta fino al cuore di Gesù. Nella liturgia di questa sera preghiamo in modo particolare per due nostri fratelli che sono tornati alla casa del Padre. Affidiamo a Gesù Igino e Sergio e tutte le loro famiglie. E ci ricordiamo dei defunti della famiglia Cellarosi, della famiglia Protti, Lucia, Giuseppe, Giorgio ed Ezio. Come vedete siamo tanti sacerdoti questa sera, perché alla fine di questa messa che celebriamo assieme ci sarà anche il consiglio pastorale di tutte le nostre parrocchie. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce, hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forte grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da Dio che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore. Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Salvami, Signore. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia.

Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
1: Quella cosa che a me sempre stupisce di questo Vangelo è l'atteggiamento di Gesù, al quale non mi abituo mai, che sulla croce, con ai piedi probabilmente le persone che avevano una relazione più profonda con lui, sua madre, queste donne che erano state da lui salvate, custodite, accolte, e Giovanni, che viene definito il discepolo che amava Gesù e che Gesù amava, sono di fronte a queste persone. Gesù non usa parole di consolazione, non fa promesse, non si mette a piangere o a consolare un pianto, ma consegna, fa una doppia consegna, avete sentito, consegna Giovanni a Maria e Maria a Giovanni. E credo che ci venga dato anche un segno profondo di come Gesù desidera che noi affrontiamo la morte di una persona che amiamo, e mi viene da dire anche una delle morti più tremende, una madre che vede morire un figlio giovane, perché è vero che stiamo parlando di Gesù che è Dio, ma siamo di fronte sempre ad una mamma ai piedi di una croce che vede morire un figlio di 33 anni, e penso che sia una cosa più straziante e difficile da provare, no? Ma Gesù in questo contesto, avete sentito, non dice mamma non piangere, oppure non ti preoccupare, ci rivedremo un giorno nell'aldilà, ma dice a Giovanni: ecco tua madre, e a Maria: ecco tuo figlio. Io penso che semplicemente Gesù stia chiedendo che quando siamo di fronte ad una perdita, a qualcuno che amiamo e che non potremo più vedere, abbracciare, Gesù ci chiede di non smettere di amare, di prenderci cura di qualcuno, di continuare a sperare nell'amore, a credere che la vita può essere bella. È una cosa quasi cinica, ma la dice Gesù questa. Io ogni tanto ci penso, no? Quando la persona, diciamo, che ho il dolore più forte che ho affrontato è stato quello di perdere mia mamma, e ancora era una donna giovane, e io ci penso a queste parole di Gesù. Credo che veramente la soluzione per sciogliere il mio dolore sia quella di prendermi cura di qualcuno, di non smettere di amare. In fondo sono le parole più forti che Gesù dice proprio di fronte alla sua di morte, e le dice a sua mamma, non le dice ad una persona a caso, è al suo migliore amico che era Giovanni. È una consegna forte, tosta, ma che davvero, se noi tentiamo di vivere, ci cambia la vita, e in quel momento così doloroso e forte. E forse questo Vangelo ci mostra anche qualcos'altro, che se è vero che un atteggiamento del genere ci permette di non disperarci, ci dona la forza per rialzarci, è però una cosa difficilissima da fare, e quindi sicuramente è bene che la facciamo, ma abbiamo bisogno in questo di Dio, di preghiera e anche della comunità, perché sotto la croce c'era una piccola comunità, stava una comunità di persone, non era da sola Maria ad affrontare questo dolore, ma c'era Giovanni e c'erano le altre persone che avevano fatto un incontro bello e salvifico con Gesù. Ecco, preghiamo davvero, perché troviamo la forza di non disperare mai, perché continuiamo ad amare, ma che davvero la comunità e Gesù stesso ci doni la forza di fare questo.

La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo insieme e diciamo: la tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Perché la forza dello Spirito ci aiuti a rinunziare agli idoli che il nuovo paganesimo ha costruito sotto forma di spreco, di cupidigia e di disprezzo del prossimo. Preghiamo. Perché ci sia data la sapienza del cuore al fine di comprendere e soccorrere i nuovi poveri, anziani, handicappati e marginati. Preghiamo. Perché tutte le classi sociali, ritrovando la fiducia nel bene, costruiscano insieme una società nuova, aperta alla partecipazione e alla fraternità universale. Preghiamo. Perché si rafforzi il vincolo di comunione fra tutti i membri della Chiesa e così il popolo della nuova alleanza diventi segno di riconciliazione per l'umanità intera. Preghiamo. Ricordiamo in questa Eucaristia i nostri cari fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e che affidiamo alla tua misericordia. Lucia, Giuseppe, Giorgio, Ezio, famiglia Cellarosi, famiglia Protti e nella veglia funebre i defunti Igino e Sergio. Preghiamo. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo, nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, a lode del tuo nome, le preghiere e le offerte, a lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria.

All'annuncio dell'angelo accolsi nel cuore l'immacolato tuo verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo creatore, segno agli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendirà perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati in particolare di Gino e di Sergio, di Lucia, Giuseppe, Giorgio, Ezio, dei defunti Cellarosi e dei defunti Protti e di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,

0: pedonale. Questi sono tre cantieri che partono contemporaneamente, poi da metà ottobre partirà il cantiere del restante viale Ceccarini tra il gazebo e il sottopassaggio e un altro cantiere che partirà dal viale Dante fino al Palazzo del Turismo.
1: Essendo l'area più ampia e essendoci più da fare, dovremmo riuscire con un numero maggiore di operai in cantiere a ottimizzare il processo e riuscire in questa sfida che comunque resta molto ambiziosa.
2: C'è anche il delicato tema dei pini, croce e delizia di Viale Ceccarini.
3: Chiaramente i controlli vengono fatti prima dell'inizio dei lavori, vengono fatti in costanza di cantiere perché non si devono recare danni alle radici degli alberi. Poi è chiaro che purtroppo in alcuni casi alcuni esemplari si sono dimostrati non sicuri e quindi in alcuni casi abbiamo dovuto procedere all'abbattimento e alla loro sostituzione.
2: Durante l'estate il travertino si è sporcato molto, creando non pochi mugugni.
1: All'inizio, soprattutto, appena tagliata, appena posata, dà subito un immaginario che è il peggio di sé, per poi andare migliorando nel tempo. Non è un materiale, la pietra, che ha grande manutenzione, è uno di quelli che ne ha meno. È chiaro che ne ha un po' di più all'inizio. Per cui si tratta di fare una pulizia approfondita all'inizio, di fare un trattamento e poi il materiale trova il suo equilibrio e si automantiene.
2: Nonostante i lavori abbiano già dato un nuovo volto al viale, continua l'emorragia delle attività commerciali. Ultima chiusura quella di una nota catena di abbigliamento che fino a qualche giorno fa si affacciava sulla piazzetta del Faro. Per la sindaca la causa non sono i cantieri.
0: È innegabile che i lavori abbiano creato dei disagi e un calo di fatturati, su questo non ci nascondiamo, però io credo che il problema vero della chiusura di questi negozi, di questi brand importanti, sia dovuto al caro affitti che questo viale ancora purtroppo richiede.
4: È tutto per le altre notizie. Io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Bad Guy in apertura, Graham Sinclair Band. Bob Sumner è cresciuto a White Rock, una piccola cittadina nella British Columbia canadese appena oltre il confine con gli Stati Uniti. Suo nonno era un chitarrista jazz professionista, oltre ai concerti per mantenersi doveva svolgere quotidianamente il suo lavoro da bidello. È stato suo fratello ad essere la sua più grande ispirazione. Hanno suonato insieme come Summer Brother per più di 20 anni, si è lasciato alle spalle il suo percorso problematico con l'alcol dopo una grave diagnosi di salute. Ora è sobrio e la cosa più importante per lui è sapere che le sue canzoni possano essere d'aiuto a qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. Motor Room, Bob Sumner.

Bob Sumner. Il 15 di settembre celebriamo l'International Dot Day, il giorno del punto tradotto letteralmente. In questo giorno, nel 2003, l'autore e illustratore di libri per bambini Peter H. Reynolds ha pubblicato il suo libro The Dot, che racconta la storia di Washti, una bambina che durante la lezione di disegno lascia il foglio in bianco perché non sa assolutamente disegnare. L'insegnante la invita comunque a disegnare un punto e a firmare il suo disegno. La settimana seguente Washti entra nell'aula di disegno e rimane senza parole nel vedere il suo punto firmato e appeso dietro la cattedra dentro una cornice dorata. Washti allora pensa di poter riuscire a fare un punto più bello di quello che aveva realizzato e inizia a disegnare punti piccoli, grandi, colorati, mescolati, ingigantiti, dipinti. I punti di Washti hanno successo, diventano quadri di una grande artista e alla fine riesce a trasmettere la lezione sulla fiducia in se stessi che ha imparato dalla sua insegnante. Questa è la storia che ha ispirato il Dot Day. Un insegnante dell'Iowa, Terry Shea, presentò il libro a tutta la sua classe il 15 settembre 2009 e questo portò alla celebrazione della giornata internazionale del punto ogni anno il 15 settembre. Ora l'International Dot Day viene celebrato in 192 paesi da quasi 20 milioni di persone. Mr. Dot, Billy Weaver.

0: Mr. Dot nell'International Dot Day, Bill Weaver.
1: Hey, baby.
0: C.J. Garton è il tipico ragazzone di campagna cresciuto in un ranch vicino a Bristow in Oklahoma, sulla terra che la sua famiglia di musicisti di origine Cherokee possiede da ben 6 generazioni. Ha svolto tutti i lavori necessari in un ranch e si è sempre preso cura dei suoi nonni, anche se la sua mente è sempre stata occupata a pensare ad una sola cosa, alla musica. Lavorare al ranch con suo padre fin da piccolo ha contribuito a consolidare la sua dedizione per tutta la vita a quei valori sani e autentici che la musica country riesce a trasmettere. Ora ha quasi 30 anni, ha fatto carriera nella musica country e lavora a Nashville, ma torna ancora nella terra di famiglia in Oklahoma per ricaricarsi connettendosi alle sue radici. C.J. Garton, C.J. Tweedy.

Liquidi per C.J. Garton. Dan Edwards ha dedicato alla sua carriera musicale recuperare e preservare lo spirito del vecchio West, registrando canzoni western sia vecchie che nuove. Era nato e cresciuto a Boonton, in una comunità agricola nel New Jersey. Ha iniziato a suonare la chitarra a 10 anni ed ha imparato le sue prime canzoni western guardando i film in cui erano protagonisti cantanti western come Gene Autry, Tex Ritter e Jimmy Rogers. Ha fatto il suo debutto nella musica professionistica nel 1961, dopo essere stato assunto come cantante ma anche attore stuntman nel parco dei divertimenti Six Flags Over Texas, appena inaugurato. Lavorò lì per 5 anni prima di trasferirsi a Nashville e cercare un contratto discografico. All'epoca però nessuno era particolarmente interessato alla musica western, quindi dopo un album di nessun successo è tornato in Texas. Ma nel 1980 un DJ di Los Angeles l'ha aiutato a registrare un album intitolato Happy Cowboy, che vedeva la partecipazione di Gene Autry e di The Son of Pioneers. Nel 1992 ha firmato il primo contratto con un'etichetta discografica importante e ha pubblicato Song of the Trail. In questi giorni è uscita una riedizione di The Monster Call, una grande ballata western resa celebre proprio da Don Edwards, originariamente scritta e interpretata da Marty Robbins. Don Edwards insieme a Michael Martin Murphy, The Master's Call.

Beer Soldier per Kyle Gates in Alcoholic Corner. Il viaggio di Tyler Gammersall nella musica country è iniziato da quando era un giovane cowboy che lavorava sulle montagne rocciose del Colorado, vivendo circondato dalle bellezze della natura selvaggia di quei luoghi e soprattutto dalle melodie senza tempo delle canzoni dei cowboy. Di giorno aiutava i ranch locali a controllare le mandrie e trascorreva le sue serate a suonare nel barroom che incontrava durante le soste sulle strade desolate. Il suo amore per il traditional country lo ha spinto a intraprendere un viaggio che lo ha portato da quei sentieri di montagna fino alle luci al neon di Nashville e agli Honky Tonk Bar del Texas. Ora risiede a Prescott in Arizona, all'attivo 9 tra album ed EP e oltre 1 milione di streaming. La sua musica è una vera e propria celebrazione dello spirito senza tempo, dello stile di vita dei cowboys. Tyler Gammersall, Nowhere to Be.

Nowhere to be, Tyler Camersola. The Lone Ranger è stata una serie televisiva western trasmessa sulla rete statunitense della ABC dal 15 settembre 1949 al 6 giugno 1957 per un totale di 221 episodi. Vedeva Clayton Moore nel ruolo principale e Jay Silverheels, membro del popolo Mohawk del Canada, interpretare Tonto, il compagno nativo americano di Lone Ranger. I Tonto Apache sono un gruppo etnico di Apache occidentali che vive in Arizona, e il termine tonto si riferisce anche al loro dialetto, fra l'altro uno dei tre dialetti parlati nella lingua Apache occidentali. The Lone Ranger fu il programma televisivo più seguito della ABC nei primi anni 50 ed anche il suo primo vero successo. C'è stata anche una riedizione a livello cinematografico, film che vedeva Johnny Depp interpretare il ruolo di Tonto. The Lone Ranger, George Jones.

Lone Ranger, George Jones, la sigla di Lone Ranger era in realtà l'overture dell'opera Guglielmo Tell. Steve Wilson è cresciuto grazie all'amore per la musica trasmessogli dalla sua famiglia. Ha avuto la fortuna anche di ritrovarsi a lavorare a Nashville per il Gibson Custom Art Shop, dove ha progettato e costruito veri e propri gioielli, veri e propri pezzi d'arte, molti

dei quali erano ordini speciali effettuati da illustri musicisti. Dopo essere tornata a Upstate New York per crescere i suoi figli, ha fatto parte di un paio di band, ha dato lezioni, ha riparato strumenti per musicisti locali, mentre ogni tanto si dilettava a costruire una chitarra o un banjo personalizzati. Con i figli ormai diventati grandi, Steve e sua moglie Melanie hanno deciso di trasferirsi in South Carolina e lui si è divertito anche a tornare a suonare il banjo e ha aperto una bottega di liutaio dove costruisce i suoi strumenti. I banjo di Steve hanno iniziato piano piano a ricevere sempre più attenzione e in poco tempo la sua ditta, la Wilson Custom Banjos, è stata scelta da superstar del banjo come Dale Perry di Fast Track, Gina Britt di Sister Sadie e Tony Ray della band di Dan Timinsky. Nel 2014 Steve ha registrato un EP nel suo studio di casa per promuovere il suono del suo Wilson Custom Banjo insieme ad alcuni amici musicisti, cosa che gli è piaciuta molto visto che il gruppo continua a produrre musica. Sono Wilson Banjo Company, Burn Down the Fields.

Down the Fields, Wilson Banjo & Company. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete potete trovarmi tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a 00:20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Amanda Cook, Down in the Quarter.

0: saltar.
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.